Per i grandi interpreti avete ascoltato di Claude Bolling, Suite for Flute and Jazz Piano Trio, numero 2. Jean-Pierre Rampal, flauto, Claude Bolling, pianoforte, al contrabbasso Pierre-Yves Soran, Vincent Cordeletta alle percussioni. E per concludere Stanley Clarke al basso e la sua band.

Avete ascoltato musica con Stanley Clark al basso e la sua band. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista per un nuovo appuntamento con la nuova musica. Una puntata quella di oggi che si apre con un compositore americano, Craig Russell, compositore certo poco noto ma che ha già al suo attivo diverse cose interessanti. E in particolare oggi cominciamo la conoscenza di Craig Russell, compositore nato a Los Alamos nel New Mexico nel 1951, quindi un compositore abbastanza giovane e che ha composto una piccola rarità. Infatti un suo poema sinfonico si intitola La Terra di Mezzo, e La Terra di Mezzo, come sa bene chi ha seguito i tre film del Signore degli Anelli o soprattutto magari chi ha letto il libro, sa bene che La Terra di Mezzo è proprio la protagonista della saga di Tolkien. Una musica, quella di Craig Russell, che è stata detta coplandesca, vale a dire che fa riferimento molto ad Aaron Copland, ma si direbbe a tutti i padri fondatori della musica del Novecento americana. Una musica che comunque è cosa importante anche per l'ascoltatore, scorre molto bene, si lascia, come si dice, si lascia ascoltare facilmente. Allora ci immergiamo subito in questa bellissima saga del Signore degli Anelli con il poema sinfonico La Terra di Mezzo, Middle Earth, nella esecuzione della San Luis Obispo Symphony diretta da Michael Novak. A scandire i vari movimenti c'è la voce di Gabriella Ceraso, che ringraziamo.
1: Frodo lascia la contea.

Abbiamo ascoltato Middle Earth, la terra di mezzo, di Craig Russell, nella esecuzione della San Luis Obispo Symphony con Michael Novak sul podio. Grazie anche a Gabriella Ceraso che ha scandito i movimenti e ci ha fatto così rivivere questa epopea del Signore degli Anelli, un libro che è stato votato come il più bello del Novecento. Adesso è difficile fare ovviamente una classifica come se fosse qualcosa di sportivo, però certo che è un libro che continua ad affascinare. Tolkien ha certo conquistato molti cuori, ma il Signore degli Anelli è comunque recentemente venuto alle cronache non tanto per la bellezza del libro quanto per questa mastodonticità della trilogia cinematografica, una trilogia che comunque ha avuto il merito di riproporre l'importanza di questa epopea e che naturalmente come tutti i film non riesce mai ad eguagliare la profondità e i diversi piani che ci possono essere in un libro. Tuttavia è stato molto apprezzato da diverse persone ed anche dalla critica, e certamente una parte importante in questo senso ha fatto la musica. La musica di tutti e tre i film è stata scritta da Howard Shore, compositore canadese nato a Toronto nel 1946, noto a Hollywood soprattutto per la colonna sonora del Silenzio degli Innocenti, altro film molto famoso, ma tra l'altro ha composto anche altre colonne sonore e altre musiche. Certo, la maestria di Shore è quella di saper accompagnare la scena in maniera molto sapiente, ma tutto sommato, come ascolteremo tra poco, le sue colonne sonore possono essere ascoltate anche a parte, al di fuori del film. E il tentativo che facciamo adesso è proprio proseguendo con questo Signore degli Anelli che è stato evocato da Craig Russell. Lo ascoltiamo adesso, ascoltiamo alcuni brani della colonna sonora di tutti e tre i film della saga del Signore degli Anelli, musiche, lo ripetiamo, scritte da Howard Shore. E allora dalla Compagnia dell'Anello, primo dei libri del Signore degli Anelli e primo anche dei film, ascoltiamo The Prophecy, Lothlórien e May It Be. Ricordiamo che in Lothlórien c'è anche il lamento per Gandalf eseguito da Elizabeth Fraser e che la voce di May It Be è quella di Enya, che è anche la compositrice del brano.

Abbiamo ascoltato alcuni brani tratti da La Compagnia dell'Anello, primo episodio della saga del Signore degli Anelli, il film. La musica è composta, orchestrata e diretta da Howard Shore. E adesso ascoltiamo dal secondo dei libri e anche dei film, intitolato Le Due Torri, la canzone di Gollum, questo uno dei personaggi fondamentali nella saga tolkieniana. La voce è quella di Emiliana Torrini, ancora una volta Howard Shore, direttore e compositore.

E abbiamo ascoltato la canzone di Gollum, eseguita da Emiliana Torrini, con Howard Shore, direttore e compositore delle musiche della saga cinematografica del Signore degli Anelli. E adesso ci andiamo ad ascoltare l'ultima parte della saga, l'ultima parte anche del terzo ed ultimo film, intitolato Il Ritorno del Re. Di seguito ascoltiamo La fine di tutte le cose, con René Fleming, Il ritorno del re con James Galway al flauto, Viggo Mortensen, l'attore anche protagonista del film, e René Fleming, e infine Nell'Ovest con la voce di Annie Lennox.

0: Con la voce di Annie Lennox si conclude la saga del Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, e si conclude anche questa puntata di New Music interamente dedicata all'opera tolkieniana. Grazie da Marco Di Battista per la cortese attenzione, l'appuntamento con New Music, come al solito, è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista, che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Va ora in onda di Luigi Boccherini il concerto per violoncello in sol maggiore G480, o meglio il concerto terzo per il violoncello obbligato con due violini, alto, viola e basso, come recita il frontespizio. I movimenti sono tre: allegro, adagio, allegro. Al violoncello è Julius Berger, mentre con lui c'è il Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim, diretta da Wladyslaw Czarnecki. Buon ascolto.

Julius Berger al violoncello con la Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim diretta da Vladislav Czernetzky. Questi gli interpreti per il concerto in sol maggiore di Luigi Boccherini che abbiamo ascoltato ora. Il concerto con il numero di catalogo G480 è anche l'ultimo brano in programma oggi. Da Marco Di Battista grazie a tutti per averci seguito fin qui. Un buon proseguimento sempre sulle nostre frequenze.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E al mio fianco una voce ormai nota a chi ci sta ascoltando, ovvero Gianluca Robustelli, chitarrista jazz, compositore e didatta, il quale venne a relazionare radiofonicamente parlando il suo lavoro su Thelonious Monk. Grazie per essere qui, Gianlu.
3: Grazie Luigi per l'invito, è un piacere essere di nuovo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.
2: E oggi abbiamo un ospite speciale che abbiamo inseguito da tempo, cioè finalmente...
3: Oggi è un piacere introdurre qui sulle frequenze di Radio Vaticana Max Jonata, uno dei più grandi sassofonisti italiani, europei e non solo, attivi sulla scena internazionale, estremo conoscitore del linguaggio jazzistico.
4: Basta.
3: E didatta presso il Conservatorio di Padova. Chiudo, Max.
4: Grazie Gianluca, buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
2: Grazie insomma per essere, per la cortesia soprattutto, per esserti scomodato per noi.
4: Ma figurati, è un piacere.
2: Perché di recente uscita Tivoli, nuovo album firmato da Max Jonata Special Edition, pubblicato da Mingus Records. Brillante quartetto appunto costituito da Max Jonata al sax tenore, Martin Schusted al pianoforte, Jesper Boldilsen al contrabbasso e Martin Maretti Andersen alla batteria. Inevitabile chiedere a Max.
3: Questo disco, Max, suona molto a fuoco, è un disco che io personalmente ho apprezzato

0: molto, e così andando.
1: Tanto ce lo dobbiamo ascoltare due volte a testa.
0: Io in realtà pure più di due.
1: Ah.
0: Per partire insomma dal genere del disco, è un disco secondo te più di sintesi, che arriva a un punto determinato di una carriera dopo un certo punto di ricerca con questi musicisti, o è un disco che apre delle porte anche su nuove, diciamo, nuove sonorità che stai esplorando in questo
1: E
0: momento?
1: soprattutto come nasce l'idea e perché questo titolo?
2: Allora,
1: Domanda multipla,
2: sì, è una domanda veramente lunga e introduco
1: eh?
2: intanto facendoti i complimenti, Luigi, perché sei il primo ad aver indovinato tutte le pronunce dei nomi dei musicisti del disco, perché no, non è
1: Sì,
2: facile
1: no, purtroppo
2: pronunciare in
1: sono...
2: danese.
1: Sì.
2: L'idea nasce in realtà, allora, perché Tivoli? Prima di tutto perché al centro di Copenaghen c'è questo meraviglioso parco, che è un parco divertimenti, un parco naturale, un parco dove, diciamo, è un po' la nostra Villa Borghese o una dei parchi di Roma, con in più all'interno un parco divertimenti anche per ragazzi, quindi c'è un biglietto d'ingresso dove i turisti vanno a vedere questo parco, e questo parco si chiama Tivoli. E non solo si chiama Tivoli, si pronuncia Tivoli. È scritto Tivoli e si pronuncia Tivoli, cose che in Scandinavia è impossibile leggere. Cioè, normalmente quando leggi questi nomi è un po' come da IKEA, no? Questi nomi difficilissimi
1: Scandinavi.
2: da pronunciare, e chiaramente la pronuncia è anche molto diversa da come sono scritti, almeno per noi latini. Lo stesso, questo nome mi colpì subito perché somigliava chiaramente in maniera impressionante al nome della città Tivoli alle porte di Roma. E io in qualche modo ho cercato un parallelismo possibile tra questi due luoghi, e in realtà c'è, perché Tivoli è un posto dove probabilmente storicamente tutte queste fontane, questi castelli, queste ville, anche se vogliamo la natura di Tivoli, cioè i parchi che ha, somigliano molto. C'è una sorta di parallelismo. Ora, ho letto da qualche parte che questo giardino di Copenaghen è ispirato ai famosi giardini Tivoli in Francia, che sono liberamente ispirati a Tivoli città. Quindi in qualche modo una connessione c'è, però potrei dire una stupidaggine. Cioè, l'ho letto su internet, le cose che si leggono su internet non sempre sono vere. Rispondendo all'inizio della tua domanda, è un punto d'arrivo sempre, perché i progetti sono sempre diciamo, la fine di un pensiero in qualche modo. Io nella mia esperienza ho sempre riscontrato che una volta registrato un disco, alla fine quando il disco esce, fai alcuni concerti col gruppo, ti viene voglia di cambiare gruppo, cioè, ma non perché, no, perché ti viene voglia di scrivere roba nuova,
0: Di andare
2: di un nuovo
0: oltre.
2: progetto in qualche modo. E questa cosa era una cosa che volevo, perché io con Jesper e Martin collaboro già da tanti anni in un trio che tra l'altro diede alla luce un disco che si intitola Like. E poi questo quartetto per caso, questo diciamo, quartetto è nato per caso, perché una volta proprio in Scandinavia ci chiesero di suonare in quartetto, perché dissero: sai, il nostro pubblico è un po' difficile, magari il trio è un po' troppo complicato per il nostro pubblico, che ne pensate di inserire un pianista? Allora noi, piuttosto che perdere il concerto, chiamammo Martin, e da quella volta non ci siamo più separati, perché il sound era straordinario e siamo praticamente andati avanti.
1: Max, un primo ascolto dal tuo album, cosa selezioniamo?
2: Bah, dai, proviamo con Tivoli, che dà il titolo al disco e che in qualche modo è un brano solare che si può ascoltare molto, con molta semplicità in qualche modo.

0: Avete ascoltato Tivoli di Max Jonata, nostro ospite. Siamo in compagnia anche di Gianluca Robustelli per presentare questa novità pubblicata da Mingus Records, ovvero Max Jonata Special Edition Tivoli. Ci ha incuriosito la tracklist. Gianluca, cosa in particolare vuoi chiedere riguardo a Max?
1: Sì, la presenza di brani di Kenny Wheeler e Griffin, per esempio, che sono delle presenze musicali molto forti, ma che non sembrano risultare ingombranti. A mio avviso li affronti con la tua solita personalità, insomma. Cosa rappresentano oggi, nel 2026, per te questi musicisti?
2: Ma intanto Kenny Wheeler è e rimarrà sempre forse uno dei migliori melodisti che abbiamo avuto nel jazz, in qualche modo nella musica moderna, perché ha un po' la capacità, come Morricone, di mettere insieme le singole note e farle navigare nell'armonia, anche a volte per niente scontata, perché le connessioni, Gianluca mi confermi, le connessioni armoniche, anche Luigi, dei brani di Wheeler non sono sempre così come te le aspetti, no?
0: Vero.
2: E collegare un andamento melodico di quel tipo, così che potrebbe fischiettarla mia madre questa melodia, le loro melodie in generale. A questo punto tiriamo dentro anche Morricone, ovviamente, perché con un po' di orgoglio italiano. E secondo me l'arte più grande della composizione, perché voi mi insegnate che forse scrivere qualcosa di complicato è più facile che scrivere qualcosa di semplice.
1: Certo.
2: Che poi le cose semplici, le cose tra virgolette semplici, hanno un successo maggiore, perché sono, non so, c'è questa magia che le rende uniche. Non è stato così fortunato Kenny Wheeler nella vita ad avere delle hit che magari gli hanno permesso di guadagnare denaro, però è stato sicuramente un grandissimo artista che tutti i musicisti hanno apprezzato proprio per queste doti fantastiche. E invece Johnny Griffin rimane un punto saldo, anche strumentalmente parlando, non so se posso dirla questa cosa, perché essendo un tenorista che ha scritto questa ballad straordinaria, mi sono sentito, a parte che mi piace molto il brano, però c'è anche una sorta di volontà ad omaggiare quest'artista, che troppo spesso anche lui è rimasto un pochettino non nel dimenticatoio, ma sicuramente non ha avuto una gloria.
1: Certo. È stato un po' schiacciato, si può dire. Beh, sì, dai tenoristi, sì, di quel periodo.
2: Sì, sicuramente
1: era in ottima
2: anche
1: compagnia.
2: Se lui è stato attivo agli ultimi anni, insomma anche gli anni 2000, credo, non credo sia morto prima. Io ho visto un concerto suo con tre tenori, erano Grossman, lui e Benny Golson insieme in Abruzzo. Era tanti anni fa, potrebbe essere anche 25 anni fa, quindi secondo me intorno al 2000 era ancora attivo. Ora non ricordo la data della sua dipartita, ma insomma.
0: E per quanto riguarda Aranda e Cole Porter?
2: Cole Porter ovviamente non si può non includere si dice sempre non può mancare un blues.
1: Invece, non può mancare un Cole Porter.
2: Invece secondo me non può mancare un brano di Cole
1: Porter.
2: Poi
1: lo è inserito proprio al centro.
2: Esatto,
1: della tracklist,
2: esatto, perché
1: come fosse un punto di arrivo.
2: Sì, è proprio, a me piace tantissimo suonare i suoi brani e ne scopro sempre di nuovi, ce ne sono sempre di nuovi da imparare che sono straordinari. Aranda è un compositore che ho conosciuto grazie a Gegé Telesforo, che questo brano lo ha suonato anche lui nel suo disco di qualche anno fa, dove c'ero anch'io, tra l'altro, per un'altra track, e mi colpì subito questa melodia straordinaria sudamericana. Ultimamente ho la tendenza ad andare a cercare melodie dal Sud America, perché mi piacciono molto, proprio sempre per quel discorso della connessione melodica che loro sanno fare davvero bene, soprattutto gli argentini, cubani, per non parlare dei brasiliani, però argentini e cubani hanno una capacità particolare di avere questo andamento un po' melanconico, un po'. Però mi appassiona molto, e questo arrangiamento è praticamente nato con il quartetto e l'abbiamo sempre suonato live e quindi anche sul disco.
0: Altro ascolto, Max.
2: Allora, sentiamo questa canzon Para Sara, che è il brano di Aranda, che secondo me piacerà al pubblico.

0: Ed era Canción para Sara di Sergio Ruben Aranda, nella lettura del Maxi Jonathan Special Edition, ovvero Maxi Jonathan sax tenore, Martin Schusted pianoforte, Jesper Bodilsen basso e Martin Maretti Andersen batteria. Siamo in compagnia di Maxi Jonathan, ma soprattutto del nostro Gianluca Robustelli.
1: Per soprattutto presentare... di Maxi Jonathan.
0: Vabbè. Ma è un valore aggiunto, insomma, che sei un amico tra l'altro, per appunto presentare questa novità pubblicata da Mingus Records, ovvero Tivoli. Ci ha colpito il suono e Gianluca c'ha una domanda particolare da farti.
1: In realtà ce n'avrei varie. Vabbè, Max, però diciamo, ho capito lo dialogo tra Nord Europa ed Italia. No, spesso si parla, no, di suono scandinavo.
0: Il timbro
1: miti,
0: scandinavo,
1: leggende,
0: sì, sì.
1: È vero, cioè questa, com'è la, da quelle parti la relazione con il jazz, se tu hai trovato delle differenze sostanziali con l'Italia. Tu poi sei un musicista che viaggi molto anche, non solo,
0: sì,
1: in Scandinavia,
0: okay,
1: in Giappone, se, poi allargando in generale, se trovi delle differenze di, come se fossero dei dialetti di una lingua, o se tutto sommato siamo tutti sotto lo stesso grande ombrello del jazz, come disse Sonny Rollins.
2: Ma secondo me è un po' così, siamo un po' tutti sotto lo stesso ombrello. Loro, devo dire, che non sono quel tipo di musicista scandinavo da una storia sola, no? Come dire, un po' come i comici bravissimi o attori bravissimi che sanno recitare solo un ruolo, che però sono grandi in quel ruolo e uno riconosce la loro,
1: certo,
2: immensità. Intanto ve li presento uno a uno, cioè
0: sì,
2: Martin Schusted è pianista, contrabbassista e tenor sassofonista, ma non che suona il piano e un po' il basso, no, tutte e tre.
0: Pari livello.
2: Pari livello, cioè suona il basso da bassista, cioè proprio lo chiamano anche come bassista, poi è arrangiatore, ha una big band a Stoccolma, quindi non può essere, come dire, con i paraocchi, è una persona di grandissime larghe vedute e riesce a suonare benissimo, chiaramente, il jazz più europeo, chiamiamolo così, con degli spazi un po' più aperti. Sappiamo, conosciamo benissimo qual è il jazz europeo, ma conosce anche benissimo la tradizione. Quindi se tu chiami un brano di Cole Porter o chiami un brano, non so, Jaron Kern, qualsiasi standard magari che presuppone una conoscenza, ma lui non ha problemi a suonarlo assolutamente. Martin Andersen è un batterista raffinatissimo, grande conoscitore della tradizione, ma grande innovatore anche, ha un drumming, come,
0: sì,
2: potete sentire, tutt'altro che tranquillo, cioè uno che è molto interattivo quando si suona insieme, per cui bisogna anche
0: contenerlo,
2: sapere entrare, sì, contenerlo, ma sapere entrare nel suo,
1: sì,
2: mondo,
1: saperlo,
2: nel senso,
1: attivare, saperlo,
2: sì,
1: dialogare.
2: Il punto è che molte volte questa musica va suonata così, questa musica secondo me va inclusa, cioè nel senso, io so di entrare in un mondo e so che in quel mondo magari si cammina con le pattine, non ci si entra con gli anfibi, no, per dire, e quindi però posso camminare lo stesso con i miei passi, non è che questa cosa cambia il mio modo di camminare, che esempio pazzesco. Invece Jesper Bodilsen lo conoscete bene, anche perché è stato ed è ancora il bassista di Bollani da anni, quindi l'abbiamo visto in televisione in Italia, l'abbiamo visto in vari contesti, è intanto uno bassista straordinario, e io non ho mai conosciuto un bassista che suoni con qualsiasi strumento. A volte ci è capitato una bara con le corde,
0: sì,
2: cioè contrabbassi pessimi,
0: improponibili.
2: Il suono che lui ha è sempre lo stesso. Non l'ho mai sentito lamentarsi una volta, dire ma questo basso è troppo scarso. Sai, giustamente i musicisti si lamentano, io per primo, la qualità di se un sassofono non è esattamente come lo voglio, mi lamento tutto il tempo, no? Cioè, è capitato qualche volta che ho dovuto suonare con strumenti presi in prestito per via dei voli, insomma, di altre cose, e chiaramente mi sono lamentato tutta la sera. E no, questo è scomodo. Lui mai visto una volta dire e sappiamo quanto è scomodo, sì, suonare un contrabbasso e quanto, voglio dire, puoi farti anche male. E lì dimostra di essere un fuoriclasse assoluto, per cui Ecco, ora ho dimenticato la domanda che mi avevi fatto all'inizio, però, perché forse ho divagato troppo, però forse
1: no,
2: ho risposto.
1: No, secondo me, andando nello specifico dei singoli musicisti, hai risposto in maniera molto esplicativa su questa scena scandinava,
0: idealizzati in realtà.
2: È così, cioè loro in realtà hanno una grande cultura, ma anche tutti gli altri musicisti, anche quelli scandinavi più scandinavi, cioè, più europei, secondo me hanno una cultura ampia, perché la scuola lì è molto rigida e comunque ci sono tante occasioni per suonare, ci sono tanti posti, tante situazioni, musicisti che vengono dall'estero e che vivono lì e che portano cultura, cioè non si può negare. L'Istituto Italiano di Cultura, cioè italiano, scusami, gli istituti di cultura, il governo, per esempio, a loro quando suonano all'estero paga i voli quando suonano per più di 2 concerti in fila. Cioè, quindi, dimostrando questa cosa, loro hanno il sostegno del governo, e questo significa avere dei musicisti straordinari che suonano in Spagna al posto degli spagnoli. Cioè, è un modo, diciamo, per fare la concorrenza molto molto proficuo,
1: molto intelligente,
2: per loro, sì. Non per gli spagnoli, purtroppo.
1: Poi concordo anche sulla didattica. Insomma, a me è capitato di stare anche in Danimarca e in Finlandia, di avere un livello molto alto dei ragazzi, strutture incredibili. Per esempio ad Aalborg, alla Royal Academy,
2: sì, lì ho suonato con il trio una volta. Ad
1: dei prezzi per i ragazzi della comunità, cioè che sono residenti della comunità europea, diciamo in base al reddito, quindi strutture incredibili, posti eccezionali. Quindi c'è io ho riscontrato una grande attenzione per il jazz in questi posti.
0: Altro brano, Max, cosa selezioniamo?
2: Allora, ascoltiamo Cole Porter, visto che l'abbiamo nominato, Everything I Love.

0: Ed era Everything I Love, Cole Porter. Siamo in compagnia di Gianluca Robuselli e di Max Jonata per presentare il nuovo album di Max, ovvero Max Jonata Special Edition Tivoli, pubblicato da Mingus Records. Gianlu, altra domanda.
1: Oggi
0: ti faccio lavorare, dai.
1: No, ma io volentieri ho una curiosità che forse può, diciamo, soddisfare sia i gusti degli ascoltatori musicisti che non. Com'è il tuo rapporto con la scrittura? Cioè, se parti direttamente dal sassofono, cioè come scrivi un brano originale tuo? Parti dal sassofono, al pianoforte, lo pensi cioè per un determinato gruppo
0: o
1: di
0: te lo canti, che ne
1: o questi musicisti scrivo questa roba, oppure il brano vive di una vita sua anche più astratta e chiunque lo suona poi ci mette del suo?
2: Beh, sono vere entrambe le cose, nel senso che vive di vita sua a volte, e a volte invece sei costretto a scrivere qualcosa che vada a calzare bene un certo
0: un vestito
2: tipo. Beh, sicuramente per un tipo di formazione piuttosto che un'altra. Devo dire che finora, quando ho scritto, mi sono affidato a un'idea che magari, come succede sempre, un'idea di partenza, però poi bisogna sedersi al pianoforte e iniziare a vedere quell'idea in quale direzione può andare, come può cambiare in base al cambio armonico. Quello che non sono mai riuscito a fare è scrivere col sassofono, nel senso partire quindi da una melodia.
1: Okay.
2: Le idee mi vengono sempre tutte insieme. Questa chiaramente è una cosa, penso, normale, perché ovviamente non esiste melodia senza armonia. Oppure partire addirittura più dall'armonia che dalla melodia, cioè quindi a volte ho fatto, come fanno tutti, dei contrafact scrivendo sull'armonia di un brano e adattando una melodia su questo brano, perché a volte magari ti piace suonare su quel brano, ma forse è meglio scriverci una melodia piuttosto che risuonare la cover, chiamiamola così. E quindi nasce un po' così per me, non ho altri stratagemmi, insomma.
1: Un giorno mi ricordo, parlando prima di un concerto, mi raccontasti del tuo rapporto proprio col pianoforte. Lo ritieni proprio essenziale per...
2: Assolutamente. Non solo per me, per tutti. Cioè, il pianoforte, io ai miei allievi impongo l'uso del pianoforte. Cioè, noi facciamo... Io non sono insegnante di pianoforte, ovviamente. Io insegno improvvisazione e anche musica d'insieme alle mie classi, sia di triennio che di biennio, e a loro, soprattutto alle voci, ma anche agli strumentisti, impongo lo studio del pianoforte. Cioè, tutto quello che facciamo in improvvisazione lo facciamo sul pianoforte, per capire quali sono i meccanismi dell'armonia, perché senza questo, sì, suoni, io ho suonato per anni senza avere confidenza col piano, però se ripenso a quella che era il mio rapporto con l'improvvisazione all'epoca, penso che ho arrotondato e approssimato parecchio.
1: Lo trovi uno strumento essenziale?
0: Un strumento essenziale,
2: assolutamente.
0: Sì.
2: È necessario, cioè, ma per tutti, anche un batterista ne beneficerebbe, perché capisci alcuni meccanismi che altrimenti non ti sarebbero chiari, è impossibile. Quindi il pianoforte prima di tutto. Forse dovrebbero suonarlo proprio tutti il pianoforte. Bisognerebbe dare lezioni di piano a tutti, anche ai vigili urbani.
1: Amici pianisti, avete del lavoro. Votate Max Jonata come sindaco di Roma, avrete del lavoro.
2: Esatto. Vota Max.
0: Max, altro ascolto.
2: Allora, direi questo Mr. GT, che è un brano che ho dedicato a Gegè Telesforo, mio caro amico.
0: Che salutiamo.
2: Che salutiamo, ovviamente. Mr. GT.

0: Siamo in compagnia di Max Jonata, ma anche di Gianluca Robustelli, per presentare questa novità della Mingus Records, ovvero Max Jonata Special Edition Tivoli. Cosa abbiamo ascoltato?
1: Abbiamo ascoltato Mr. GT di Max Jonata, tratto dal questo splendido lavoro che è stato dedicato a Gigi Telesforo, e io andrei verso la conclusione di questa intervista.
0: No? Ancora no.
1: Ancora no.
0: Riserviamoci di due ascolti e uno conclusivo, ma insomma davvero Max ci sta guidando bene.
1: Sì, ci sente, ci lasciamo condurre.
0: No, una curiosità, la routine quotidiana tua, come gestisci il tempo? E cosa fai quando non imbracci il sax, soprattutto? Questo ci incontra.
2: Ah, quando non imbraccio il sax?
0: Sì, allora, routine col sax e senza sax. Cosa fai?
2: Allora, col sax è impossibile senza sax, sì. Mettiamola così. Che la mia routine quotidiana prevede sempre la presenza dello strumento, perché mi fa stare bene il fatto di imbracciarlo, di suonarlo, ma anche senza programmare grandi studi o grandi progetti, insomma, di pratica. Però il fatto di suonarlo così mi fa stare bene, mi fa pensare di essere dalla parte giusta, di aver in qualche modo fatto il mio dovere, che è quello che tutti i musicisti tutto sommato
0: sì, vero, la coscienza
2: hanno
0: a posto,
2: nella,
0: sì.
2: Ecco, la famosa coscienza a posto. E nei momenti in cui non suono, fino a qualche tempo fa andavo in bici. Purtroppo dopo l'incidente, diciamo, ho messo da parte questa attività che amavo molto, e ho ricominciato con l'attività culinaria, quindi mangio continuamente e ingrasso di pari passo, diciamo, perché prima bruciavo almeno con la bicicletta, adesso no, quindi se mi vedete esplodere non abbiate paura, insomma, sono sempre io che ingrasso senza bici.
0: Gianluca, cosa vogliamo chiedere?
1: Più che chiedere a me, io ricordo una volta che suonai prima di te a un festival, insomma, a me colpì molto la tua storia personale nei confronti della musica, che secondo me è veramente una storia ispirante. C'è una storia che parte dalla provincia abruzzese, che arriva fino a Roma, e poi tutto il mondo. È una storia di abnegazione incredibile. Cioè, abnegazione vista veramente nel senso più puro del termine, più che come ossessione, che forse non lo so, forse magari in momenti ci sarà pure stata, però quello che è uscito fuori ascoltando, io mi ricordo, eravamo lì a Lady Lang, eravamo tutti fermi di pietra mentre raccontavi la tua storia. Io poi era la prima volta che la sentivo, e poi mi è capitato di risentirla varie volte anche da altre persone, quindi questa cosa incredibile, anche rispetto che dopo tanti anni hai ancora questa emozione giovanile dell'imbracciare lo strumento, del sentirsi bene con lo strumento, secondo me è una cosa veramente ispirante. Chiuso, diciamo, questa cosa sulla routine di studio, sì, e sull'ispirazione che dà un musicista come Max, perché al di là di sentirlo suonare
0: A Max piace stupirsi, esatto. Ho capito, ascoltandoti
2: magari riuscissi a, cioè, sarei felice di svegliarmi ogni giorno con un'idea nuova e stupire me stesso. Il problema è proprio quello, è trovare l'ispirazione, avere la fortuna pure di avere idee che però l'intento è quello, Luigi, cioè quello di stupirmi ogni giorno.
0: Sì, nel senso che è come tutti i bravi compositori, cioè ha l'idea, quella ispirazione, chiamiamola così, e poi la sa portare avanti. Però Max, questo
2: insomma
0: è bello.
1: No, io mi sono sorpreso tante volte ascoltando Max.
2: Grazie Gianluca.
1: Sia dal vivo che sui dischi. E diciamo, io ho una considerazione su questo disco, che è un disco che, in un mondo dove oggi si richiede un'attenzione immediata, un tutto e subito, questo disco mi è sembrato scegliere una strada più di profondità, di relazione tra musicisti, della misura, di non parlarsi, di suonarsi sopra. Mi sembra, insomma, veramente un lavoro ben fatto. Ho colto delle sensazioni, sono solo mie sensazioni, sono cose che avete ricercato?
2: Ma in realtà c'era tutta l'intenzione di fare bene, però siamo stati aiutati dal fatto che a volte le sinergie sono automatiche o sono casuali. Cioè, questo gruppo è nato per caso, E questa registrazione in realtà è arrivata in un momento in cui nessuno di noi probabilmente l'aspettava, però è nata dopo aver suonato già un po' insieme, cosa che non succede mai, e che è una cosa che succedeva solo negli anni famosi che noi amiamo tanto, dove un gruppo suonava anche per 3 settimane o 15 giorni in un club, e dopo questi 15 giorni erano talmente legati, certo, che quasi iniziava la fase di odio, no? tra di loro cominciavano gli screzi, e quindi era il momento in cui loro andavano in studio ed era tutto perfetto, cioè in una giornata. Infatti questo è stato registrato in 8 ore di studio finito, però era uno studio straordinario, cioè degli ambienti, io raramente ho registrato in uno studio così, così bello, con un ingegnere del suono incredibile, che avremmo anche a Roma, diciamo noi, questo, chiaramente questo tipo di studi, però forse non ci investiamo molto in questo particolare, che è una cosa molto importante invece, no, perché no, lo studio bello ti fa suonare molto meglio.
1: Anche il fonico forte.
2: Sì, mi fonico forte, però i fonichi forte sono molti di più degli studi belli.
1: Ok.
2: Sì. Perché le strutture sono, cioè le strutture qui ci sono alcuni studi molto belli a Roma che però costano, per una produzione pop hanno un senso,
0: una ragione d'essere,
2: studi che costano 1.200-1.500 al giorno, un gruppo di jazz insomma comincia a costare tanto una produzione discografica, per cui però lì su più o meno erano questi i costi, solo che noi avevamo deciso di investire su questa cosa, io dissi ok, va bene, però non mi rendevo conto di quanto potesse essere veramente bello. Qualsiasi nota suonata era già
0: magia,
2: già nelle cuffie era bello, quindi quando tu senti che la tua voce funziona, insomma, prendi,
1: incide anche su come suoni.
2: Beh, incide sulle idee che ti vengono in mente, perché se c'è un suono brutto ti vengono in mente idee per riparare quella bruttezza, e, cioè, e diventa complicato.
1: Vai magari a compensare
2: con tante note, tante cose che magari potresti evitare.
1: Quindi proprio c'è, cioè, la stanza, l'ambiente come influisce proprio
0: la scatola sonora.
1: No, ma come influisce la scatola sonora sull'improvvisazione, sul suono, perché se tu c'hai il suono, appunto, dici te bello, magari che risuona, che c'ha,
2: certo,
1: magari suoni meno note,
2: sì,
1: lasci più spazio alla ritmica, immagino, da come
2: è
1: stai
2: ovvio,
1: dicendo
2: ma
1: te.
2: È quello che succede continuamente, ma al di là degli spazi è proprio la qualità delle idee che ti vengono in mente. Se il suono se sei a tuo agio con il suono, la qualità delle idee musicali che produci
0: è una conseguenza,
2: è inutile, viene fuori in un altro modo, viene fuori meglio.
0: Altro ascolto, Max.
2: Allora, facciamo Death Listener, che è un brano di Jesper Bodilsen, molto bello secondo me.

0: Ed era Death Listener, in inglese The Dawning Light, quindi la luce del tramonto. Siamo in compagnia di Max Jonata e di Gianluca Robustelli per presentare questa novità della Mingus Records, ovvero Max Jonata Special Edition Tivoli. Siamo quasi in chiusura, un'ultima considerazione, Gianluca, insieme a Max.
1: Max, con questo lavoro ti senti più interessato a consolidare, forse già ci hai risposto in precedenza che quando si arriva alla fine di un progetto, no, insomma, poi dopo un po' si suona.
0: Però chiudiamo il cerchio così in questo
1: senso. Sì, ripesco, diciamo, da una tua riflessione iniziale. Ti senti più interessato a consolidare questo suono o ad andare sempre in discussione su altri magari lidi sonori? So già forse qual è la tua risposta, però.
2: No, non lo so, sai, non so neanche io qual è la mia risposta. E, nel senso che sono vere tutte e due le cose anche stavolta, nel senso io vorrei consolidare questo mondo perché è quello che mi appartiene di più, e soprattutto con la scelta o la collaborazione di questi musicisti mi si sono aperte alcune altre possibilità musicali che magari con altri musicisti non ho avuto finora, e questa cosa diciamo inevitabilmente potrebbe portare a quell'altro mondo che tu dicevi prima, cioè nel senso ad esplorare altri territori. Io spero veramente di avere l'ispirazione e la voglia di continuare ad esplorare e a scavare, perché è il dovere che abbiamo verso noi stessi musicisti, quello di non abbandonare mai la ricerca, di non abbandonare mai la voglia di andare avanti, la voglia di cercare strade nuove, perché sarebbe veramente super noioso pensare di avere un repertorio di 100 pezzi, non dico 10 ma anche 100, e suonare quei 100 sempre alla stessa maniera. Cioè io piuttosto preferisco tornare in fabbrica, come dicevi prima, e fare una vita dignitosa lavorando e suonando per divertimento. Però sento proprio il dovere come musicista, come didatta, come anche come ascoltatore, di ascoltare cose sempre che mi portino avanti, che mi portino in qualche modo ad avere fame di mangiare cose nuove.
0: Max, inutile chiederti i progetti futuri, questi sono i progetti futuri. Una domanda ovvia e banale.
1: La ricerca continua.
0: La continua sperimentazione, insomma, è
2: la speranza.
1: Però non è banale, insomma. No, poi ci sono dei musicisti che, con tutto il rispetto, cioè nel senso comunque arrivano a un punto, io faccio questo, suono questo, faccio queste cose.
2: Ma anche loro ricercano, perché quei musicisti lì, faccio questo, come hai detto, hanno una conoscenza diversa. Cioè ci sono alcuni, chiamiamoli talebani, li conosciamo, no? Quelli che suonano, vanno sempre più indietro, ma quella è una ricerca,
1: certo.
2: Cioè quella è una ricerca ad andare indietro per andare avanti. Cioè loro imparano sempre più brani e conoscono brani che tu dici, ma dove l'ha preso questo? No? E suona magari un jazz più tradizionale, ma quello per me non è antico.
1: No.
2: Quello è il futuro da una parte, però c'è il futuro anche dall'altra, quello che non conosce nessun brano della tradizione, ma scrive musica straordinaria.
1: Certo.
0: Max, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
2: Dunque direi Consolation a questo punto di Kenny Wheeler, oppure Narus Waltz. Narus Waltz è un brano che ho dedicato a Naruhisa Kobayashi, che è un artista giapponese che disegna, tu dovresti conoscerlo Gianluca, disegna me in tutte le salse, tutti i giorni mi dedica 2, 3, 4 disegni, diciamo la media di una ventina di disegni al mese li trovo sempre online. Potete visitarlo sul suo Instagram, naruart2020 credo si chiami, e abbiamo realizzato anche delle magliette con i suoi disegni che io indosso a tutti i concerti, insomma, e anche sul disco c'è una foto dove indosso una maglietta con il suo disegno. Naruhisa Kobayashi, il brano si intitola Narus Waltz.

0: E con Tivoli, nuovo album di Max Jonata, nostro ospite, album pubblicato da Mingus Records, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Gianluca Robustelli
2: e Max Jonata.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Nicola Ugolino, compositore napoletano vissuto tra la fine del 600 e la prima parte del 700, concerto a solo leuto e violini in si bemolle maggiore, nei movimenti affettuoso, allegretto, adagio, balletto. Liuto Ugo di Giovanni, Cappella della Pietà dei Turchini, direttore Antonio Florio.

Di Nicola Ugolino avete ascoltato il concerto a solo leuto e violini in si bemolle maggiore nell'esecuzione di Ugo Di Giovanni al liuto con la Cappella della Pietà dei Turchini diretta da Antonio Florio. E rimaniamo ancora nella Napoli del Settecento con la Sinfonia a quattro violini e basso continuo di Nicola Fiorenza nei movimenti largo, fuga, largo, allegro. Eseguono sempre i Turchini diretti da Antonio Florio.

Avete ascoltato di Nicola Fiorenza la Sinfonia a quattro violini e basso continuo nell'esecuzione de I Turchini diretti da Antonio Florio. E concludiamo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Harry Purcell This Natural Voice, Robin Blades controtenore, Elizabeth Kenny liuto.

0: di Henry Purcell avete ascoltato This Natural Voice nell'esecuzione di Robin Blades controtenore ed Elizabeth Kenny al liuto. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi, davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non ne erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.
3: È la storia del re che fece una festa di nozze per il suo figlio, che è l'immagine del padre che ha predisposto per tutta la famiglia umana una meravigliosa festa di amore, di comunione intorno al suo figlio unigenito. Per ben due volte il re manda i suoi servi a chiamare gli invitati, ma questi rifiutano, non vogliono andare alla festa, perché hanno altro a cui pensare: i campi, gli affari. Tante volte noi anteponiamo i nostri interessi e le cose materiali al Signore che ci chiama, e ci chiama una festa. Ma il re della parabola non vuole che la sala resti vuota, perché desidera donare i tesori del suo regno. Così si comporta Dio quando è rifiutato. Invece di arrendersi, rilancia, invia a chiamare tutti quelli che si trovano ai crocicchi delle strade. Nessuno è escluso dalla casa di Dio. Tuttavia, il Signore pone una condizione: indossare l'abito nuziale simboleggia la misericordia di Dio, che ci dona gratuitamente la grazia. Senza grazia tu non puoi fare un passo nella vita cristiana. Tutto è grazia.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Fin dal mattino, Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia, rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita. Calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
5: Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza.

0: nostro Dio, dolce è lodarlo.
1: Senza frode imparai la sapienza e senza invidia la dono. Non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano, si attirano l'amicizia di Dio, sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento.

0: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
0: L'Assemblea ne proclama le lodi.
1: Canta la sapienza dei santi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
2: Illuminato dalla luce del Verbo, Bernardo irradia fede e sapienza in tutta la Chiesa.

0: la Chiesa.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai suscitato nella tua chiesa San Bernardo Abate, come lampada che arde e risplende, fa che per sua intercessione camminiamo sempre con lo stesso fervore di spirito, come figli della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Le onde della mente. Le nostre sono menti agitate. Questo è il primo ostacolo alla nostra felicità e anche alla nostra conoscenza. Solo una mente calma può vedere, percepire, sentire, comprendere, essere compassionevole, amare, essere felice. Una mente agitata può solo reagire in uno stato di alterazione funzionale che influenza negativamente relazioni e risultati. Lo stato di eccitazione della mente produce effetti dirompenti nel nostro mondo interiore, distorce pensieri ed emozioni, modifica l'equilibrio biochimico del corpo. Con il suo bagaglio di esperienze alterate, la mente si proietta nel mondo, ritrovando all'esterno il riflesso della propria agitazione. Perché la mente ha bisogno di agitarsi? Perché solo nello stato di agitazione riesce ad attivare le proprie qualità difensive. Da tempo ormai è possibile osservare almeno una parte della vita della nostra mente grazie all'elettroencefalogramma, un esame dinamico che misura e rappresenta l'attività elettrica del cervello sotto forma di onde. Abbiamo così potuto vedere finalmente il cervello in azione. Ne abbiamo esplorato il funzionamento, creando una mappa delle diverse aree che si attivano in relazione alle varie funzioni e nelle più diverse condizioni emozionali. Ora sappiamo che ci sono frequenze specifiche per ogni stato di coscienza, sia durante la veglia, sia durante il sonno. Abbiamo osservato le onde beta per lo stato di veglia, il cui tracciato mostra intervalli molto brevi, molto frastagliati e pieni di interferenze che lo rendono in vari punti incoerente. Lo stato di veglia, rappresentato dalle onde beta, è una condizione di massima vigilanza, in cui siamo esposti a ogni genere di stimolo, senza ordine né gerarchia. Meno discernimento mettiamo in campo, più siamo nelle frequenze delle onde beta. Il battito cardiaco è più veloce e la respirazione è più irregolare. Il mare della mente è in burrasca. In questa condizione la percezione del pericolo e lo stato di allarme possono esprimersi al massimo livello. E sperimentiamo sensazioni ed emozioni sgradevoli.

0: a diversi gradi di intensità, che vanno dalla preoccupazione, alla paura immotivata, all'ansia, fino agli attacchi di panico, durante i quali l'incoerenza tra mente, respiro e battito cardiaco raggiunge il suo apice. Un altro tipo è quello delle onde alfa, un po' più sinuose e allungate, che corrispondono all'attività della mente analitica. La logica e il raziocinio portano un po' di ordine nel caos generalizzato. Quando il cervello è in alfa, selezioniamo gli stimoli, li elaboriamo, li interpretiamo, diamo loro una collocazione spazio-temporale ed esperienziale, e il mare della mente è un po' più calmo, ma sempre mosso. Ci sono poi le onde teta, che appaiono sul tracciato ancora più morbide e sinuose, come le dune di un deserto. L'intervallo tra la cresta e la pancia di ogni onda si allunga notevolmente. Siamo nello stato meditativo, una condizione di attenzione e consapevolezza centrata sul momento presente, nel quale le interferenze delle memorie o delle proiezioni future, della cui esistenza siamo consci e che pure percepiamo, non modificano il tracciato. Cominciamo a scendere sotto la superficie dell'oceano. La percezione del moto ondoso in superficie è ancora presente, ma i suoi effetti non ci raggiungono. C'è più calma e silenzio. E infine abbiamo le onde delta. Il tracciato diventa coerente e gli intervalli tra le creste e le pance dell'onda molto distanti le une dalle altre. Questo stato corrisponde a un battito cardiaco più lento e a un respiro lungo. Siamo nel sonno profondo. La condizione di massimo rilassamento in cui tutto l'apparato scheletrico muscolare è in una condizione di riposo. In questo stato si resettano tutte le esperienze e le emozioni vissute, si riparano parzialmente i danni che hanno provocato. È come quando si riordina una libreria dalla quale sono stati prelevati migliaia di volumi, ogni libro ritrova il suo posto e la sua collocazione nel giusto ordine e nella giusta sequenza. Siamo nelle profondità dell'oceano. La percezione del mondo in superficie non esiste più. Lo stato di coscienza è lontano. Oggi, più che in passato, ci troviamo tutti a passare la maggior parte del nostro tempo di veglia nella fase beta. Questo stato di vigilanza molto stressante è causato dall'enorme quantità di stimoli esterni e interni che ci investono in ogni istante, producendo nella mente uno stato di agitazione e incoerenza costanti. Di conseguenza, siamo sempre nella dimensione difensiva e di chiusura, e lo spazio per nuove esperienze è molto ridotto. Prevalgono i sentimenti di conflitto e le proiezioni delle nostre paure sulla realtà esterna e sugli altri. Sperimentiamo sensazioni di isolamento, frustrazione, sfiducia, oltre che mancanza di appagamento dei nostri bisogni. Creiamo una quantità inaudita di problemi al nostro corpo, intossicato dagli ormoni dello stress che entrano in circolo in condizioni di allarme e ipervigilanza. Per quanto io sia certo che stiamo comunque imparando molto da questa situazione di iperstimolazione che ci crea tanti disagi, dobbiamo tuttavia essere felici che queste disfunzionalità si manifestino, perché solo così possono essere osservate, comprese e risolte. Stiamo tutti sperimentando le conseguenze negative della nostra attuale condizione di distruttività interiore e ambientale, della sindrome schizofrenica e paranoica nella quale larga parte dell'umanità sembra essere precipitata. Oggi, per quanto sfidanti possano essere i problemi che abbiamo davanti, ciò non di meno abbiamo conoscenze e risorse, un tempo ignote, per prenderci cura di noi stessi. Possediamo molti nuovi ed efficaci strumenti di conoscenza e buone pratiche per farlo. Ma non dobbiamo dimenticare che la salute e la felicità individuale e collettiva nascono sempre in una mente vigile e calma. Se fai di questo il tuo obiettivo, riconoscendo lo stato di agitazione della tua mente e operando per calmarlo, ogni giorno si trasformerà in un giorno di scoperta e di emozioni positive. Una mente calma è una mente riparativa che può curare qualunque distorsione o squilibrio in te e nella realtà che ti circonda. Prenditi cura della tua mente e ti prenderai cura del mondo intero.
1: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
2: Il migliore antidoto contro questo uso improprio della nostra casa comune è la contemplazione. Le creature hanno un valore in se stesse e riflettono ognuna a suo modo un raggio dell'infinita sapienza e bontà di Dio.

riascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi, davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non ne erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.
2: È la storia del re che fece una festa di nozze per il suo figlio, che è l'immagine del padre che ha predisposto per tutta la famiglia umana una meravigliosa festa di amore, di comunione intorno al suo figlio unigenito. Per ben due volte il re manda i suoi servi a chiamare gli invitati, ma questi rifiutano, non vogliono andare alla festa, perché hanno altro a cui pensare: i campi, gli affari.

0: Tante volte noi anteponiamo i nostri interessi e le cose materiali al Signore che ci chiama, e ci chiama una festa. Ma il re della parabola non vuole che la sala resti vuota, perché desidera donare i tesori del suo regno. Così si comporta Dio quando è rifiutato. Invece di arrendersi, rilancia, invia a chiamare tutti quelli che si trovano ai crocicchi delle strade. Nessuno è escluso dalla casa di Dio. Tuttavia, il Signore pone una condizione: indossare l'abito nuziale simboleggia la misericordia di Dio, che ci dona gratuitamente la grazia. Senza grazia tu non puoi fare un passo nella vita cristiana. Tutto è grazia.
1: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una buona giornata da Orazio Coclite, in studio puntuale come sempre per il buongiorno di Radio Vaticana Italia. Nella puntata odierna conosceremo l'associazione L'Integrazione Onlus di Surbo in provincia di Lecce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon

colleghiamoci subito con la signora Carla Maniglio dell'associazione L'Integrazione Onlus di Surbo, in provincia di

0: Buongiorno signora Carla.
1: Buongiorno, salve.
0: L'integrazione è un LUS. È una società cooperativa sociale che opera nel settore della disabilità. In che anno nasce? Con quale missione? Con quale compito?
1: Allora, noi siamo presenti sul territorio salentino e nazionale da 15 anni circa. E il nostro obiettivo è quello di sostenere e supportare il disabile durante il suo tempo libero soprattutto. Quindi ci dedichiamo appunto all'assistenza, accompagniamo i ragazzi a qualsiasi genere di evento che possa entusiasmarli e soprattutto farli sentire parte integrante della società in cui vivono. Partecipiamo appunto a dei concerti e cerchiamo di non stare nelle aree preposte, ma di avvicinarci insomma a chi segue il concerto più da vicino. Quindi siamo nel parterre, balliamo anche noi, ci muoviamo anche noi con il resto della folla, partecipiamo anche ad attività culturali, mostre e quant'altro, e anche

0: Ecco, l'associazione offre anche servizi di trasporto dei diversamente abili, sia individuali che di gruppo. Questo servizio punta a cosa?
1: Allora, è un servizio, innanzitutto noi abbiamo 9 mezzi attrezzati a disposizione del disabile, quindi noi cerchiamo anche in questo di supportarlo nel trasporto. E spesso e volentieri accompagniamo il disabile da casa presso, non so, l'università o la scuola, piuttosto che ad un appuntamento, insomma, privato che possa essere gestito da noi, insomma, in questo modo.

0: Yes, Lord.
1: Take full control.
2: Signora Carla, molti vi hanno definito gli eroi dei nostri giorni, esempi da imitare. In silenzio e con il vostro sorriso, proprio come sta facendo ora lei, regalate schegge di cuore.
3: Certo, cerchiamo di farlo nell'interesse prima di tutto dei nostri ragazzi, perché come le dicevo poc'anzi, per loro è importante sentirsi parte integrante della società in cui vivono. Sentirsi delle persone normali, accolte in ogni dove, quindi sì, cerchiamo di lavorare anche in questo senso, regalando a loro dei sorrisi.
2: Avete anche un motto?
3: E un motto vero e proprio non c'è, in genere diciamo tutto si può fare, e questa è la frase che portiamo avanti da un po'. Sì, quello

0: Tra i diversi servizi per disabili erogati, senza dubbio il fiore all'occhiello della cooperativa, della vostra cooperativa sociale di Lecce, sono le vacanze estive per i disabili,
1: certo,
0: che ogni anno
1: sì.
0: La stessa organizza per utenti provenienti da tutta Italia.
1: Da tutta Italia, esatto, sì, noi accogliamo i disabili provenienti da tutta Italia e le loro famiglie. E li accogliamo in Salento e viviamo con loro 15 giorni, un mese, dipende insomma dalla scelta che si fa a monte, e di assoluta tranquillità e benessere psicologico e fisico, anche e soprattutto per le famiglie che approfittano, diciamo, dei momenti insieme a noi per godersi anche loro la vacanza in assoluto relax, in assoluta tranquillità, perché insomma i ragazzi vengono

0: Signora Carla, come si entra a far parte del vostro mondo? C'è un percorso da fare?
1: No, noi semplicemente accogliamo tutti, anche con un semplice incontro. Se si esce per un concerto e si invita il nuovo arrivato a trascorrere con noi la giornata, basta e avanza, insomma, per entrare nel nostro mondo, come lei ha appena detto. Per noi è un piacere accogliere tutti e farli sentire a casa.
0: Da quanto dice si vede l'amore che lei ha verso questi nostri fratelli disabili.
1: Un'ultima... Grazie, soprattutto bisogna ringraziare la Presidente Veronica Sanamo, perché lei è il fulcro dell'integrazione, della cooperativa L'Integrazione. È lei che l'ha fondata e continua a portarla avanti con grande entusiasmo e amore veramente verso questi ragazzi.
0: Allora, signora Carla, un abbraccio a lei, un bacio ai ragazzi, a tutti i suoi ragazzi, e un grazie va a tutti i soci dell'associazione Integrazione Onlus di Surbori, che è in provincia di Lecce, se non vado errato.

Ai discepoli che gli chiedevano di insegnare loro a pregare, Gesù disse: «Voi pregate con queste parole: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, e così sia». Dopo aver insegnato ai discepoli a pregare, Gesù però, come si legge nel Vangelo di Luca, disse loro altre cose, e nell'esporre tali cose espresse un concetto stupendo riguardante la costante benevolenza di Dio nell'esaudire quanti si rivolgono a Lui con fede illimitata. E ciò secondo un disegno che, essendo divino, talvolta sfugge sulle prime alla comprensione umana. Per cui soggiunse: «Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Infatti, chi chiede, riceve. Chi cerca, trova. E a chi bussa, si aprirà».

qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Da Orazio Coclita un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felicità.

0: Oremos. Deus, qui beatum Bernardum abbatem, celo domus tue subcensum, in ecclesia tua lucere simul et ardere fecisti, eius nobis intercessione concede, ut eodem spiritu ferventes, tamquam filii lucis, Jupiter ambulemus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele, così dice il Signore Dio: santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspargerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Vi aspargerò con acqua pura e sarete purificati. Vi aspargerò con acqua pura e sarete purificati. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Vi aspargerò con acqua pura e sarete purificati. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Vi aspargerò con acqua pura e sarete purificati. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Vi aspargerò con acqua pura e sarete purificati.

Fiat Spiritual.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Giovedì 20 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: nuova ondata di raid russi sull'Ucraina, almeno 12 le vittime, nuovo blitz anticorruzione, le richieste di elezioni agitano il governo Zelensky. Trump annuncia una guerra economica e un isolamento senza precedenti per indurre l'Iran alla trattativa. Nuovo appello di Papa Leone: sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Bentrovati da Marco Guerra. È attualmente di 12 morti e almeno 33 feriti il bilancio del massiccio attacco russo che nella notte ha colpito la città di Kiev in Ucraina. Pressioni anche sul fronte interno per Zelensky dopo l'arresto per corruzione di Irina Mudra, numero 2 dell'ufficio presidenziale. Silvia Giovarrosa.
2: Destinato a salire il numero delle vittime causate dall'attacco che ha colpito la capitale ucraina la notte scorsa, Kiev è stata colpita in diverse ondate con missili balistici e ipersonici. Il Ministero della Difesa di Mosca ha reso noto di aver preso di mira un centro di trasporto e logistica e diversi magazzini, nonché uno stabile coinvolto nella produzione di droni di medio e lungo raggio. E proprio un drone russo durante l'offensiva è sconfinato in Romania, senza creare danni a cose o persone. Intanto sul fronte interno il governo di Kiev si trova a gestire una nuova crisi. Il presidente ucraino ha dovuto procedere al licenziamento della sua vice in carica da marzo 2024, Irina Mudra, accusata di riciclaggio e corruzione. Quanto accaduto segue il recente licenziamento del ministro della difesa che chiede elezioni nazionali in una sfida diretta a Zelensky. Mosca intanto fa i conti con i danni causati a infrastrutture petrolifere degli ultimi attacchi di droni ucraini e reintroduce limiti quantitativi alla vendita di carburante. Pronte le rassicurazioni di Putin, gli attacchi contro le infrastrutture provocano danni, ma non hanno avuto e non possono avere conseguenze critiche sul paese.
1: Teheran potrebbe colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti. Tra i possibili obiettivi, secondo le indiscrezioni raccolte dalla Financial Times, basi americane e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto il canale di Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO. Intanto Trump annuncia una guerra economica e un isolamento senza precedenti contro l'Iran per sbloccare la situazione in stallo. Il presidente USA parla di conseguenze tremende anche per chi sostiene Teheran. L'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio nel gennaio del 2024 della bimba palestinese di 5 anni, Hind Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il procuratore ha stabilito che funzionari militari che coordinavano l'arrivo di un'ambulanza dopo l'attacco iniziale si sono resi responsabili di grave negligenza. E un nuovo appello per la pace ed un'armonica convivenza tra i popoli è stato formulato da Papa Leone al termine dell'udienza generale. Salutando i pellegrini provenienti dalla Polonia, il pontefice ha poi indicato l'esempio di Władysław Findeck, sacerdote e primo polacco beatificato come martire delle persecuzioni comuniste, la cui testimonianza ricorda che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene. Ascoltiamo le parole del Papa rivolte ai fedeli nei saluti finali.
3: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
1: L'epidemia di Ebola in corso è ora la seconda più letale mai registrata, la più mortale nella storia della Repubblica Democratica del Congo. Lo hanno evidenziato i dati governativi che indicano un numero di decessi superiori a quelli dell'epidemia 2018-2020, la peggiore mai registrata nel paese fino a quel momento. Per un chiarimento sulla situazione ascoltiamo il dottore Giovanni Potuto di Medici per l'Africa, Cuamal, microfono di Silvia Giovarrosa.
4: sono stati confermati quasi 5.000 casi con oltre 2.300 decessi e c'è una letalità apparente di circa il 47%. Il vero dato che sta preoccupando è la velocità della trasmissione. Quasi l'80% delle nuove infezioni è diagnosticato in persone non identificate come contatti.
2: Le persone che si trovano affette da questo virus non sono identificati come contatti.
4: L'epidemia si sta diffondendo geograficamente, ormai coinvolge 6 province nelle quali c'è un altissimo grado di insicurezza, di conflitti, un'altissima mobilità della popolazione e soprattutto una fragilità dei servizi sanitari periferici. Quindi tutti questi fattori messi insieme fanno sì che l'epidemia sfugga a questa rete di sorveglianza. C'è un grandissimo lavoro da fare in un contesto difficilissimo che è aggravato anche dal fatto che a livello internazionale gli aiuti sono tardivi e inadeguati.
1: Il 10 agosto un violento terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia. Oggi il paese fronteggia una grave crisi umanitaria. Oltre 53.000 famiglie risultano colpite dall'emergenza. CESVI è sul campo e ha subito attivato operazioni di soccorso offrendo protezione. Ce ne parla il direttore generale di CESVI, Stefano Pizziali, intervistato da Bianca Tombini.
5: Il terremoto ha colpito l'area del Chocó, che è una delle più povere del paese. I nostri team di emergenza hanno raggiunto anche i villaggi più remoti. In questo momento quello che possono segnalare come rischio principale è proprio quello che le famiglie vengano separate e i bambini e le bambine rimangano lontani dalla loro famiglia. In particolare gli adolescenti possono essere facilmente esposti a rischi di trafficking e quindi è importante che coloro che intervengono in questi contesti siano in grado di dialogare con i minori di età, fare in modo che si sentano accuditi e si sentano protetti.
6: Qual è oggi la principale preoccupazione di CESVI rispetto alla situazione in Colombia?
5: La nostra principale preoccupazione è che purtroppo, come spesso accade in questi contesti, l'attenzione dell'opinione pubblica venga meno e non ci sia disponibilità a sostenere i programmi che abbiamo avviato. La nostra attenzione può fare la differenza, soprattutto per i bambini, le bambine e le donne di questi paesi.
1: Cambiamo scenario. Oggi a Taranto, vigilia dell'inaugurazione dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, ieri toccante anteprima con la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo della Città dei Due Mari, Monsignor Ciro Miniero. Sentiamo il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella.
7: Animata da canti e preghiere di giovani atleti, ieri la messa nella cattedrale tarantina di San Cataldo ha di fatto segnato l'ingresso nei Giochi del Mediterraneo, a cui partecipano 27 paesi dell'area del Mare Nostrum, tra i quali la piccola squadra di Atletica Vaticana, la polisportiva della Santa Sede, voluta da Papa Francesco. La città pugliese sta vivendo l'attesa di un evento che la pone al centro dell'attenzione internazionale e non solo dal punto di vista agonistico. Taranto in questi giorni si nutre di sport nelle vie, nelle piazze, ma non dimentica le questioni sociali come la crisi del lavoro del comparto siderurgico che l'ha colpita in questi ultimi anni. Lo ha sottolineato Monsignor Miniero. Lo sviluppo e il rilancio della città, ha detto, passano attraverso la riconciliazione e, come nella parabola dei talenti, la conservazione deve lasciare il passo alla creatività e alla capacità di rischiare. Tanta roba questi giochi sapranno dire sino al 3 settembre con la croce degli sportivi che accompagnerà nella cattedrale di San Cataldo le imprese di oltre 4.000 atleti.
1: Chiudiamo con la cultura. A Firenze gli ultimi giorni della grande mostra dedicata al maestro americano Mark Rothko, oltre 70 opere a Palazzo Strozzi raccontano l'evoluzione della sua pittura. Maria Milva Morciano.
8: Ancora pochi giorni per vedere Rothko a Firenze. È la grande mostra che fino al 23 agosto riunisce a Palazzo Strozzi oltre 70 opere del maestro americano, provenienti da alcuni dei maggiori musei internazionali. Un percorso dalle prime esperienze figurative alle grandi campiture di colore che hanno reso Rothko uno dei protagonisti dell'arte del Novecento. Ma il progetto esce anche dalle sale di Palazzo Strozzi e raggiunge il Museo di San Marco, luogo che l'artista visitò nel 1950 e che lo colpì profondamente. Qui 5 sue opere sono state collocate in altrettante celle affrescate da Beato Angelico, un accostamento che restituisce una delle radici meno evidenti della pittura di Rothko, la ricerca di uno spazio nel quale il colore diventa esperienza contemplativa e coinvolge direttamente chi guarda.
1: È tutto per questa edizione da Alberto Giovannetti, regia, Marco Guerra in studio. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 9.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

Guarda che non sono io quello che mi somiglia. L'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia. Il vagabondo sul vagone. La pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia.

si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì.

che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse.

freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Se un giorno resterai senza di me, allora forse

ti gira male. Non c'è nessuno che ti può proteggere, ti può difendere, ti sa comprendere. Non c'è nessuno che possa fermare.

Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue anche per me.

la saggezza. Baciami ancora se lo vuoi. Vorrei le mani nei pensieri. Vorrei poter sperare che dove finisce il tuo dolore nasca lì un po'.

0: 9 l'informazione, si aggrava a 12 morti e 33 feriti il bilancio dell'attacco russo su Kiev. Le esplosioni hanno risuonato nella capitale ucraina per tutta la notte. Zelensky intanto torna a chiedere intercettori Patriot per proteggersi dagli attacchi balistici russi. Resta altissima la tensione tra Iran e Stati Uniti. Oggi annunciamo l'operazione economica più devastante. Si tratterà di una guerra economica, di un isolamento senza precedenti, ha scritto il presidente Trump sul social Truth. Il debito pubblico degli Stati Uniti ha superato per la prima volta la soglia dei 40 trilioni di dollari. L'aumento è stato alimentato dalla crescita della spesa sanitaria, della previdenza sociale, oltre che dal peso crescente degli interessi sul debito. I partiti della minoranza araba in Israele hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per presentarsi con una sola lista congiunta alle prossime elezioni parlamentari del 27 ottobre. È tutto, l'informazione torna alle 10.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM. Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e le altre stelle. Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Alexa, metti Radio Vaticana.
4: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
5: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Giovedì 20 agosto, buongiorno, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana. Un saluto vi arriva qui in studio da Silvia Giovarrosa, dall'altra parte del vetro Bruno Orti, che si occupa della parte tecnica. 335 12 43 722 è il numero che state utilizzando già da questa mattina, ma vi alzate veramente molto presto, perché ci sono messaggi, insomma, che sono arrivati alle 5, alle 4 di voi amici ascoltatori che ci scrivete in questa estate insieme. Mandate i vostri pensieri, le vostre preghiere, quindi vi saluto nominandovi tutti e saluto Ludovico, Paola, Filomena, Angelo e poi ancora Mario e Francesco, Carlotta, che ci stanno scrivendo anche adesso. Ripeto, 335 12 43 722. Sarà il caldo, però non sentiamo più i vostri messaggi vocali. Ci piacerebbe anche mandare in onda le vostre voci oltre che alle nostre, per cui fatevi sentire, fate sentire la vostra voce. Dicevamo, oggi giovedì 20 agosto, Radio Vaticana con voi, saremo insieme qualora lo vogliate fino alle ore 10 e protagonista di questa trasmissione sarà il mare, in particolare il Mar Mediterraneo, perché subito in apertura e quindi veramente fra pochissimi minuti ci collegheremo con i nostri inviati Giancarlo Lavelle e Giampaolo Mattei, che sono a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. I Giochi del Mediterraneo sono, così potremmo dire, chiaramente una manifestazione sportiva che riprende e fa partecipare moltissime discipline. Quest'anno sono 4.000 gli atleti in gara, delle mini olimpiadi, così possiamo dire, e ispirato di fatto ai giochi olimpici questa manifestazione sportiva, e promuove lo sport e la cooperazione proprio fra i popoli del Mediterraneo. E quindi tra pochissimo sentirete anche le voci dei nostri inviati e continueremo a parlare di Mediterraneo, lo faremo alle 9.30 con l'associazione, la fondazione Mare Vivo. Perché? Perché in questo periodo le nostre spiagge, le spiagge, le coste del Mediterraneo sono in qualche modo bersagliate da moltissimi turisti, e il turismo però ha un impatto particolare sul mare, anche con sfumature e connotazioni che di primo pensiero non ci vengono spontanee. Ci faremo spiegare tutto proprio dalla presidente di Mare Vivo. 9.08, proprio prima di andare a Taranto, allora un piccolo brano musicale, Ebony Ivory, per rimanere in tema di amicizia e fratellanza, Stevie Wonder, Paul McCartney.

0: dicendo, aspetta Bruno che non mi sono messa la cuffia, e però adesso l'ho messa, il microfono è aperto. Ebony and Ivory, Stevie Wonder, Paul McCartney. Prima ancora di entrare nel vivo della nostra trasmissione, però c'è ci sono i nostri compagni di giornata e dobbiamo conoscere assolutamente, quindi andiamo a vedere quello che è il ritratto del santo del giorno. Oggi, 20 agosto, la Chiesa ricorda San Bernardo, abate e dottore della Chiesa. Dottore della Chiesa, fondatore dell'abbazia di Clairvaux-Chiaravalle, uno dei padri cistercensi, patrono degli apicoltori. Bernardo di Chiaravalle ha percorso le vie dell'Europa combattendo eresie e difendendo il Papa e la Chiesa. In questo giorno si ricordano anche San Samuele profeta, Santa Maria de Mattias, fondatrice delle adoratrici del preziosissimo sangue. E dunque questi compagni di viaggio in questa giornata, facciamo anche gli auguri di buon onomastico a tutti quanti portano il nome di Bernardo, Samuele, ma soprattutto ricordatevi di andare sul nostro portale vaticannews.va alla pagina del Santo del Giorno, perché quello che noi vi leggiamo è solamente un piccolissimo estratto, si può dire l'attacco del pezzo, che poi invece andando in profondità vi racconta la vita dei santi e delle sante. Adesso, come vi dicevo, è arrivato il momento di parlare proprio di questi giochi del Mediterraneo e ce li facciamo introdurre dallo stesso Papa Leone XIV. Ascoltate.
1: Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
0: Pace e fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Giochi del Mediterraneo prendono il via a Taranto, la cerimonia d'apertura ci sarà nella serata di domani. Per noi a Taranto proprio c'è Giancarlo Lavella. Giancarlo, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri ascoltatori. E qui a Taranto, devo dire, c'è tutto quello di cui state parlando già da prima, io vi ascoltavo. Innanzitutto c'è il mare, che è una città proprio di vocazione marina, proprio perché è costruita proprio in riva al Mar Ionio, ma è la città dell'accoglienza che sta vivendo proprio in queste ore, in questi giorni, lo sport nel vero, nel senso più vero di questo termine, cioè non solo agonismo, ma proprio incontro, nel senso dell'incontro, e speranza di pace, come diceva poco fa, ricordavate le parole di Papa Leone.
0: Sì, Giancarlo, stavi dicendo, cioè, raccontaci un po', perché ci stanno scrivendo chi non li conosce, i giochi del Mediterraneo, come nascono, cosa si fa, perché?
2: Ma guarda, nascono all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quindi la prima edizione fu in Egitto, proprio per creare un legame tra questi paesi che condividono una serie di rapporti, non solo commerciali ma culturali e quant'altro, proprio in virtù del fatto che si affacciano su questo mare, un mare che appunto vuole essere dialogo e che purtroppo ultimamente invece è stato purtroppo al centro di tanti problemi di immigrazione, paesi che si stanno combattendo, che si affacciano sul mare. E questa sorta di tentativo di unificazione ha coinvolto anche, per esempio, paesi che non si affacciano direttamente sul Mediterraneo, ma appartengono alla sua cultura, come il Portogallo, il Kosovo, il giovanissimo paese europeo che ospiterà tra 4 anni la prossima edizione dei giochi del Mediterraneo, la Macedonia del Nord, insomma, non si affacciano sul mare ma fanno parte di questo progetto, diciamo, chiamiamolo così. E Taranto è un emblema in queste ore, in questi giorni di questo. Ieri recandomi alla cattedrale, perché c'è stata la Santa Messa che di fatto ha fatto Dante prima all'inizio dei giochi, come tu correttamente hai detto, domani cominceranno con l'inaugurazione. Dicevo, c'era tutta la città che faceva sport, sono state create delle piazze in cui i giovani possono fare karate, pugilato, pallavolo e tutti gli sport che poi saranno al centro di questi giochi, giochi a cui partecipa anche la piccola grande squadra, oserei dire, della Città del Vaticano.
0: E allora su questo vogliamo sentire insieme Giancarlo, il presidente di Atletica Vaticana, Gianpaolo Mattei, che è collegato, e c'è anche lui. Gianpaolo, buongiorno, ben trovato, siete in tandem.
3: Assolutamente, come sempre, come nella nostra trasmissione sportiva settimanale, assolutamente sì, e un abbraccio a voi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: E allora,
2: Gianpaolo, correggi qualche stupidaggine che ho detto e correggi a volo.
3: no, guarda, lo farei davanti a un caffè, ma non hai detto nessuna stupidaggine, anzi, quindi caffè pagato.
0: Fra i 4.000 atleti ci sono dunque anche gli atleti di Atletica Vaticana, Gianpaolo.
3: Assolutamente sì, ed è la seconda volta che Atletica Vaticana partecipa ai Giochi del Mediterraneo, e la cosa bella è che, non essendo un comitato olimpico, ai Giochi del Mediterraneo partecipano solo comitati olimpici, perché è sotto legge dal Comitato Olimpico Internazionale, e la nostra partecipazione è stata votata all'unanimità da tutti e 26 paesi, e quindi questo è una piccola medaglia d'oro, l'unica che vinceremo, perdonami la battuta, ma è un segno, quello che diceva adesso Giancarlo, e soprattutto le parole che ha detto domenica all'Angelus il Santo Padre Leone XIV. L'idea è quella di una visione attraverso lo sport, di una profezia di pace, di fratellanza, e appunto lo sport può arrivare laddove i normali canali culturali, diplomatici fanno più fatica, perché lo sport è un linguaggio che appartiene a tutti, anche se si parlano lingue diverse, si vivono culture diverse, religioni diverse, ecco, quando si corre insieme, si pedala insieme, si gioca insieme nello spirito giusto. Devo dire che i Giochi del Mediterraneo, fin dal loro inizio, diceva bene Giancarlo, sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale, vengono pensati nel 48 e cominciano nel 51, quindi 75 anni fa, hanno proprio questa visione. Sì, il risultato conta, si dà il meglio di noi stessi in tutte le competizioni, naturalmente, ma c'è sempre qualcos'altro in più, per esempio molte iniziative culturali per riscoprire anche il patrimonio culturale di tutti i popoli che si affacciano sul Mediterraneo, e questa è una cosa davvero bellissima, che c'è fin dal primo giorno. Nascono in area, diciamo così, egiziana, c'è addirittura una prova nel 49 a Istanbul da un illuminato presidente del Comitato Olimpico Egiziano, ma mi permetto di dire, c'è molto della visione del santo sindaco Giorgio Lapira, che proprio in quel periodo fondava i colloqui del Mediterraneo. Ecco, c'è quindi una visione straordinaria che, come ha detto bene Giancarlo, va al di là del risultato sportivo, bello da vedere, ma c'è qualcosa in più, e credo questo sia anche il senso della nostra piccola partecipazione con 4 atleti.
0: D'altra parte, con voi è arrivata anche la Croce degli Sportivi, un segno, no, della vostra presenza, che vi sta accompagnando in diversi eventi.
3: Guarda, assolutamente sì, è una croce che dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra del 2012 sta girando per moltissimi eventi internazionali, olimpici, paralimpici, ma comunque i Giochi del Mediterraneo. È un'idea molto semplice, è nata da una parrocchia di Londra che spontaneamente ha realizzato questa croce fatta con 15 pezzi di legno che vengono da varie parti del mondo, dalla Terra Santa anzitutto, ma anche dalla Russia, dalla Cina, dall'America, dall'Africa, dall'Asia. È una cosa molto molto bella, artisticamente semplice. E questa è la sua forza, e ieri è stata consegnata da Atletica Vaticana ai ragazzini degli oratori di Taranto, a Monsignor Paul Tai, che è il segretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, e all'Arcivescovo di Taranto, che l'ha portata dentro la cattedrale, dove resterà come punto di riferimento fino alla fine dei giochi, che sono il 3 settembre. Ecco, è una realtà molto semplice ma di grande forza, e quella croce, io lo dico sempre, in fondo porta le speranze, le attese, le delusioni, le sconfitte, le preghiere degli atleti che dal 2012 hanno pregato davanti a quella croce, dalle Olimpiadi di Londra del 2012.
0: Gianpaolo, prima di ripassare la parola a Giancarlo, perché ci sono alcune domande, ti chiedo in ultimo, quali sono le discipline in cui si cimenterà Atletica Vaticana?
3: Guarda, abbiamo preso l'accordo proprio per la nostra piccolezza di essere presenti con 4 atleti in 3 sport. Allora, incominceremo sabato 22 con il padel e ci saranno, mi permetto di dire i nomi anche perché sono nostri, in questo caso addirittura un nostro collega qui dei Media Vaticani che è Fabrizio Peloni, e Tiziano Lucarelli cominceranno con il doppio maschile nel padel. Domenica 23 Daniele Fontana sarà impegnato nella pedana della scherma, specialità spada, e lunedì 24 ci sarà Emiliano Morbidelli nella prova di ciclismo su strada. Tutti e tre questi gli avvenimenti sportivi sono 33 sport a Taranto e in diverse città della Puglia. Noi abbiamo la fortuna che tutte e tre sono nel centro di Taranto, quindi sarà anche un motivo in più per essere vicino.
0: Grazie Giampaolo. Tra l'altro i giochi del Mediterraneo sarà possibile seguirli anche attraverso la televisione, no? E quindi vedremo anche i nostri atleti cimentati.
3: Assolutamente.
0: Grazie, sì. Grazie Giampaolo. Torno da Giancarlo. Giancarlo, i nostri ascoltatori vogliono sapere da te che cosa ci racconterai dunque in questi giorni, perché avremo diversi collegamenti con te.
2: Racconteremo innanzitutto chiaramente i risultati, e non solo quelli di Atletica Vaticana, ma anche di tutte le squadre, perché questa, ne parlavo ieri con il presidente del comitato organizzativo, Massimo Ferrarese, sono ormai quasi delle mini Olimpiadi, insomma 4.000 atleti è qualcosa di veramente tanta roba, come si dice. E ci sono i campioni anche che partecipano, quindi ci saranno anche risultati importanti dalle gare, soprattutto quelle di atletica, le gare di pallavolo, le gare insomma degli sport che più amiamo. Dicevo, ci sarà tante immagini da vedere e tante curiosità. Per esempio, una è che gli atleti, questi 4.000 atleti che arrivano poi non tutti insieme, ma insomma domani parteciperanno sia alla sfilata dell'inaugurazione, ma poi saranno qui in città nel periodo delle loro gare, sono ospitati all'interno di 2 navi. E Massimo Ferrarese mi diceva che sarebbe stato impossibile, con i fondi a disposizione, realizzare un villaggio con tanto di palazzine per i vari paesi, per le varie squadre, un villaggio da zero. Allora abbiamo scelto in questa città marina di Porto, in questo porto, di ancorare 2 navi dentro le quali saranno ospitati gli atleti.
0: Un villaggio olimpico galleggiante.
2: Esatto, questa insomma è una particolarità, una curiosità, ed è bello anche il fatto che Massimo Ferrarese è già in contatto con i dirigenti del Kosovo, che tra 4 anni organizzeranno i giochi. E ci diceva: ci sentiamo un po' come i fratelli maggiori, no? Di quelli che saranno i giochi ospitati da questo giovanissimo paese europeo. E insomma saremo a vedere tutto quanto fa spettacolo. Chiaramente noi lo racconteremo anche per le storie umane che come sempre lo sport, nello stile di Radio Vaticana, di Vatican News, c'è, e quindi insomma sarà tutto quanto da seguire, non solo le performance degli atleti, ma anche un po' la loro vita.
0: Va bene, grazie Giancarlo. Allora grazie, torneremo a sentirci nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Intanto ti auguriamo buon lavoro, buon proseguimento di giornata, goditi anche tu un po' di sport.
2: Va bene, vado subito.
0: Corri! Grazie Giancarlo Lavella, grazie a Giampaolo Mattei. Adesso un piccolo brano musicale e poi torniamo subito qui.

0: 9:26, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Abbiamo un po' invertito l'ordine dei fattori, ma il prodotto non cambia, perché a questo punto è arrivato il momento di salutare e ringraziare per essere qui con noi in studio il collega Marco Guerra. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti gli ascoltatori della nostra splendida radio.
0: Alle 8 hai condotto e redatto il radiogiornale e quindi ti chiediamo, come non farlo, di aggiornarci su quelli che sono stati i temi e soprattutto se ci sono ultime notizie.
1: Abbiamo aperto con l'Ucraina, ancora una situazione drammatica perché continuano le ondate di attacchi russi su l'Ucraina, con risposte altrettanto forti di Kiev con lanci massicci di droni, però il maggior numero di vittime continua a contarsi nel territorio ucraino. Questa notte è stata colpita la capitale Kiev, 12 le vittime al momento, bilancio ancora provvisorio 33 feriti. Le immagini sono quelle ormai a cui ci siamo abituati: palazzi sventrati, persone in strada, rumori di sirene d'allarme antiaereo. Fatto sta che Zelensky è tornato a chiedere con forza un sistema antimissilistico Patriot agli alleati occidentali per far fronte agli attacchi balistici russi. Quindi c'è uno scenario di guerra aperta ancora in Ucraina, ma acqua agitata anche sul fronte interno per Zelensky, perché è partita una nuova inchiesta anticorruzione che ha colpito un membro del suo gabinetto.
0: Sì, è una notizia questa che viene riportata in prima pagina quasi da tutti i giornali, no? È stata accusata di corruzione e riciclaggio praticamente la sua vice, il secondo numero due, il numero due dello staff presidenziale. C'è stato prima di questo però un altro evento, no? Che anche questo domina un po' le prime pagine di oggi.
1: Sì, la tensione tra Iran e Stati Uniti.
0: Rimanendo sempre in Ucraina, no? Prima di questa.
1: L'ex ministro della difesa Fedorov, che è un vero e proprio personaggio molto popolare in Ucraina, ha chiesto che possano tenersi nuovamente le elezioni, cioè la Russia non può tenere scacco la nostra democrazia. Questo perché dall'inizio della guerra nel 2022 è stato sospeso ogni processo elettorale in Ucraina, secondo il governo ucraino non ci sono le condizioni per poter tenere le elezioni, le file e seggi attirerebbero possibili attacchi russi, non ci sono le condizioni di sicurezza, logistiche, economiche per mettere in moto la macchina elettorale. Però anche chi dentro lo Stato ucraino sostiene lo sforzo bellico, ma da una posizione del

0: un po' le forze sul terreno, raggiungendo buoni risultati, almeno secondo gli osservatori e gli analisti di eventi bellici. Ha attirato l'invidia, secondo alcune indiscrezioni, secondo altre la contrapposizione, insomma, anche di metodi con la vecchia elite militare ucraina, e questo lo ha portato alle dimissioni. Quindi è un appello che non arriva da un personaggio qualunque, da un personaggio molto seguito. Fatto sta che diversi giovani ieri sono tornati in piazza sia contro la corruzione sia per chiedere nuove elezioni.
1: E questo per quanto riguarda il fronte di guerra fra Russia e Ucraina. C'è poi da segnalare qualche altra notizia invece che viene da un altro fronte di guerra, in particolare stiamo parlando ovviamente di quello che accennavi precedentemente, l'Iran.
0: Sì, la situazione resta in pieno stallo anche lì. Fortunatamente non sono ripresi i raid tra Stati Uniti e Iran dopo la scadenza del memorandum d'intesa di 60 giorni che doveva consentire di arrivare ad una pace duratura, stabile. Non è arrivato questo accordo di pace. Oltretutto sono scaduti i 60 giorni siglati a giugno tramite la mediazione del Pakistan, quindi la tensione è altissima. Un'indiscrezione di un giornale americano, il Financial Times, dice che l'Iran sarebbe pronto a colpire basi USA anche in Europa.
1: Ecco, allora chiarisci un attimo questo punto, perché molti hanno scritto qui sulla nostra chat: che vuol dire che l'Iran è pronto a colpire l'Europa? Beh, insomma, no, calmi,
0: no.
1: Perché a volte i titoli che magari si vedono passare sui giornali o in televisione possono trarre un po' in inganno.
0: Beh, anzitutto chiariamo che sono indiscrezioni. La testata è molto autorevole, è una delle più vendute negli Stati Uniti, però restano delle indiscrezioni che sono state raccolte da funzionari iraniani, secondo il giornale americano, e quindi non c'è una dichiarazione ufficiale del governo di Teheran. In particolare si parla di basi americane, quindi non obiettivi civili e nemmeno obiettivi militari europei. Questo comunque non sarebbe meno grave nello scenario di un allargamento del conflitto, però si tratta di basi americane, in particolare a Cipro, che è proprio davanti alle coste del Libano, è territorio dell'Unione Europea. Cipro fa parte dell'Unione Europea, uno dei degli ultimi paesi entrati nei primi anni 2000, però comunque è un paese che è geograficamente è in pieno Medio Oriente, e in Bulgaria, che è sud-est Europa. Quindi diciamo andrebbero a colpire i confini orientali dell'Europa questi attacchi, e in particolare le basi americane. Speriamo che, ecco, che restino solo delle minacce.
1: Grazie Marco, ti salutiamo, ti lasciamo continuare il tuo lavoro. L'informazione tornerà fra poco meno di mezz'ora. Un brano musicale e poi torniamo a parlare di mare. Grazie.

0: 9:37, come annunciato in apertura di trasmissione, continuiamo a parlare di mare. Continuiamo a parlare di mare perché? Perché questo è appunto un periodo estivo, periodo di vacanze, il periodo in cui molti turisti si spostano in località marittime e insomma bersagliano alcune delle nostre località, e si parla quindi di quello che viene definito overtourism. Che cosa intendiamo per overtourism e quali sono le conseguenze di tutto questo? Lo chiediamo e la ringraziamo per essere collegata con noi a Rosalba Giugni, presidente della Fondazione Mare Vivo. Buongiorno dottoressa Giugni, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, ma grazie a voi che date spazio per parlare dei temi del mare.
0: E allora, vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori che cosa intendiamo per overtourism, e soprattutto sembra abbastanza intuitivo il concetto, però di che entità è il fenomeno?
1: Il fenomeno è in grandissima espansione, di un impatto molto forte che diamo al mare, perché chiaramente le zone più frequentate sono quelle delle coste, delle isole, tutti i posti più belli, chiaramente giustamente le persone ci vanno e ne devono godere. Però l'impatto è molto forte, perché quando assembliamo troppe persone con molti bisogni, quindi bisogni di energia, di acqua, di quant'altro, va a incidere fortemente nelle zone particolarmente delicate, perché le più belle chiaramente sono anche le più delicate. Quindi è un problema grande di tutto il Mediterraneo, non soltanto del mare italiano.
0: E quali sono i principali fattori che causano i problemi? Possiamo intuitivamente immaginarli, però se magari facciamo degli esempi specifici si rimangono più impressi.
1: Beh, intanto, parlando dei fondali marini, la Posidonia oceanica, che è questa pianta mediterranea che produce ossigeno, una pianta molto benefica per il nostro mare, viene assalita da troppi ancoraggi, quindi con le ancore si tira su questa pianta e si creano dei grandi problemi alle praterie. Questo è un tema, ma un tema anche sono quelli degli scarichi. Un eccessivo assembramento vuol dire molti più scarichi, quindi la depurazione delle acque. E poi anche molto importante su quello che succede a terra, perché chiaramente si usa più energia. Allora, qual è la grande sfida che abbiamo tutti quanti noi, non soltanto con l'overtourism, ma in tutte le cose? Noi dobbiamo cercare di coniugare l'economia con l'ecologia. Noi dobbiamo cercare di preservare questi luoghi bellissimi come tutto il nostro pianeta e nello stesso tempo però godercelo, quindi non è che dobbiamo non godercelo. E allora dobbiamo trovare delle soluzioni affinché questo si realizzi, questo è molto importante.
0: E quali potrebbero essere queste soluzioni? Perché di fronte a una richiesta, no, che magari ha un determinato luogo, no, di turismo e quindi di entrate economiche, no, come si connettono insieme queste cose?
1: Esatto, per esempio una cosa molto, che è un dato molto forte, è quello che durante l'estate ci sono 3 miliardi di persone che si rivolgono, si mettono nel Mediterraneo, quindi 3 miliardi sono una quantità enorme. Allora la strada che c'è, la strada che per tutti, ma in particolar modo per questi luoghi, è la transizione ecologica. Noi dobbiamo cercare di consumare meno energia e quindi cambiare energia e consumarne di meno, e essere molto su una transizione alimentare, per esempio alimentarsi con tanti pesci, perché andiamo al mare e mangiamo tanti pesci, ma questi pesci non è così sostenibile questa pesca. Poi normalmente questi pesci ci arrivano anche da altre parti del mondo, perché purtroppo il Mediterraneo si è svuotato, quindi anche questo, mangiare troppi pesci non va bene, quindi anche una transizione alimentare. E poi un'economia circolare, che è quella appunto di non usare l'usa e getta, ma di stare attenti a quello che si compra, come si compra, come si mangia. Noi abbiamo fatto una campagna che si chiama non plastic free e non solo, che lo lanciamo a tutti gli esercenti balneari, ai campeggi, agli alberghi, ai ristoranti, dove chiediamo a tutti di mettere in atto questa transizione ecologica, quindi di usare meglio, di usare in maniera corretta e di risparmiare. E poi la cosa molto importante, la cosa molto importante è di non cercare di assembrarci tutti nello stesso posto, tutti allo stesso periodo, quindi la transizione vuol dire anche diluire la nostra presenza su questi territori di particolare pregio in maniera più divulgata e molto più diluita durante tutto l'anno, e questo è chiaro.
0: Io le volevo chiedere anche, fare un'altra domanda. L'overtourism, no? Stressa, parliamo di Mediterraneo, stressa i nostri, l'habitat marino. Nello stesso tempo questo mette in difficoltà anche il nostro mare nel fronteggiare sul riscaldamento globale, cioè ci sono questi due fattori, no? Che poi vanno a cozzare insieme e a creare ulteriori problemi.
1: Esatto, perché è chiaro che noi questo super riscaldamento che stiamo avendo nel nostro paese, ma non solo, il mare si è riscaldato, il Mediterraneo, più di 6 gradi, quindi veramente tantissimo, mette a rischio tutte le specie marine, tutta la biodiversità. E noi, facendo questa attività di turismo eccessivo, aumentiamo questo problema. Quindi invece di dobbiamo decidere da che lato stare, cercare di risolvere il problema appunto con la transizione ecologica, con tutte queste cose, oppure giriamo la testa dall'altra parte e continuiamo a consumare in maniera smodata tutto quello che il pianeta ci offre, perché alla fine poi finisce. Io volevo soltanto dire di una particolare cosa che mi è capitata a me personalmente, perché io sono ancora, nonostante l'età, sono ancora subacquea, vado a fare immersioni e sono andata per vari anni di seguito in un posto che si chiama Sataya in Egitto, dove un gruppo di delfini, un centinaio di delfini, entra in un riff per riposarsi, ed è bellissimo perché puoi fare il bagno con loro, ci sta, insomma è stupendo, si vede fare l'amore, si riposano, hanno i cuccioli, insomma cosa stupenda. Però è successo che questo spettacolo così bello ha attratto tantissime altre persone e tantissime barche, e adesso queste povere bestie non hanno più la serenità di potersi riposare, e stanno, a un certo punto lasceranno questo posto che era fonte di guadagno di economia, no? Di un turismo che è legato all'ambiente, eccetera, perché non possono più essere lasciati tranquilli. Ecco, questo è un esempio, stiamo lavorando perché questo non succeda, non diciamo di non andarci più, ma andiamoci regolamentati, andiamoci con delle accortezze, no? Per non disturbare gli animali, come per non disturbare anche i fondali, quindi come dicevo la Posidonia oceanica. Ecco, sono tutte cose che noi possiamo fare, che non possiamo fare. Dobbiamo essere coscienti che la nostra permanenza su questo pianeta dipende dalle nostre azioni, non che le faccia qualcun altro. Ognuno di noi deve essere consapevole e anche protagonista. Ecco.
0: È chiaro che poi in base anche a tutto quello che sta dicendo, quello che potrebbe essere necessario è non solamente magari un'educazione, una sensibilità ambientale, ma anche un dialogo e una concertazione fra quanti sono i protagonisti di determinati meccanismi che poi si dovrebbero regolare di conseguenza. Quindi c'è molto da fare da questo punto di vista.
1: Moltissimo, da fare c'è tantissimo, perché bisogna partire da singolo, perché ognuno può fare qualcosa, ma è chiaro che poi le scelte sono fatte dai nostri governanti, dalle istituzioni internazionali, nazionali, però se poi c'è una forza da parte dell'opinione pubblica che chiede e fa, mette in atto delle cose, e allora probabilmente riusciremo a salvarci, perché così come sta succedendo questo riscaldamento del mare, il riscaldamento della terra, che sta aumentando in maniera esponenziale, perché tutte le previsioni ci davano un aumento più graduale. Noi stiamo vivendo gli ultimi estati che sono fuori qualsiasi possibilità di previsione, e questo sarà sempre di più. Allora noi che cosa possiamo fare? Cioè, se vogliamo continuare a vivere sul pianeta blu, perché noi siamo legati al mare in maniera indissolubile, la vita nasce dal mare e continua a produrre più del 50% di ossigeno, quindi un respiro su due lo dobbiamo al mare, e regola il clima, più del 90% della vita risiede nel mare, cioè noi tutte queste cose le dobbiamo prendere in considerazione e cercare di fare le azioni giuste.
0: E cercheremo di farlo anche attraverso questi microfoni, sicuramente lo fa Fondazione Mare Vivo. Grazie Presidente Giugni. Ecco, nel salutare la Presidente Giugni è caduta la linea, va bene, porteremo comunque i nostri saluti. 9:47, facciamo una pausa musicale e poi ritorniamo qui.

9.49, siamo in chiusura di questa trasmissione. Non abbiamo potuto fare il nostro consueto giro titoli di alcuni quotidiani nazionali perché ci siamo voluti concentrare un pochino su questi splendidi giochi del Mediterraneo. Vi ricordo domani sera la cerimonia d'apertura. Però dai giornali, in particolare da Avvenire, volevo riprendere un po' il tema di questa puntata di oggi, quello appunto del mare, del Mediterraneo, perché il Mediterraneo lo abbiamo sentito protagonista in questi giochi sportivi, il Mediterraneo che va preservato dal turismo di massa inconsapevole dei danni che può provocare. Il Mediterraneo è anche la rotta di quanti appunto cercando un futuro migliore poi perdono la vita in mare. C'è un articolo a pagina 5 da Avvenire che parla di Mediterraneo in via indiretta. Il titolo è Voci dall'inferno delle carceri libiche, dove muore il sogno migrante. E c'è la storia di Filmon. Filmon è un ragazzo che aveva solo 18 anni, veniva dall'Eritrea, sognava di trovare un posto sicuro dove costruirsi un futuro e vivere libero. È morto di tubercolosi in una galera sovraffollata della Libia orientale, scrive Paolo Lambruschi su Avvenire. Non lo ha curato nessuno, nemmeno quando agonizzava tossendo senza fermarsi. I carceri libici non hanno avuto pietà di lui, nemmeno da morto. Il suo corpo è rimasto per 2 giorni in cella prima di essere portato via. E prosegue Lambruschi: mentre l'Europa guarda preoccupata a Ceuta, in questo angolo del mondo, del Nord Africa, si consuma l'ennesimo dramma di migranti sacrificati sull'altare della Realpolitik di Bruxelles. E prosegue: storie come quella di Filmon sono il prezzo da pagare, insieme all'aumento dei morti nel Mediterraneo, per il calo verticale degli arrivi via mare, soprattutto in Italia. Abbiamo visto che sono registrati meno 54% di arrivi, e in Grecia le due rotte dei natanti in partenza dalla Libia orientale, che è diventato il principale punto di partenza nel Mediterraneo. E dunque, continua Lambruschi, tanto che per venire incontro a quindi le richieste delle europee di bloccare le partenze, il governo di Bengasi ha emanato a fine giugno un decreto che vieta l'ingresso in tutto il territorio ai cittadini di Sudan, Eritrea, Etiopia e ancora Somalia, 4 paesi africani a cui nell'Unione Europea nessuno può negare asilo. E gli eritrei erano la seconda etnia sbarcata in Italia nel 2025, i somali li hanno sostituiti nel 2026 e con nessuno dei 4 paesi esistono accordi di rimpatrio. E dunque, continua ancora l'articolo, il lavoro sporco compiuto dal clan che governa Bengasi comprende retate di massa di migranti nei centri abitati, con tanto di assalto agli uffici dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, in cambio del mantenimento di questi arrivi, di un equilibrio e anzi di una diminuzione degli arrivi nell'Unione Europea. Un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato a inizio 2026 denunciava le torture sistematiche e le violenze inflitte ai migranti detenuti nella Libia orientale, sia all'interno dei centri ufficiali controllati dal Direttorato per il contrasto all'immigrazione irregolare, sia nei siti clandestini in mano alle milizie. E quindi ecco che ancora il Mediterraneo torna a essere protagonista in questa puntata di oggi, sotto però un'altra veste, una veste che non ci fa piacere raccontare, ma sopra la quale non può stendersi nessun velo, non si può non tornare ad avere attenzione per queste tematiche. Sempre in riferimento ancora a quanto diceva la nostra ospite, la presidente di Mare Vivo, e rispetto appunto al caldo tremendo che sta affliggendo l'Europa in questa estate 2026, vi segnalo anche un altro articolo di cui tenere conto, pagina 10 della Repubblica. Nel caldo di luglio, strage di anziani, 8% in più di decessi. A pagina 10 c'è appunto l'analisi che viene fatta di quanto sta accadendo. Di fatto le persone più fragili,
fragili come appunto gli anziani sono coloro che soffrono maggiormente di più il caldo, lo confermano dati del Ministero della Salute. Nelle città italiane la crescita è dell'8%, bevono di meno e vanno incontro a un disequilibrio elettrolitico, perché soprattutto quando si è anziani si sente di meno lo stimolo della sete, si tende ovviamente a bere di meno, ma con questo caldo si suda molto di più e c'è questo squilibrio. E vi segnalo questo articolo qualora vogliate approfondire le tematiche, pagina 10 della Repubblica. Siamo veramente in chiusura di trasmissione, sentite già in sottofondo il brano che mi dice, no ancora non lo sentite, lo sentite in sottofondo il brano che ci dice appunto che siamo arrivati alla fine di questo nostro tempo insieme. Vi dico che Radio Vaticana torna con voi domani, quindi voi tornate da noi, rimanete collegati e sintonizzati con i nostri programmi, e in chiusura proprio vi dico sabato rimanete sempre sulle nostre frequenze, perché dalla mattina alla sera seguiremo il viaggio di Papa Leone a San Marino e Rimini, tutto in diretta sulle nostre piattaforme. Grazie e buon proseguimento di giornata.

0: Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Le 10 l'informazione, Zelensky torna a chiedere sistemi antimissilistici agli alleati dopo l'attacco russo di questa notte su Kiev che ha causato 12 morti e 33 feriti. Sempre nella notte le forze ucraine hanno lanciato oltre 700 droni su 18 regioni russe. Resta altissima la tensione tra Iran e USA, Trump annuncia da oggi una guerra economica senza precedenti contro Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arachki risponde dicendo che sarà un'altra politica economica fallimentare degli USA. Si sono verificati scontri tra coloni e le forze di sicurezza israeliane durante l'evacuazione di un avamposto illegale in Cisgiordania, in un'area sottoposta ad amministrazione civile palestinese. Sono iniziati nelle prime ore del mattino i trasferimenti negli spazi allestiti in tendoni dall'esercito spagnolo a Ceuta per accogliere circa 1800 migranti che stazionano sulla spiaggia dell'enclave spagnola. È tutto, l'informazione torna alle 11.

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi, faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Pagine e fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo.
1: Presenta.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: È venuto a trovarci l'ultimo dei padri del monachesimo benedettino, colui la cui vocazione monastica è giunta ad uno dei punti più alti della storia, San Bernardo di Chiaravalle. Grazie per aver accettato questa intervista. Mi auguro innanzitutto che le mie domande non siano troppo banali e che le sue risposte mi giungano quantomeno comprensibili. So che fu un oratore sopraffino lei.
1: Guardate a me per non aspettare da me.
0: Ecco, vede, già non la comprendo.
1: Ma no, è più semplice di quello che crede. Anch'io come lei sono avido di risposte. Anch'io sono uno di quelli che aspettano mendicando con voi. E come voi il cibo per l'anima mia, il nutrimento dello spirito.
0: Quando e dove è nato lei?
1: Sono nato in Francia nel 1090 a Digione, nel castello di mio padre.
0: Figlio di nobili cavalieri, d'educazione tipicamente feudale, ho letto nelle sue biografie. Crede che il contesto storico in cui crebbe e partecipasse, se non determinò, il carisma che l'ha segnato?
1: Ma era un mondo molto violento quello che vivevo. Avrei potuto cantare le donne, i cavalier, l'armi e gli amori. Insomma, quel poema che tanto vi ha appassionato.
0: Postumo, direi.
1: Sì, assolutamente. Era infatti solo un pensiero del cielo, un tratto, nel ricamo meraviglioso che è il nostro destino.
0: Mi scusi, chi? Cosa?
1: Ma Ludovico Ariosto. Comunque, avrei potuto realizzare il sogno di mio padre. Vestire un giorno l'armatura di un valoroso cavaliere destinato ad audaci imprese, potere, ricchezza.
0: E invece si coprì solo d'un saio, abbandonò ogni ricchezza e, schiusa la mano da una spada, decise invece di congiungerla all'altra per una preghiera. Per tutti i giorni a venire della sua esistenza. E cercò Dio nella pace, nel silenzio che solo un monastero avrebbe potuto assicurarle.
1: Sì, lontano dal fragore, dai sofisti stregati dalla propria favella, distante dalla brutalità del mondo.
0: Fu un passaggio breve il suo nell'esistenza. Morì, se non erro, intorno al 1153, a 63 anni, malato e provato dalle privazioni. Fu un'esistenza felice la sua.
1: Ah sì, la gustai appieno di infinite, dolcissime soddisfazioni.
0: Ricorda la prima volta che entrò in un monastero, l'emozione che provò, gli odori, il suono di quel silenzio, i volti sereni dei suoi confratelli?
1: E come potrei mai dimenticare? Era la primavera del 1112, quando con altri fratelli decidemmo di entrare nel monastero di Situ, un luogo ascetico voluto fortemente dall'abate Roberto di Molesme e in seguito amministrato da San Stefano Herding. Era un luogo primordiale, prescelto per la sua estraneità all'uomo. Una povera eppure imponente dimora, edificata su pietre qualche anno prima il mio arrivo, grezza materia che ricordasse il necessario abbandono da ogni forma di comodità, d'acqua pigrizia insidiosa per lo spirito. Sa, un monastero può divenire l'ideale organismo dove silenziosamente brulicano le nostre mai sazie esistenze. Così fu Situ, per me e i miei confratelli. Situ, attorniato da rose selvatiche, forse a suggerirci la natura dolorosamente necessaria che racchiude ogni bellezza.
0: Il monastero che lei abitò per qualche anno è rinomato per aver recuperato lo spirito benedettino, votato all'accrescimento della natura incorporea, tutta volta al trascendente, e deciso fortemente a lasciar fuori dai confini monastici l'ingerenza esterna, per quanto bene intenzionata. Eppure a lei non bastò. Lei andò via alla ricerca di una dimensione ancora più solitaria, come dire, ancora più estrema, se possibile, priva di compromessi tra la terra e il cielo. Cosa ancora desiderava?
1: Non me, ma tramite me. Guardando indietro oggi, le direi che era tutto già scritto. Un'architettura nuova, mai veduta prima, eppure già così viva e pulsante, disegnata per proiettarsi verso il cielo. Si stava definendo pronta soltanto a nascere tra le mani di un abile costruttore.
0: Si riferisce per caso alla nascente arte gotica?
1: Un prodigio! L'indubbia azione del firmamento sulle opere sublimi dell'uomo. Ecco, medesima fu la mia strada. Brulicante, come da quel momento in poi furono le nuove cattedrali, con i loro capitelli istoriati e le vetrate variopinte. libri di pietra per una popolazione che non sapeva leggere, ma conosceva i simboli. Le sculture, quadri vivi della Bibbia, scandivano i cicli dell'anno, del cielo, dei raccolti e della natura. E così io, nelle mie scelte, definivo un disegno perfetto.
0: Nella sua abbazia di Clairvaux, dove entrò il 25 giugno del 1115 e della quale a soli 25 anni divenne primo abate, preferì non assumerlo quel nuovo sfarzo architettonico, però.
1: Solo la ridicola monstruositas del bestiario medievale ritenni per il mio monastero opera superflua. Noi avevamo bisogno di uno spazio bianco dove scrivere i suggerimenti del cielo, un immenso foglio immacolato dove ridisegnare il Vangelo alla luce della nostra umanità.
0: Parliamo ora di questa oleografia che lei scoprì, segnò giorno dopo giorno, invisibile su quelle mura grezze e tenue e indelebile traccia invece dentro di sé.
1: Segni d'amore. Questa è la sostanza del tratto che andavo ricercando e poco alla volta segnando dentro di me. Amore che non è altro che la legge essenziale della Trinità. E non creda che definirla legge sia un'imposizione del cielo. Per legge io intendo sostanza. Che cosa, infatti, in quella suprema e beata Trinità conserva quella suprema e ineffabile unità se non la carità? È dunque una legge del Signore, la legge della carità, che stringe in unità la Trinità e la racchiude in un legame di pace.
0: La carità per gli uomini, per il destino del mondo, per la propria natura illusoria?
1: Dio è carità. Perciò la carità può essere giustamente definita Dio.
0: La sua più nota e affascinante caratteristica fu quella di incorniciare il mistero in splendide parabole, alla portata di tutti. Eppure dense di significato escatologico. Ha voglia di raccontarne una?
1: Sì, certamente. Torniamo allora alla massima rappresentazione dell'amore, che è l'incarnazione del Verbo. Dio sapeva bene che la creatura è di carne e che essa non è capace che di un amore carnale, cioè che essa avrebbe dato tutto il suo slancio soltanto verso un amore salvifico della sua carne. Egli conosceva bene il cuore dell'uomo, sapeva bene perciò quali mezzi fossero capaci di scuotere i sentimenti dell'uomo. Volendo dunque riconquistare la nobile creatura dell'uomo, disse Dio: se la costringo contro la sua volontà, ne otterrò solo un asino e non un uomo. Egli non tornerà a me liberamente né spontaneamente e non potrà dire: di tutto cuore ti offro un sacrificio. E io dovrei dare il mio regno a degli asini? Che forse Dio ha cura dei buoi? Cercherò allora, Dio continuò, di farlo ritornare a me mediante il timore. Forse così riuscirà a convertirsi e a vivere. E Dio minacciò all'uomo i castighi più terribili che si possano immaginare: tenebre eterne, vermi immortali e fuoco inestinguibile. Ma anche così l'uomo non fece ritorno a Dio. Allora Dio si disse: l'uomo non è soltanto un essere pauroso, è anche un essere avido. Gli prometterò ciò che egli desidera di più. Gli uomini bramano oro e argento e cose simili, ma più di tutto bramano vivere. Su questo non c'è dubbio, è del tutto chiaro. E Dio aggiunse: se gli uomini desiderano questa vita terrestre, misera, faticosa e precaria, quanto più desidereranno la mia vita, tranquilla, eterna, beata. E Dio promise all'uomo la vita eterna. Promise ciò che mai occhio ha visto, ciò che mai orecchio ha udito, ciò che mai il cuore dell'uomo ha sognato. Ma Dio si accorse che anche così non si approdò a nulla. E Dio disse: non mi resta che un'ultima cosa. L'uomo non ha soltanto paura e desiderio, ma anche amore. E nessun'altra cosa è più forte dell'amore per attirarlo. Per questo motivo Dio è venuto nella carne e si è manifestato così amabile, di un amore tale, maggiore del quale nessuno può avere, e ha dato la sua vita per noi.
0: C'è una misura nella quale, per la quale, l'uomo può amare Dio?
1: A questa domanda ha già risposto Sant'Agostino. Volete dunque udire da me il motivo e il modo con cui si deve amare Dio? Io vi rispondo, il motivo di amare Dio è Dio stesso. La misura è di amarlo senza misura.
0: Come partecipa il deserto, la vita solitaria, il silenzio in questo disegno d'amore?
1: Come una gocciolina d'acqua entro una grande quantità di vino sembra perdere interamente la propria natura, fino ad assumere il sapore e il colore del vino, come un ferro messo al fuoco e reso incandescente si spoglia della sua forma originaria per divenire completamente simile al fuoco, come l'aria percorsa dalla luce del sole assume il fulgore della luce, così che non sembra solo illuminata, ma luce essa stessa. Così nei santi sarà necessario che ogni sentimento umano, in una certa misura ineffabile, si dissolva e trapassi a fondo nella volontà di Dio.

0: Dissolversi.
1: Sì, tornare fanciulli. In verità vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come bambini. Non entrerete nel regno dei cieli.
0: Lei parla di innocenza.
1: Umiltà. La conversione altro non è che l'assunzione totale e incondizionata dell'arte dell'umiltà.
0: Come mai è così difficile raggiungerla e persino uomini come lei, votati a questa sola e sostanziale ricerca, il più delle volte falliscono?
1: Humilitas est virtus qua homo verissima sui cognizione sibi ipsi bilescit. Siamo grandi perché nessuna creatura è più vicina a Dio di quella fatta a immagine di Dio. Ma anche siamo piccoli per la presenza del peccato personale. La superbia è il desiderio della propria preminenza.
0: Eppure rende grande il piccolo. Forse nei nostri difetti, nella nostra miseria, abbiamo l'occasione unica alla redenzione.
1: Ha ragione. La nostra miseria davanti a Dio ci fa prendere il nostro giusto posto anche davanti agli altri. Proprio attraverso l'esatta conoscenza di noi stessi arriviamo alla conoscenza della debolezza altrui. È attraverso la nostra personale debolezza e fragilità che riflettiamo quasi in uno specchio quella del prossimo. Partendo dalla propria miseria, mediterà su quella di tutti gli altri.
0: Qual è stata la gioia più grande che ha ricevuto nel corso della sua intera esistenza?
1: Baciare Dio.
0: Come e quando è successo?
1: La prima volta, quando mi convertì. La seconda, quando riuscì a nutrirmi sempre ogni giorno di gioia per la mia scelta. E la terza volta.
0: La terza volta?
1: Può baciare Dio per la terza volta solo colui che è perfetto. Ed io come potevo esserlo per la mia sostanza?
0: Lei non lo sa, non può saperlo, perché accadde diversi anni dopo la sua morte. Ma lei è uno spirito eletto. Lei, Bernardo, è venerato come un santo.
1: Io?
0: Sì, lei è stato canonizzato nel 1174 da Papa Alessandro III.
1: Io? Perché mai?
0: Papa Alessandro III, nell'atto di scriverla nell'Universale Albo dei Santi, così scrisse di lei: abbiamo rievocato alla nostra memoria la santa e venerabile vita di questo spirito eletto. Come egli, sostenuto da una non comune prerogativa di grazia, non solo risplendesse per la sua vita pia e santa, ma anche irradiasse dappertutto nella Chiesa di Dio la luce della sua fede e della sua dottrina. Quali frutti egli abbia recato nella casa di Dio con la sua parola e il suo esempio, non c'è nessuno, si può dire, in tutta l'estensione della cristianità che lo ignori, avendo egli diffuso le istituzioni della nostra santa religione fino nelle terre straniere e barbare, e avendo revocato alla retta pratica della vita religiosa una moltitudine infinita di peccatori.

0: Non il mio esempio seguirono, ma quello di Cristo. E mi creda, è più facile di quanto appaia, più sublime di ogni gioia terrena, più gustosa di un banchetto regale, più melodiosa di un canto tra i più soavi emesso da uomo. Perché Iesus me linore in aure melos, in corde jubilus. Gesù è miele nella bocca, melodia soave all'orecchio, gioia nel cuore.
1: San Bernardo, mi dica, il silenzio, che rumore ha?
0: Sembra dura, come disciplina. Invece, il profeta, considerandola più una forza che un peso, disse: nel silenzio e nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Nel silenzio, disse, e nell'abbandono confidente, perché è bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Infatti la consolazione delle realtà presenti indebolisce l'anima, mentre l'attesa delle future la irrobustisce. Il silenzio alla voce di Dio.
1: Il silenzio, la voce di Dio. San Bernardo è andato via, senza concedermi questa preziosa risposta. Non posso stupirmi, però, di questa improvvisa scomparsa, non rileggendo la frase che introduce il suo De Diligendo Deo. In Dio voglio vivere e in Dio morire. Per me preghiere e non domande.

Mara Miceli ha incontrato Bernardo di Chiaravalle. Bernardo di Chiaravalle era Gaetano Lizio.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: 11 di informazione, resta altissima la tensione tra Iran e USA. Trump annuncia una nuova guerra economica senza precedenti contro Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arachki risponde dicendo che sarà un'altra politica fallimentare economica degli Stati Uniti. E con le recenti tensioni in Medio Oriente torna a salire il prezzo dei prodotti energetici. La benzina oggi in Italia sfonda i 2 euro sulla rete stradale, mentre il gasolio sia in autostrada sia nella rete stradale registra il valore più alto dal 28 luglio. Nel massiccio attacco notturno contro la regione di Kiev, la Russia ha impiegato 168 droni e il bilancio dell'aeronautica ucraina. Intanto Zelensky torna a chiedere sistemi antimissilistici agli alleati dopo l'attacco che ha causato 12 morti e 33 feriti. Sono iniziati nelle ultime ore del mattino i trasferimenti negli spazi allestiti in tendoni dall'esercito spagnolo a Ceuta per accogliere i 1.800 migranti che stazionano sulla spiaggia dell'enclave spagnola in Nord Africa. L'informazione torna alle 11.59.
1: Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, storie di sport, Atletica Vaticana racconta, entra in versione estiva. Un modo per godere ancora delle interviste più toccanti che abbiamo realizzato in questa stagione. E con me Giancarlo Lavella, non poteva che esserci il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grazie Giancarlo, eccoci qui, perché davvero lo sport non va mai in vacanza, anzi magari la vacanza è proprio un momento bello per rivivere, riassaporare lo sport in tutte le sue sfaccettature.
2: Tanti campioni, tante medaglie, tanti record che abbiamo ospitato in questa stagione. Ecco, che numeri puoi snocciolare di quanto abbiamo fatto?
3: Ma guarda, quest'anno dal 12 settembre al 2 luglio, quando siamo andati appunto con le trasmissioni in diretta ogni giovedì, abbiamo avuto 84 ospiti con oltre 50 medaglie olimpiche e paralimpiche, oltre 100 medaglie mondiali, oltre quasi 70 medaglie europee, più altri titoli ai giochi del Mediterraneo, universiadi, per dire queste storie di donne e di uomini, di sport, di vittorie e di sconfitte. Ma credo che il racconto sia stato un racconto di umanità, perché lo sport è davvero metafora della vita e può abbracciare, questo è un po' l'obiettivo di questa trasmissione Storia di Sport Atletica Vaticana racconta, può abbracciare anche l'interesse e l'attenzione di coloro che non sono degli appassionati o dei tifosi di sport, ma che riconoscono in queste storie delle storie di vita che valgono per qualunque ambito e per qualunque momento, storie di riscatto, di rinascita, di capacità di accettare sconfitte, infortuni e di saper vivere anche la vittoria con il giusto stile.
2: E non a caso tanto spazio abbiamo dato allo sport paralimpico, anche allo sport eseguito da chi casomai vince poco, però non per questo si impegna meno.
3: Assolutamente, infatti c'è una vecchia battuta che vale per i ciclisti del Giro d'Italia, che alla fine il più applaudito è l'ultimo, perché fa sicuramente più fatica e sta in strada più del primo della maglia rosa, che magari arriva prima perché ha anche dei talenti fisici superiori. Sì, ma anche nel mondo paralimpico abbiamo avuto ospiti come Onei Tapia, come Ambra Sabatini, come Arturo Mariani, che ha inventato, si può dire, il calcio cosiddetto per amputati, e Matteo Falchi, che è un nuotatore con autismo, vincitore di 18 medaglie internazionali. Quindi a Roma si dice tanta roba.
2: Giampaolo Mattei, consentimi di fare un po' di cronistoria della nostra trasmissione, o meglio dello sport trasmesso dalla Radio Vaticana, perché c'è stata un'evoluzione, no? Questa trasmissione una volta si chiamava Non Solo Sport, proprio perché anche in quel caso volevamo mettere in evidenza i valori non solo agonistici ma umani che l'attività sportiva porta con sé. Poi è diventata Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta, perché con Papa Francesco che cosa è successo?
3: Con Papa Francesco nel 2018, nella seconda parte del 2018, c'è questa intuizione di costituire in Vaticano giuridicamente una realtà sportiva a tutti gli effetti, appunto Atletica Vaticana, con personalità giuridica e riconosciuta dalle realtà sportive nazionali, italiane e internazionali. C'è anche un'intesa bilaterale fra la Santa Sede e il CONI, il Comitato Olimpico Italiano. Per questo nasce questa realtà, e poi nel 2022, con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium, al Dicastero per la Cultura e l'Educazione viene affidata, data appunto con la costituzione apostolica, la cura dello sport. Quindi con queste due realtà sono una grande novità, uno dei segni importanti del pontificato di Papa Francesco, e che già nel primo anno pieno del pontificato di Papa Leone sono state molto attive, in quanto è evidente, è nota, come ha detto lui in Spagna nel recente viaggio Papa Leone, è nota la sua passione per lo sport, e quindi è un tentativo di vivere nello sport tra i professionisti e gli amatori, cercando di portare un'anima, un'attenzione sociale, solidale, con l'idea che appunto lo sport è un grandissimo terreno di dialogo con tutti.
2: Quindi questo è il compito che noi di Storia dello Sport ci siamo posti, non solo lo sport come passatempo o come attività sana per il corpo, ma qualcosa di molto di più.
3: Sì, io dico sono tre le colonne. Sicuramente lo sport è divertimento, lo sport è vita sana perché fa bene al corpo e all'anima, ma la terza colonna che con grande umiltà cerchiamo di portare avanti come Atletica Vaticana, con diciamo la guida anche del Dicastero per la cultura e l'educazione, è lo sport solidale e inclusivo, cioè guardare anche agli altri. E con questi tre aspetti, il fatto che comunque ci si diverte, si sta insieme agli altri, si vive una vita sana perché lo sport fa bene alla salute e alla testa anche, e si tenta di fare qualcosa di bene per chi magari è un po' svantaggiato, diciamo si guarda indietro per vedere che nessuno resta indietro, credo che sia un'esperienza sportiva davvero significativa, ripeto, non solo per chi vive lo sport con passione, magari con qualche mira più o meno agonistica, ma per chiunque voglia vivere una vita umana piena. Non a caso il Papa fa una lettera straordinaria 6 febbraio quest'anno per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e la intitola La vita in abbondanza, che è un passo, che è una frase evangelica, ma che dà lo sport come vita in abbondanza.
2: È una sorta di costituzione che tutti gli amanti dello sport devono tenere a mente e studiare, sì. Leggere continuamente.
3: Ma secondo me è una lettera bellissima, Giancarlo. Tra l'altro se la si trova facilmente, basta scaricarla gratuitamente dal sito Vaticano. Non ha un costo, ma se uno vuole il libretto, ci sono i libretti della Libretrice Vaticana a costi risibili, ma comunque la si può scaricare. È davvero una lettera. Il Corriere della Sera l'ha definita una piccola enciclica sullo sport. È veramente una lettera piena, dove tutti gli aspetti, compreso quello dell'intelligenza artificiale, vengono affrontati con grande chiarezza e con grande passione, perché lo sport è sicuramente passione.
2: Allora, Giampaolo Mattei, tu che sei un po' a capo del cosiddetto CONI del Vaticano, dobbiamo dire che in questa stagione noi abbiamo ospitato non solo gli atleti, ma anche un po' i vertici dello sport vaticano e italiano. Sì. Allora, mettere in evidenza innanzitutto il cardinale José Tolentino de Mendoza.
3: Assolutamente, il prefetto del Dicastero appunto della cultura e dell'educazione, ma abbiamo avuto ospite, credo che sia stata una puntata davvero interessante anche dal punto di vista tecnico, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giugno De Santis, che ha spiegato per esempio un punto un po' dolente su cui tanto si parla, sul perché i ragazzi con disabilità intellettivo relazionale, ragazzi con sindrome Down, con autismo, non sono parte delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi ci sono solo, tra virgolette, atleti con disabilità fisica. E questo è un aspetto molto interessante quando si parla di inclusione. Poi c'è stata l'intervista fatta da Gianmarco Murroni al presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
2: Un presidente che vorremmo poi ospitare nella prossima stagione qui in radio.
3: A margine dell'udienza del Papa agli atleti di Milano Cortina il 9 aprile scorso, e poi tantissimi presidenti di federazione, dirigenti. Credo che noi abbiamo incontrato in questa stagione un po' tutte le realtà degli sportivi. Vorrei ricordare anche la nutrizionista e l'organizzatore di gare, proprio per conoscere il sapore dello sport vissuto appunto dai professionisti, ma anche alla portata di tutti, di quello che appunto vuole fare sport anche semplicemente, e non è poco, per provare a stare un po' meglio.
2: Ci diamo anche il ministro
3: Andrea Bodi, ministro dello sport e giovani, sì,
2: per l'Italia, chiaramente.
3: Per l'Italia, assolutamente. No, credo che l'idea è sempre quella di diciamo di coinvolgere tutte le componenti dello sport.
2: Non so se ascolteremo questi in queste trasmissioni estive, però ve le lasciamo così gustare quasi a sorpresa. Ascolteremo loro, quindi ascolteremo tutti coloro che hanno fatto in qualche modo parte di questa grande famiglia che è Storie di Sport. Allora non ci resta che augurarvi buon ascolto e buone vacanze a chi è in vacanza, e soprattutto a te Giampaolo Mattei, buone vacanze a te e all'Atletica Vaticana.
3: Grazie anche a te Giancarlo Lavella di questa cosa. Sicuramente le vacanze, come si diceva all'inizio di questa puntata, sono sicuramente un momento anche per fare sport, forse anche una semplice camminata in una pineta o in un bosco,
2: e capire quello che è lo sport che ci piace per poi portarlo avanti anche durante la stagione invernale e autunnale.
3: Assolutamente sì.
2: Grazie e buon ascolto.
3: Buon ascolto.
0: Storie di Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
3: Oggi abbiamo ospite una storia bellissima, Annalisa Brozzi, che è innanzitutto benvenuta a Palazzo Pio, nonostante il traffico di Roma, che è più complicato di un match sul ring, perché Annalisa è pugile.
4: Decisamente, sicuramente più duraturo, come il traffico. Quindi, buongiorno a tutti.
3: Sopravvissuta al traffico del giovedì mattina su Roma, Annalisa, benvenuta. Tu sei pugile e tra l'altro ha portato qui, e credo che nel video si possa vedere, due cinture molto pesanti, i Giancarlo lo dico, poi ci faremo naturalmente una serie di foto fingendo di essere anche noi degli atleti.
0: Infatti tra un po' la facciamo vedere anche, ecco. Ma penso si possa vedere.
3: Sì, già si possano vedere.
0: Nell'immagine, nel totale. Ecco, queste sono, raccontaci
3: ecco,
0: un
3: raccontaci queste cinture, che lei è campionessa europea oltre che campionessa italiana di pugilato.
4: Allora, questa davanti è la cintura europea e l'ho vinta nel 2022 in una categoria non mia, nella categoria dei pesi piuma. E purtroppo poi l'anno dopo ho dovuto rinunciare a questo titolo contro la spagnola Sheila Martinez e sono rientrata in quella che è la mia categoria d'appartenenza, che sono i pesi gallo, nel quale ho conquistato finalmente un tassello mancante. Ho fatto un po' un percorso al contrario, ho fatto prima l'europeo e poi sono tornata a fare l'italiano e ho conquistato questo titolo a cui ambivo veramente tanto da quando ho iniziato questa carriera pugilistica. E con grande soddisfazione l'ho riconfermato per il secondo anno a novembre del 2025.
3: Ah, quindi fresco.
4: Questa è la mia seconda cintura italiana.
0: Noi siamo abituati alle medaglie olimpiche, no? Perché i nostri ospiti le portano qui quando.
3: Però le cinture è la prima volta.
0: E sono anche già quelle belle pesanti, ma queste sono veramente.
4: Beh, come dimensioni.
0: Come dimensioni e come peso.
3: Ecco, per i non esperti, compreso me, ecco, peso piuma, peso, cioè, ecco, a che cosa corrisponde?
0: I nostri video ascoltatori, ecco, sì, le possono vedere in primo piano le cinture da campionessa di Annalisa Brozzi.
4: Beh, i peso gallo arrivano fino a 54 kg, il limite di peso è 54 kg, mentre per i pesi piuma è 57. Questo poi però comporta
3: anche un chilo o due chili sono fondamentali, sì, cioè cambia tutto, diciamo.
4: Con un etto di più non si combatte,
3: con un etto di più,
4: ma anche pochi grammi, bisogna proprio stare sul filo della bilancia e rispettare rigorosamente, certo, le categorie.
0: Quindi tutto questo va raggiunto, soprattutto ecco il peso, anche a pochi giorni dall'incontro, immagino. Mettendosi un minimo a dieta se si è sovrappeso, oppure invece incrementando un minimo se si è troppo sotto?
4: Il peso è l'incubo e il pensiero fisso di qualsiasi atleta che fa sport da combattimento o comunque sport di categoria, quindi che deve raggiungere una categoria di peso. E si fa un'alimentazione sana e mirata per tutto l'anno e nel caso dei professionisti nello specifico, anche nei dilettanti però un po' meno, nel caso dei professionisti si fa una pratica che non è proprio salutare e si sta cercando di scongiurare sempre di più. Io ho smesso già da tempo, che è quella del taglio del peso, ovvero si arriva con qualche chilo in eccesso il giorno del peso, che non corrisponde al giorno della gara, è quasi sempre o il giorno prima, certo, o due giorni prima, e si fa un taglio di liquidi con tute sauna, poi insomma esistono vari metodi e pratiche, si scaricano i liquidi, quindi si scarica l'acqua, che è quella che pesa realmente dentro il corpo, si vanno a levare quei 2-3 kg e si vanno a reintegrare poi nella giornata del combattimento, subito dopo il peso.
3: Una modalità un po' così, diciamo, non proprio da non consigliare. Ecco.
4: Assolutamente da non consigliare, purtroppo molti pugili si trovano costretti a questa modalità perché lo fa tutto il mondo pugilistico a livello proprio internazionale e quindi poi quando non adotti questi metodi ti vai a trovare sul ring il giorno dopo con una persona che pesa 4-5 kg di più e ha il suo impatto sull'incontro. Io personalmente, da che sono passata professionista, ho smesso di fare questa pratica, mi tengo sulla mia categoria, anche perché studiando scienze motorie al Foro Italico ho capito e fatto miei quali sono i pericoli di questa pratica e anche la federazione stessa si sta prodigando per sconsigliarla il più possibile.
0: Tu dici, il mio peso che ho raggiunto è questo, se sono nei gallo... Non so, adesso subito dopo i gallo ci sono i welter.
4: Ci sono i pesi super gallo poi i pesi piuma.
0: Ecco, se rientro in una di queste categorie vuol dire che la natura in questo momento.
4: Il mio peso naturale è 53,5, che è sotto la soglia dei peso gallo, e quindi questa è la mia categoria.
3: Quindi, teoricamente può succedere che un incontro organizzato non possa poi avvenire se uno dei due pugili
4: capita.
3: Maschile, quindi può capitare che non si fa.
4: Sì, assolutamente.
3: C'è un peso non...
4: capita molto spesso, molto di più nei dilettanti, perché la pesa dei dilettanti è la mattina del giorno stesso del match. Nei professionisti può capitare, ogni tanto capita, anche se gli atleti in un modo o nell'altro arrivano a peso il giorno della pesa, della bilancia.
0: Annalisa Brozzi, ricordo, Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta. Oggi raccontiamo innanzitutto la storia di Annalisa Brozzi, pugile.
4: Sì, si adottano entrambi i termini, a me piace pugile.
3: Pugile.
0: Ecco, una domanda che tra poco ci collegheremo ancora con Milano, sì. Cortina, tra l'altro, dove i medagliati italiani, ecco, vogliono partecipare alla nostra trasmissione per raccontarci le loro esperienze e insieme, insomma, parleremo con una di queste persone. Comunque, una domanda che ti hanno fatto un milione di volte, anche con un filo di critica: ma perché questo sport così di contatto, che siamo abituati a vedere soltanto al maschile? Ecco, la scelta iniziò la figlia di Mohamed Ali, di Cassius Clay, no? Mi pare.
4: Sì, Laila Ali. Allora, io mi sono avvicinata a questo sport non troppo per emulazione, quanto quasi per casualità. In una cittadina di paese in cui regnava la noia e si cercava sempre uno stimolo di adrenalina, di divertimento, sono incappata in questo sport, in una palestra di pugilato, e devo dire che, tirato il primo pugno, ho sentito proprio una sensazione, le endorfine che vi circolavano dappertutto.
0: Cioè, questo è il mio sport.
4: Tutto questo è... sono nel posto giusto. Non ho capito immediatamente perché e per come, però sapevo di essere nel posto giusto, e da lì non ho più saputo farne a meno.
3: E tu da dove vieni? Il paesino di cui parli è?
4: Cerenova, Cerveteri.
3: Ah, siamo proprio qui, siamo qua a Roma. Sì, sì. Roma. Siamo
4: a necropoli etrusca più famosa.
0: Siamo esattamente a 40 km da Roma, perché
3: se ne intende.
0: Ho dei parenti a Cerenova.
4: Sì.
3: Ah, quindi a Cerenova nasce questa tua passione.
0: E allora, scusate se vi interrompo, ma certo, tra poco dobbiamo collegarci, sì, appunto, con una delle medaglie d'oro, e non solo, anche
3: ora
0: di bronzo,
3: ne ha vinte due,
0: di Milano Cortina 2026. E allora intanto ci andiamo ad ascoltare pochi minuti insieme a Mara Miceli, è una nostra collega, Annalisa, che riesce a fare poesia dello sport, e ci parla di uno sport anche che nasce al maschile, ma adesso si sta sviluppando anche in chiave femminile, che è il calcio. Allora, Mara Miceli.

tu in gioco. Piccole storie sportive che certamente non troverai nei giornali, poiché sono storie inventate, sì, ma vere nel profondo. Perché nello sport, come nella vita, ciò che conta davvero non si vede in classifica. Sul campo il pallone corre di piede in piede. Non è solo una partita, è un respiro collettivo. Uno sbaglio di uno diventa occasione per l'altro, un passaggio invece è un atto di fiducia, un gol nasce da un'intesa silenziosa. Il calcio insegna che nessuno vince da solo. La vera forza è nella squadra, nel guardarsi, nel capire quando è tempo di passare la palla. Così anche la vita spirituale è un gioco di squadra. Si cresce insieme, sostenendosi a vicenda nella fede.

0: insomma, parole, musica e quant'altro di Mara Miceli sul calcio femminile. Il tuo è uno sport individuale, Annalisa Brozzi, e pugilato chiaramente è uno sport, anche se dietro c'è una squadra forte che ti aiuta nella preparazione, mentre il calcio si gioca insomma anche in gruppo.
1: Non riesco a percepirlo come individuale il mio sport, perché veramente c'è un affiatamento nel team senza il quale non si riuscirebbe poi a portare a termine la gara, però sì, a livello poi fisico sei da solo sul ring.
0: Il tuo sport è già da diverse edizioni uno sport olimpico, quindi ecco, questo c'è stato un salto importante dover anche a livelli di regolamento o non so.
1: Allora, sì, è diventato uno sport olimpico per le donne, mi sembra, non voglio dire cavolate, nel 2012, e da noi Irma Testa è stata la prima ad avere accesso appunto alle Olimpiadi, a conquistarsi l'accesso alle Olimpiadi, e devo dire che al femminile stanno avendo veramente tanti risultati a livello olimpico, sono riusciti a portare svariate atlete alle Olimpiadi. E piano piano insomma sta diventando sempre più presente la presenza proprio femminile anche in questo sport olimpico a livello delle Olimpiadi.
0: Ecco, è importante, insomma, sentite l'importanza della medaglia, no?
1: Assolutamente. Le Olimpiadi erano il mio sogno iniziale. Pensavo di dover fare una carriera come se fosse su una linea, quindi nel dilettantismo, perché alle Olimpiadi vanno i dilettanti, non i professionisti. E il mio sogno era di vincere l'italiano da dilettante, poi andare alle Olimpiadi e diventare dopo professionista. Ho dovuto variare.
0: Invece hai anticipato.
1: Ho anticipato. Faccio le cose un po' al contrario.
0: Però, insomma, allora, devo dire, portando a casa queste.
2: Non è andato per niente male.
1: No, devo dire che ne è valsa la pena e che mi sono resa conto di quanta differenza c'è tra il dilettantismo e il professionismo a livello proprio tecnico e tattico. E quindi mi sono resa conto di far parte del mondo professionistico.
0: Ma scusa, tu avevi subito. Forse è la stessa domanda.
2: E allora vai tu, ma noi ci capiamo.
0: No, volevo chiedere se tra dilettanti e professionisti è come nel maschile, si passa dalle 3 riprese alle 15 o si rimane insomma in un numero di riprese
1: allora,
0: più basso.
1: Quando si comincia si ha la possibilità di scegliere le riprese, ovvero si mettono d'accordo i due organizzatori, i due manager dei due pugili, e decidono più o meno, nei primi incontri si fanno dalle 4 alle 6 riprese, poi piano piano che si va avanti si cerca anche per lo spettacolo, perché in fondo si tratta di spettacolo, di andare sulle 8 riprese, mentre per i titoli sono obbligatorie le 10 riprese.
0: Capito Giampaolo?
2: Ho capito. Sì,
0: considera che questo è uno sport che all'inizio, ai tempi di Dempsey, sono nomi storici, si andava a oltranza, cioè finché uno non
2: crollava.
0: Ma parliamo insomma del.
1: C'è un incontro durato 100 e passa riprese fino a che uno dei due non è crollato. Parliamo di altri tempi, chiaramente.
2: No, io quello ti volevo chiedere appunto questa. Tornando ai professionisti e dilettanti, cioè quindi alle Olimpiadi vanno i dilettanti.
1: Esatto.
2: Ma in altri sport non è così. Parlavamo prima con Andrea.
0: Nel tennis, per esempio, tennis, ormai.
2: Ci va Alcaraz, Djokovic. Quindi come mai nel pugilato non vanno. Non ti dico i più forti, ma
0: i professionisti.
2: Anche in NBA, che ci davamo prima con Andrea, ci va Steve Curry.
1: Mi è stato chiesto spesso, non ho mai riportato la domanda in federazione. Però mi sono fatta una mia idea. Fare un torneo da professionisti sarebbe impossibile proprio a livello pratico, perché gli incontri da professionisti portano uno strascico di anche dolori e di insomma una performance fisica che impone riposo per almeno un mese, e quindi fare un torneo in cui bisogna partire
2: a breve incontro una laccia, cioè a breve
1: dagli
2: distanza,
1: ottavi, quarti, semifinali e finali, le Olimpiadi durerebbero un anno intero. E anche perché spesso e volentieri magari gli incontri finiscono per KO e quindi secondo me non c'è proprio la possibilità nel professionismo di affrontare
2: un torneo
1: almeno che non sono stati anche organizzati dei tornei per professionisti, però ecco, dilatati nel tempo, non come nelle Olimpiadi.
0: Senti, ci racconti, Annalisa Brozzi, la giornata, la tua giornata ideale, ma non per forza nelle vicinanze di un incontro importante, ecco, quella che è la tua giornata. Io ti svegli, fai la colazione a casa, immagino, e poi?
1: Ideale o reale?
0: Tutte e due, dai, facciamo, mettiamo in parallelo virtualità e realtà.
1: Allora, io particolarmente sono una persona che si sovraccarica un po' di impegni, mi piace fare mille cose, le metto tutte insieme e poi le gestisco malissimo, però io la mattina mi alzo, la prima cosa che faccio colazione o mi alleno a seconda del tipo di allenamento che devo fare, posso mangiare prima o dopo l'allenamento, appunto a seconda.
0: Quindi palestra.
1: Palestra, di solito la mattina svolgo l'attività atletica che viene svolta spesso all'aperto, con corsa, scatti, e ogni tanto anche in palestra quando devo fare dei lavori di forza. E subito dopo colazione al volo o prima e vado a lavorare. Ho scelto un lavoro che mi permette di fare due allenamenti al giorno e di gestire come meglio preferisco quella che è la mia priorità, che adesso è il pugilato. E faccio la personal trainer dentro una palestra, certo, quindi dal lunedì al venerdì vado a fare la personal trainer nella mattina, poi pranzo verso le 11:30 mezzogiorno, perché alle 2 c'è il secondo allenamento in cui curo più la parte tecnico-tattica con il maestro. L'allenamento dura un paio d'ore, stacco da lì e doccia e mi trovo già sul posto di lavoro perché abbiamo appena aperto questa palestra con il mio maestro.
2: Ah, quindi
1: e quindi inizio un turno di lavoro pomeridiano e poi la mia giornata finisce prestissimo perché arrivo sfinita a casa.

0: tempo pratico per, certo, per dedicarmi allo studio. E anche se vedo colleghi quindi, che riescono tranquillamente, quindi sì, assolutamente si può fare, e il tempo ad un atleta per studiare non manca se riesce a focalizzarsi sullo studio in quel momento. Io molto spesso, quando mi metto sulle pagine dei libri, magari ho il pensiero all'incontro, e quindi non è solo il tempo che mi marca stretto.
1: E intanto qui a Storia di Sport, Suor Emanuela Prisco, che ci segue sui social e ci dà modo di promuovere la nostra trasmissione, è in piena attività. Intanto noi abbiamo qui uno schermo che è collegato con una linea WhatsApp dedicata ai nostri ascoltatori. E allora ci saluta Paola e ci dice: molto interessante quello di cui state parlando. E poi c'è Filomena che apro la sua posizione, che ci fa una domanda che ti avranno già fatto in molti. Dice: penso che sia utile per tutte le donne fare un bel corso di pugilato, non solo per passione ma anche per difesa personale, anche se il pugilato non è di per sé proprio una disciplina da difesa personale come possono essere quelle orientali, no?
0: No, come per esempio il Krav Maga, che che è proprio improntato nel riuscire a captare movimenti della persona che ti vuole aggredire e di contrastarli usando magari il suo peso corporeo. Certo. No, il pugilato a livello tecnico-tattico, come dico sempre, saper tirare un buon pugno è utile in una situazione di pericolo, sicuramente più di non saperlo tirare. Però,
1: non a caso la chiamano sempre la nobile arte.
2: Nobile arte, sì.
0: Però secondo me il pugilato ha una valenza più a livello psicologico che tecnico-tattico. Ovvero, una persona che fa pugilato, o meglio, a me questo ha insegnato ad avere proprio una prontezza di riflessi, e soprattutto il pugilato ti mette di fronte costantemente a una situazione di pericolo.
1: Certo.
0: Quindi mentre nelle arti marziali in cui si studia la difesa personale ma non si può applicare perché poi nessuno realmente ti aggredisce, nel pugilato, sia in palestra sia durante l'incontro, ti trovi in una reale situazione di pericolo in cui una persona di fronte ti vuole fare del male, e quindi ti stimola ad avere una mente reattiva e recettiva del pericolo e di saper improvvisare al meglio. Una reazione a
1: poi,
0: questo
1: poi
0: secondo
1: legalmente
0: me...
1: mi pare che chi fa pugilato abbia diciamo degli obblighi che a livello penale...
0: Arma,
1: no,
0: bianca.
1: Esatto, il pugno è considerato una vera e propria arma.
0: Beh, certo, sì, saper dare un pugno fatto bene può essere pericolosissimo.
2: E noi non proveremo su Giancarlo questa cosa qui in diretta.
0: Ma su nessuno, assolutamente.
1: Scusate, volevo soltanto dire che la linea chat su cui potete continuare a dire la vostra è la 335 12 437 22. Infatti, ecco, in molti state continuando a porci delle domande che noi gireremo ad Annalisa Brozzi, ma prima c'è la domanda di Gianpaolo
2: Mattei.
1: Sì,
2: assolutamente. Mi collego a quello che stava dicendo adesso Annalisa. La federazione, tra l'altro, saluto Michela Pellegrini che è dietro il vetro, che è diciamo un motore straordinario della Federazione Italiana di Pugilato, sta promuovendo delle iniziative soprattutto per le donne. Devo dire che la domanda della nostra ascoltatrice è perfetta. C'è un'iniziativa che, se non sbaglio, si chiama con un modo molto provocatorio provaci con me, nel senso, non è un corso di autodifesa, ma è un corso forse di consapevolezza. Ecco, spiegaci bene, visto che tu sei una delle testimonial ambassador, come dicono quelli bravi, di questa iniziativa della federazione.
0: Esatto, la federazione si sta prodigando su vari aspetti sociali. Uno di questi è proprio la campagna Provaci con me, che appunto vuole sostenere tutte le donne vittime di violenze, proprio capendo che non è una lotta personale che devono affrontare da sole, ma è una lotta comune che dobbiamo fare tutti quanti insieme. E insieme a questa anche campagne contro il bullismo, quindi ci stiamo veramente prodigando e ci stanno anche formando, perché noi di fondo siamo pugili, siamo atleti. Certo. E ci hanno fatto fare un bellissimo percorso di comunicazione e

0: per diventare ambassador e ci stanno appunto formando per riuscire ad aiutare chi riesce a trovare aiuto, chi ha bisogno e riuscirà a trovare aiuto nel nostro esempio e insomma, nella nostra promozione di questi valori importanti.
1: Intanto questo è un progetto che magari si possono trovare le notizie sul sito della Federazione Italiana Pugilato, ma che coinvolge anche la cultura, l'arte, cioè non si ferma soltanto, appunto, soltanto tra virgolette, al pugilato, alla boxe, ma comprende tutto ciò che appunto fa parte della società e della nostra vita. E questo credo sia una campagna molto forte, oltre che per le donne, anche per comprendere al meglio questo sport, che, come diceva Giancarlo all'inizio, non va considerato come un'esperienza di violenza perché
0: No,
1: si colpisce
0: assolutamente.
1: l'altro. Ecco, questo
0: È un po' il contrario della violenza,
1: ecco,
0: perché
1: la domanda che mi viene adesso proprio guardandoti è: ma con le tue rivali, no? Quelle che tu affronti nel ring, ho visto il tuo record, hai più vittorie che sconfitte, anzi, sconfitte sono poche. Ma che rapporto c'è? Cioè, prima, dopo, non ti dico durante, perché durante lo posso capire.
0: Allora, le mie rivali, le mie contendenti sono appunto delle compagne, non sono delle nemiche. Io non esisterei se non esistessero loro. E sul ring si sale con la consapevolezza e quella è proprio ciò che ci scosta dalla violenza. Non c'è un sopruso di la più forte con una persona più debole. Saliamo entrambe con la consapevolezza di volerci confrontare e misurare. E soprattutto ci sono delle regole, e questa è una delle componenti principali, e c'è un enorme rispetto, anzi è quasi un paradosso, a fine dell'incontro si crea un legame con l'avversaria, anche magari non voluto, non cercato, ma si crea proprio un legame, si è vissuta un'esperienza insieme profonda, insomma, che ti scuote fare un
1: Ah,
0: incontro,
1: certo.
0: fare a pugni
1: Non è, sì, appunto.
0: non è una cosa che capita tutti i giorni. E si crea proprio questo legame. Io ho molte amicizie di atlete con cui mi sono confrontata e sinceramente in tutta Italia stimo tutte le mie rivali, le ragazze di altre categorie, e sento proprio un legame nei loro confronti.
2: Annalisa Verozzi, noi lo diciamo sempre qui a Storia di Sport, è importante fare un'attività agonistica anche senza diventare campione, no? Tu hai scelto il pugilato, sei ai massimi vertici di questa disciplina, ma c'è anche nella tua palestra chi viene soltanto per sentirsi meglio, di fare la cosiddetta prepugilistica.
0: Il 99% delle
2: Io mi
0: persone.
2: riferisco sempre a noi due,
1: Sì, sì,
2: se
1: sì.
2: arriviamo noi ci
1: Pensa sul
2: iscrivete.
1: ring che cosa possiamo fare.
0: Assolutamente. Noi anzi lo consigliamo, io consiglio sempre di fare sport, che sia il pugilato, che sia qualsiasi altro tipo di sport, lo consiglio sia a tutte le fasce d'età. Soprattutto mi sento adesso di consigliarlo ai giovani. Qualsiasi tipo di sport senza ambizioni agonistiche, intanto di entrare dentro una palestra, dentro un campo, dentro quel che sia. Poi se si instaura questa voglia, questo sogno, per carità di perseguirlo,
2: Certo,
0: però assolutamente.
2: non è un circolo chiuso, te lo dico perché tanti anni fa una palestra storica, che tra l'altro è qui vicino al Vaticano, la Cristoforo Colombo, che conoscerai senz'altro,
0: Famosissimo.
2: con un mio amico andammo a
1: Guarda, se
2: iscriverci
1: scopriamo che è stato un pugile, adesso apriamo fuori questa storia.
2: Il gestore, che era un ex pugile, disse: ma guardate, i flipper sono all'altra porta. Faccio: no, noi veramente
1: Fantastico, fantastico.
2: volevamo fare un minimo di attività, e facemmo prepugilistica, che è abbastanza intensa come attività.
0: Viene considerato una delle attività più faticose e più complete, perché si vanno a toccare vari elementi, sia di capacità condizionali che capacità coordinative. Comunque sì, è molto simpatico entrare dentro una palestra di pugilato e magari chiedere che mestiere fate a tutti quanti, e si trova una varietà di persone, e veramente si trova il ragazzo che sta per strada, e il poliziotto, il bambino di 9 anni, la persona che viene per tenersi in
2: Certo, c'è
0: forma,
2: di
0: cioè
2: tutto.
0: di tutto, veramente una varietà enorme.
2: Anche se io non riuscirò mai a fare la corda alla velocità a cui la fate voi.
0: Quello è un ostacolo per tanti. Io confesso, ci ho messo tantissimo a imparare a fare la corda, specialmente il salto incrociato.
2: Ah, mamma mia.
1: Che poi sarebbe in realtà uno dei giochi dei bambini, magari anche delle bambine piccole, poi diventa un'attività sportiva ed allenante fortissima.
0: Faticosissima.
1: A proposito di palestra, non riesco a non fare questa
2: ancora
1: domanda.
2: Ancora una cosa, al 335 12 43 722 i nostri ascoltatori, Filomena in particolare, ti ringraziano per la testimonianza che ci stai offrendo.
0: Grazie a voi.
1: No, dico, non riesco a non farla perché abbiamo tutti negli occhi il film di Rocky, no? Anche questo, quante volte te l'hanno detto, è un luogo comune straordinario parlare di Rocky ad un pugile, ad una donna che fa pugilato. Ma la palestra è proprio così, cioè come Rocky che entra, trova l'anziano maestro, c'è quel clima molto, molto umano, molto, molto popolare nel senso più bello del termine, ma c'è anche la sfida uno con l'altro, cioè è proprio come in Rocky. E poi la corsa, non so se tu la fai,
0: sì,
1: sul lungomare di Cerenova,
0: come no,
1: con la musica di Rocky
2: di
1: che ti accompagna.
2: Campo di mare, perché Cerenova è un po' più interna.
0: Esatto, campo di mare.
1: Campo di mare.
0: Beh, innanzitutto Rocky come Million Dollar Baby sono i film che mi hanno indirizzato quando ho deciso di fare sport. Io ho sempre fatto sport, i miei genitori mi hanno sempre imposto di dover fare sport, scegliendo io quello che preferivo, però uno sport. E Rocky e Million Dollar Baby mi hanno indirizzato, mi hanno incuriosito verso il pugilato. Comunque sì, la palestra di pugilato è proprio un ambiente un po' a sé, bisogna entrarci almeno una volta nella vita, si sente proprio appena entri quell'odore di palestra di pugilato, che non è una puzza, però è un si sente proprio l'energia,
2: sudore
0: di...
2: in bagno schiuma.
0: Esatto, sudore, bagno schiuma, è proprio l'energia dei pugili all'interno, della motivazione delle persone che sono là dentro, chi per una motivazione, chi per un'altra, però si sente proprio l'energia quando si entra dentro una palestra di pugilato.
2: Gianpaolo Mattei parlava di Rocky, chiaramente tutti, quanti sono? 5, 6, 7 i Rocky?
1: 5, 6, sì, non vorrei sbagliare. Dovremmo controllare
0: 5,
1: su...
0: Poi ne è uscito qualcuno...
1: riepilogativo.
0: Sì,
1: ecco.
0: Io ecco, considero i primi 5.
2: Io alcuni giorni fa invece vedevo di notte, sai, non si riesce a dormire, le Olimpiadi ci davano parecchia adrenalina, e guardavo e c'era Toro Scatenato, un grande film di Martin Scorsese, che racconta un po' degli aspetti più bui del pugilato. Ecco, c'è ancora questa dimensione che rasenta, diciamo, un po'...
0: Secondo me nel 2026 possiamo lasciarci alle spalle il pugilato come...
2: delle scommesse, degli incontri truccati e quant'altro.
0: Dove girano soldi, la mela marcia c'è sempre, purtroppo, però ecco, appunto, il pugilato è cambiato, non lo si fa più per fame, insomma, per uscire da situazioni degradanti. Non tutti, almeno, ci sono tante altre nazioni, altre situazioni in cui ancora il pugilato, come tanti altri sport, sono proprio l'elemento della rivalsa sociale. In Italia adesso il pugilato si fa per passione, e c'è sempre attiva la parte, insomma, economica, si fanno scommesse sugli incontri. Credo di no, mi auguro di no, che non ci sia troppa sporcizia nel nostro giro.
2: La paura per chi entra in una palestra di pugilato, almeno questa fu la mia tanti anni fa, era la rottura del naso.
0: C'era la leggenda che come si entrava dentro una palestra di pugilato ti aspettasse il maestro dietro la porta dello spogliatoio per darti una portata e romperti il naso.
2: Una volta rotto non c'era più problema.
0: Così appunto durante l'incontro, se te lo rirompevi, eri abituato, avevi già le cartilagini. Non è così. Almeno da che sono entrata io in palestra
1: non ti hanno rotto il naso con una portata in faccia.
0: E mai è successo a nessun altro. E anzi, non è così facile rompersi il naso neanche sul ring. Sì. Io quel poco che mi sono microfratturata è stato più per un errore, ovvero ci siamo date una testata, non per i pugni subiti, quindi...
2: E comunque hai un naso, diciamo, praticamente perfetto, sì, ancora.
0: Come ha detto il mio Torino, ho preso un colpo da una parte e un colpo dall'altra, e alla fine è tornato dritto.
1: Sì, guarda, a me l'immagine del pugilato, io non sono un esperto naturalmente, è quella forte, che dà della capacità di rialzarsi dopo una caduta, perché puoi cadere a terra dopo una sconfitta, dopo, ecco, questo vale per tutti gli sport, ma il pugilato almeno a me personalmente suggerisce questa che si dice che lo sport è metafora della vita, secondo me è più di una metafora, è molto concreta come metafora, nel tuo caso, ma in qualunque altro sport, no, il rialzarsi dopo dopo una sconfitta, dopo una caduta, dopo che ti hanno messo KO.
0: Sì, non è, grazie al cielo non sono ancora,
1: non sei andata KO.
0: Spero mai di andare KO, proprio per i danni fisici. Sì, la sconfitta è un momento sicuramente buio per l'atleta, per il pugile, perché non è il momento in sé. Non ho perso una partita, ho perso
1: un percorso,
0: magari tutto,
1: no?
0: Il mio percorso, tutto il mio impegno, e può ogni tanto anche far vacillare quelli che sono gli obiettivi, perché diventa un momento molto introspettivo, cominci a farti delle domande: sono capace abbastanza, sono talentuoso abbastanza, è quello che voglio? Poi ognuno trova le sue risposte, la mia è sempre assolutamente sì, questo è quello che voglio e questo è quello che poi perseguirò da qui fino alla fine della mia carriera, sperando di riuscire ad arrivare al mio sogno, al mio obiettivo, che è costellato, il mio percorso è costellato di cadute e di sconfitte. Sono stati momenti difficili, però è proprio il pugilato che mi ha insegnato e che poi ho potuto anche riportare nella mia vita quotidiana. Il non arrendermi, la resilienza, prendere il meglio da quella sconfitta, riuscire a prenderne un insegnamento e non farmi identificare da quella sconfitta.
2: E questo, ti arrivano i ringraziamenti da parte di Paola attraverso
0: Ciao, Paola.
2: Il 335 12 43 722. Io volevo chiederti, ci sono o meglio, riesci a trasmettere tutto questo alle tue allieve, perché tu sei personal trainer, quindi avrai sicuramente uno stuolo di giovani pugilesse o pugile?
0: Allora, io in realtà alleno, non sono un'allenatrice di pugilato,
2: no.
0: E adesso affianco il maestro nel corso dei bambini, che sono una cosa spettacolare, però nel mio lavoro la mattina da personal trainer lavoro con il fitness, con la salute, con l'attività motoria.
2: Ma i valori insomma sono sempre gli stessi?
0: I valori sono gli stessi e cerco continuamente di trasmettere alle persone che vengono da me, che vengono quasi sempre o per un post infortunio oppure semplicemente per un obiettivo di salute, che sia anche semplicemente dimagrire, prendere peso. È altrettanto difficile il loro percorso quanto quello di un atleta agonista, ognuno, anzi forse è anche più difficile, perché le loro motivazioni vanno ricercate proprio all'interno, senza un obiettivo reale perseguibile, che sia una cintura, vanno proprio cercate nel benessere, nella salute. E io sì, cerco continuamente di trasmettere quello che il pugilato mi ha insegnato anche a livello di benessere generale.
2: Siamo in dirittura d'arrivo e Giampaolo Mattei, Atletica Vaticana,
1: non abbiamo pensa
2: di fare una sezione di pugilato?
1: No, sicuramente no, ma per un motivo molto semplice. Noi, il nostro schema, diciamo, di azione.
2: Non ci sono praticanti?
1: Non lo so, forse se io e te entriamo sul ring allenati da Annalisa, possiamo darci a pugilato. No, noi, il nostro schema è molto semplice, innanzitutto con grande prudenza, perché siamo una realtà piccolissima. Quando alcune persone, per esempio adesso lo stiamo facendo nel canottaggio, 4, 5, magari arriviamo a 10 persone, praticano lo stesso sport naturalmente a livello amatoriale senza nessuna pretesa agonistica,
2: certo,
1: salvo rarissime eccezioni, allora costituiamo un gruppo che diventa sezione e poi diventa federazione.
2: Come diceva Annalisa Brozzi, il pugilato si presta anche alla amatorialità.
0: Sì,
2: diciamo,
0: assolutamente, no?
2: Sì. Proprio perché
1: sì. Anche se, però adesso guarda, ora che abbiamo un nostro atleta che è figlio di un collega, penso abbia 16 o 17 anni, che ha cominciato a fare a Monteverde, adesso non ti saprei dire la palestra, ma forse a Monteverde ha cominciato a fare pugilato da un annetto, non ti so dire i risultati, ma insomma lui era un quasi maratoneta che da ragazzo si è trasformato in, credo, aspirante pugile, ma non sono, come vedi, non sono informatissimo sulla situazione, ma ci informeremo e magari ci confrontiamo con Annalisa per una mano. Anzi, volevo salutare anche un collega di Annalisa, che è Emanuele Brandamura, che
0: grande
1: è il nostro
0: Emanuele,
1: carissimo amico, che è stato ospite qui, che è un vulcano di simpatia e anche di storie di pugilato e di vita molto belle. Quindi un saluto
0: è il nostro,
1: a Emanuele,
0: il nostro coordinatore degli ambassador.
1: Ce lo vedo perché
0: sì,
1: ha questo carattere molto bello e molto, molto empatico.
0: Esatto,
2: sì. Ecco,
0: sì.
2: Si crea un'amicizia profonda, ecco, tra voi che praticate lo
0: sì,
2: sport
0: assolutamente.
2: Del pugilato.
0: E infatti anche per questo consiglio di entrare sempre dentro una palestra, perché al di là dell'attività fisica, fisica si crea proprio un bellissimo rapporto tra chi la pratica, diventa veramente una famiglia e un momento in cui si riescono a staccare la testa, i problemi, diventa veramente una bolla di serenità.
2: E quindi è importante l'aspetto umano che vada in parallelo a quello agonistico.
1: Io ti voglio chiedere adesso i tuoi progetti, è la domanda che è d'obbligo, cioè adesso abbiamo la cintura in carica, quindi...
0: Allora, attualmente io appunto ho la cintura di campione italiano nella mia categoria. Proprio per questa mia voglia di seguire un percorso lineare, mi piacerebbe rifare l'europeo nella mia categoria e quindi conquistare la cintura successiva a quella italiana, che è quella europea, e arrivare poi al mondiale. Quello è il mio sogno.
1: E i passi che vanno fatti? Cioè, ci sono delle sfide che vanno vinte? C'è un ranking?
0: Esatto, c'è una classifica, bisogna salire questa classifica facendo degli incontri a seconda del tipo di incontro, se vai all'estero, se non vai all'estero, quante riprese sono, contro chi lo fai soprattutto, ti dà un punteggio e piano piano si scala questa classifica
1: e arrivi al diritto di
0: diventi lo sfidante ufficiale per la cintura. Io adesso mi sto adoperando, è difficile il mondo gestionale del pugilato, mi sto adoperando per farmi trovare dai promoter degli incontri che mi permettano di salire notevolmente in classifica. Infatti sono aperta e disponibile per qualsiasi tipo di incontro all'estero, contro chiunque, mi sono data disponibile nella mia categoria.
2: Annalisa Brozzi, stiamo per salutarci, lo facciamo prima con gli amici che ci seguono in video. Io ti chiedo un piccolo sforzo, prendiamo una delle tue, come si chiamano, cinture?
0: Le cinture.
1: Io le chiamo le corone.
2: E mostriamola al nostro pubblico che ci vede su Facebook. Ecco, questa.
0: Prendo quella dei campioni italiano, che è quella attualmente in carica e mi rappresenta di più adesso.
2: Poi chiudiamo chiaramente la diretta video qui a Storie di Sport Atletica Vaticana Racconta, e ancora un minuto poi per salutare invece gli amici che ci seguono via radio. E sulle note inconfondibili di Bob Dylan salutiamo ulteriormente Annalisa Brozzi, che ci ha raccontato la sua esperienza di pugile.
0: Ciao a tutti e grazie mille di avermi ospitato, è stato veramente un piacere.
2: E non è un caso che Giampaolo Mattei abbia scelto questo brano di Bob Dylan.
1: Storia bellissima, perché parla di un pugile, Rubin Carter, detto Hurricane, quindi uragano, accusato negli anni 60-66 di un triplice omicidio, invece non era colpevole, ma per motivi razziali hanno accusato lui. Bob Dylan conosce questa storia e gli dedica questa canzone. È stato scarcerato 20 anni dopo.
2: In un brano di 8 minuti, tutta la storia di Hurricane.
1: Pazzesco.
2: In quasi un'ora invece tutte le nostre storie raccontate da Atletica Vaticana. Storia di Sport termina qui. Grazie a Giampaolo Mattei,
1: a Giancarlo Lavella e soprattutto a Annalisa.
0: Grazie
2: ad Andrea Giovannini, che abbiamo sentito via telefonica, e tutta la squadra. Non sto lì a ripetere i nomi, ma insomma li abbiamo ricordati prima, la squadra che ci segue al di là del vetro. Grazie.

0: Le 11.59 è salito a 14 morti, oltre 40 feriti il bilancio del massiccio attacco russo condotto nella notte contro Kiev. Danneggiati una scuola, un ospedale pediatrico e edifici residenziali, Zelensky torna a chiedere sistemi antimissili agli alleati. Stiamo lavorando con gli stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina affinché abbia mezzi per prevenire la perdita di vite umane. Questa è la priorità, ha scritto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, proprio su X. Resta altissima la tensione tra Iran e Stati Uniti. Trump annuncia una guerra economica senza precedenti contro Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi risponde dicendo che sarà un fallimento. Circa 14.000 persone sono morte quest'estate in Germania a causa delle ondate di calore, superando il record del 2018. E quanto emerge dalle stime pubblicate dall'autorità sanitaria tedesca. L'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto, preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con tutti coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Affidiamo a Maria Madre del Buon Consiglio i giovani in ricerca della loro vocazione e della loro missione nella Chiesa e nella società. Il Vangelo che Maria accolse con il suo sì nella Santa Casa sia per loro luce, forza e ispirazione.
3: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.

0: Assunto. Oggi giovedì contempliamo i misteri della luce. Primo mistero: Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Pater noster, qui è in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera

0: Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

0: Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: In croato. Zdravo Mario, milo si puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen blod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milo si puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen blod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milo si puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen blod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milo si puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen blod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milo si puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen blod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milo si puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen blod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milo si puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen blod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milo si puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen blod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milo si puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen blod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milo si puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen blod utroba je tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della grazia divina,
0: prega per noi.
1: Madre della speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina della Santa Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: saudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'Eterno riposa, dona loro, Signore,
1: e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
0: La benedizione di Dio scenda su di voi, sulle vostre famiglie, e vi conceda la salute e la pace. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le 13 l'informazione, le energie impiegate in guerra e distruzione siano destinate alla vita, a quanto afferma Papa Leone nel messaggio pubblicato oggi in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che ricorre il 1° settembre. Un caccia F-16 rumeno ha distrutto un drone marino centinaia di metri dal sito di estrazione di gas offshore Neptune Deep. Il drone era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha affermato il ministro della difesa rumeno Radu Miruta. È salito a 14 morti e 40 feriti il bilancio dell'attacco russo condotto nella notte contro Kiev. Danneggiate una scuola, un ospedale pediatrico e diversi edifici residenziali, Zelensky torna a chiedere sistemi antimissile agli alleati. Circa 14.000 persone sono morte quest'estate in Germania a causa delle ondate di calore, superato il record del 2018, e quanto emerge dalle stime pubblicate dall'autorità sanitaria tedesca. L'informazione torna alle 14.00.

Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È tornato a trovarmi Massimo Nunzi, trombettista, compositore, arrangiatore, direttore. Grazie per essere tornato, Massimo.
2: Un saluto a tutti gli amici della Radio Vaticana.
1: Massimo, oggi ci occuperemo dei tuoi incontri con personalità che in qualche modo ti hanno fatto crescere ad ogni livello. A te la parola.
2: Ma guarda, molti musicisti vivono una vita randomica, nel senso cercano. Io sin da piccolo ho cercato, non avendo avuto diciamo una situazione favorevole a livello familiare, nel senso che mio padre non era molto d'accordo sul fatto che facessi il musicista. Poi insomma a un certo punto mi sono imposto e ho cominciato subito ad andare a vivere da solo per poter seguire questa mia passione, e lavorando anche in contesti diciamo commerciali per poter guadagnare soldi e per poter fare la musica che amavo. Quindi durante questi percorsi poi i miei genitori poi hanno capito, dopo che avevo azzeccato, perché non sarei stato certamente in grado di fare nient'altro che quello, e poi mi hanno successivamente apprezzato per questo. Ma durante quel periodo sicuramente ho vissuto una situazione complessa, come tanti musicisti con cui mi sono confrontato, cioè la ricerca negli anni 70-80, quando mi sono formato io, era spasmodica. La ricerca di luoghi dove studiare, non esistevano ancora le accademie di musica, non esistevano le scuole di jazz, non esisteva niente. Esisteva la fortuna di poter nascere figlio di un musicista che poteva chiaramente aiutarti a sviluppare la tua capacità, oppure pregare di incontrare qualcuno. Io in effetti quando ero ragazzo in oratorio ho incontrato, come già ti avevo detto nell'altra puntata, un paio di persone che mi hanno molto aiutato, due preti che stavano in questo oratorio dove io passavo tutto il mio la mia giornata, che avevano capito la mia capacità musicale. Ho cominciato a suonare già lì in oratorio. Poi piano piano, parallelamente, per una serie di motivi abbastanza casuali, ho cominciato a suonare jazz. A via Mariania Dionigi c'era un musicista che faceva lezioni private e faceva Dixieland, si chiama ancora adesso Luigi Tot, e con Luigi abbiamo cominciato a suonare. Poi lì ho incontrato Giovanna Marini, il figlio di Giovanna Marini, Francesco Marini.
1: Però non dimentichiamo anche, come hai detto quando venisti, che l'ascolto ha avuto una parte importantissima nel tuo background.
2: Sì, diciamo, infatti sì. La direzione mi veniva da Mazzoletti, Nunzio Rotondo, Marcello Rosa, Carlo Loffredo, che facevano trasmissioni radiofoniche. Sì, era solo quello. Quindi questi personaggi insomma che ho incontrato, appunto metto proprio in prima fila questi due sacerdoti, che in effetti avevano una grande apertura mentale, mi hanno permesso di sviluppare questa capacità musicale. Quando attraverso le trasmissioni di questi musicologi come Mazzoletti e Nunzio Rotondo mi capitava di ascoltare, Nunzio Rotondo tra l'altro aveva una trasmissione qui sulla Radio Vaticana, sì. E mi capitava di ascoltare l'orchestra e rimanevo folgorato sulla via di Damasco, perché mi colpivano molto i gruppi orchestrali. Marcello Rosa usava come sigla della sua trasmissione radiofonica How, che era un brano di Dizzy Gillespie con i Double Six of Paris, che mi colpì moltissimo, la vocalità insieme al jazz, il vocalism, insomma ero affascinato. Ma un'orchestra che mi colpì particolarmente fu quella di George Grunz, che era un musicista di origine svizzera, che aveva la capacità di conglobare attorno a sé i migliori musicisti di jazz americani del periodo. E attraverso questo ascolto di questa orchestra folle, che sembrava un po' zappiana quasi, molto legata a quelle idee lì, mi affascinò molto e mi permise poi di scoprire un altro musicista con cui poi successivamente ho collaborato con grandi risultati, che è Franco Ambrosetti. E proprio in questo senso volevo farvi sentire un disco dei primi anni 90, del 91, dove c'era questa super orchestra dove il solo qui lo fa addirittura Wallace Rooney, che era uno dei trombettisti più in voga all'inizio degli anni 90, visto anche come un ipotetico successore di Miles, no? che non era più in grado di suonare, e poi è morto. E quindi in realtà Wallace Rooney fa un solo pazzesco su questo brano che si chiama The Tune.

0: Siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare degli uomini straordinari che hanno contribuito a farlo crescere umanamente e professionalmente. Cosa abbiamo ascoltato, Massimo?
1: Abbiamo ascoltato Da Tune di George Grunz con una super orchestra formata da alcuni dei migliori musicisti americani che spesso venivano in Svizzera, dove Grunz insieme a Franco Ambrosetti aveva creato questa concert jazz band. Addirittura Elvin Jones alla batteria, hanno avuto dischi incredibili. Andateveli a spulciare, la Concert Jazz Band è una band molto sottovalutata, nella quale hanno suonato alcuni dei migliori musicisti del pianeta. E abbiamo ascoltato questo brano, che era una delle prime, diciamo, dei primi esperimenti in cui si cercava di mettere insieme anche un po' le sonorità dell'hip hop. Infatti, in questo stesso disco che contiene Da Tune c'è anche un brano quasi hip hop con uno che suona i piatti, che fa scratch. Qualche anno dopo, infatti, grazie a un viaggio, un pellegrinaggio fatto in Svizzera, sono andato a trovare Franco Ambrosetti, l'ho conosciuto, siamo diventati molto amici e da lì è nata una grande stima reciproca. Abbiamo suonato, diretto l'orchestra de Sinfonica di Sanremo per un progetto fatto insieme a lui, dove ho scritto tutti gli arrangiamenti. E poi successivamente abbiamo realizzato un disco per una casa discografica svizzera. E questo brano che vi presentiamo è una composizione realizzata appositamente per lui, che si intitola Un uomo disabitato, ed è in grado di farvi percepire la straordinaria profondità del suono e la grande sensibilità musicale di un musicista che addirittura un gigante come Quincy Jones, per i suoi 80 anni, chiamò a sostituire Miles Davis in un omaggio, in questa grande festa che fu fatta per Quincy Jones, in un omaggio a Miles, chiamò lui a suonare la tromba al posto di Miles per celebrarlo. Questo per dirvi il livello di Franco, che è una delle persone più speciali e più importanti, è uno degli incontri più straordinari della mia vita.

0: E siamo con Massimo Nunzi per parlare della sua vita e degli incontri che lo hanno fatto crescere grazie alla conoscenza di gente veramente straordinaria. In questo caso di chi abbiamo ascoltato? Cosa abbiamo ascoltato?
1: Abbiamo appena ascoltato una mia composizione intitolata Un uomo disabitato. In questa band c'è un'orchestra sinfonica e suonano alcuni musicisti molto, molto importanti. Italiani, c'è Domenico Sanna, c'è Luca Fattorini, c'è Marco Valeri, c'è Gregory Hutchinson, ci sono vari musicisti che sono tantissimi, quindi ho citato insomma i primi che mi vengono in mente, che sono tutti brevissimi. Però fu molto importante per me l'incontro con l'orchestra della Rai, che io avevo ammirato in televisione quando ero molto piccolo, quando il sabato sera vedevo con mia madre le trasmissioni tipo Mille Luci o la Canzonissima, e questa orchestra poi l'ho incontrata realmente perché ho trovato un trombettista, Nino Culasso, che suonava nell'orchestra della radio, quella dove c'era Baldo Maestri. C'erano due orchestre, c'era la radio e la televisione, c'era radio e televisione. Successivamente nell'89 ho diretto l'orchestra della Rai, quell'ultima versione dell'orchestra della Rai che aveva Alberto Corvini, Oscar Valdambrini, Dino Piana, Antonello Vannucchi, Giorgio Rosciglione, Roberto Podio e tanti altri musicisti importanti in una trasmissione dove ero il maestro, diciamo, della trasmissione, e fu un'esperienza incredibile. Quando però da ragazzino il mio maestro Nino Culasso suonava in giro con l'orchestra della Rai, ebbi modo di incontrare questo luogo straordinario che erano i concerti della Quercia del Tasso. E lì ero molto piccolo, ebbi modo di vedere questa fantastica sessione tromba, che era formata da Doriano Beltrami, che era la prima tromba dell'orchestra della televisione, c'era Nino Culasso, c'era Cicci Santucci e c'era Lou Soloff, che faceva la prima tromba con questa orchestra di George Russell, che mi fulminò sulla via di Damasco, perché ascoltare, dirigere e vedere dal vivo George Russell è stata un'esperienza incredibile. Poi ci ho anche chiacchierato un po', ma ero proprio piccolo, non capivo quasi niente di jazz, avevo una conoscenza relativa, ma ero veramente folgorato, e credo che lui abbia avuto simpatia per me. E questa versione che sentiamo adesso di una realizzazione fatta da George Russell a Londra con un'orchestra completamente londinese è una famosissima e rara, lasciami dire, versione di So What, dove George Russell, che è stato mentore anche di Miles Davis col suo Lydian Chromatic Concept, che è stato un sistema di scrittura musicale molto simile alla dodecafonia per certi versi, perché ha riscritto le regole a cui poi si sono attenuti Coltrane, Bill Evans e tutti i musicisti più importanti della storia del jazz, ha trascritto il solo di Miles Davis in So What, che riascolteremo realizzato da questa orchestra che fu registrata dal vivo in un concerto, se non sbaglio, Ronnie Scott.

0: siamo con Massimo Nunzi per ripercorrere la sua vita in musica, però rapportata agli incontri che, importanti che ha avuto. Cosa abbiamo gustato? Cosa ci siamo gustati, Massimo?
1: Ci siamo gustati una cosa rara, diciamolo, perché questo CD non credo che giri molto. Io lo comprai appena lessi sulle note di copertina il lavoro che aveva fatto George Russell. Aveva trascritto praticamente un assolo celebre, quello di Miles Davis su Kind of Blue, ovviamente, So What, per orchestra. E questa è un'orchestra londinese che lo ha realizzato, e quindi è stata un po' una piccola chicca che ho voluto portare a Luigi per...
0: Grazie, è bene
1: portare anche cose che non si ascoltano molto. Invece il musicista di cui parlo adesso purtroppo ma è stato proprio sfortunato, perché Don Ellis è un musicista incredibile che ha avuto una... ha fatto tantissimi dischi, peraltro, sì, perché è stata riconosciuta la sua genialità. Adesso, forse per essere un po' riduttivi, si potrebbe dire una sorta di Zappa del jazz. In realtà Zappa, credo che, non so se ne abbia mai parlato di Don Ellis, ma sicuramente non poteva non rispettarlo, perché è stato uno dei primi musicisti, il precursore è stato ovviamente Dave Brubeck, che avendo studiato con Darius Milhaud aveva implementato nella scrittura del jazz i ritmi dispari, che erano poco conosciuti, anzi assolutamente quasi non conosciuti, cioè si poteva andare verso il valzer, ma più di quello non si andava, il tre quarti. Importò questa grande novità dei ritmi composti e Dave Brubeck, e poi Don Ellis è stato, diciamo, il suo successore, quello che sviluppò questo progetto. Leonard Bernstein lo stimava talmente tanto che quando fece i suoi concerti per l'infanzia, per i giovani, invitò proprio Don Ellis in una sezione jazz per presentare il jazz insieme a Benny Golson e a Rick Dolphy, che erano i tre fiati, e a una ritmica con un contrabbasso e una batteria, per far scoprire alle nuove generazioni cosa fosse il jazz. E devo dire che Leonard Bernstein ha avuto un grande coraggio, perché Eric Dolphy lì era veramente un alieno, cioè suonava fuori, ma anche Don Ellis come trombettista pazzesco faceva cose incredibili. E proprio voglio farvi sentire un brano che mi colpì molto e che sentii, credo, proprio nella trasmissione di Marcello, che era Indian Lady, e rimasi molto colpito perché poi questo brano lo trovai nel Real Book e ho avuto modo di studiarlo per poter comprendere un pochino meglio come scriveva questo grandissimo musicista. Indian Lady di Don Ellis.

0: siamo con Massimo Nunzi per parlare della sua vita e dei suoi incontri con uomini straordinari. Insomma, ci siamo gustati uno straordinario Don Ellis.
1: Beh sì, Massimo. Indian Lady è uno dei pochi pezzi presenti nel Real Book. Io ho potuto studiarlo direttamente sulla partitura, quindi è stato interessante entrare proprio a contatto con questo musicista che purtroppo non ho incontrato, ma ho incontrato poi successivamente tanti suoi emuli.
0: Anche quelli sono incontri, insomma.
1: Sì, sì, però diciamo che lui è campato poco purtroppo, sì. È morto molto giovane, forse è stroncato anche da un eccesso di lavoro, perché comunque, come Oliver Nelson, alcuni musicisti sono morti molto giovani perché erano talmente oberati di cose da fare, di lavoro, che si sono stressati e hanno avuto cedimenti. Adesso non so esattamente di che cosa sia morto Don Ellis, ma ha fatto in pochissimi anni una quantità di dischi che fa tremare i polsi, cioè ha veramente cambiato. Non è riconosciuto, stranamente, sì, per la sua gigantesca figura, non so per quale motivo. Lui, per esempio, con Milcho Leviev, che era questo pianista bulgaro, costruì un sacco di progetti con tempi dispari che poi potevano essere addirittura simili a quelli che facevano le voci bulgare, che è stato un gruppo molto famoso negli anni 90, di signore che cantavano con tempi metronomici assolutamente incredibili e originalissimi. E Milcho Leviev lo aiutò, con pianista jazz che credo abbia studiato alla Berkeley, che poi tanti di questi musicisti avevano studiato alla Berkeley e poi avevano implementato le loro culture, come Toshiko Akiyoshi, pianista giapponese, nell'ambito del jazz. Quindi questo jazz che accoglie tutto, no? Che è un luogo meraviglioso, dove ho fatto proprio pochi giorni fa un progetto a Tor Bella Monaca, Gioca Jazz, con l'orchestra dei ragazzi dell'auditorium, e ho scritto proprio nella fattoria del jazz c'è la libertà, facendo una parafrasi nella vecchia fattoria, no? Nella fattoria del jazz c'è la libertà, ci sta il blues, ci sta il rock, ci sta il funk, perché in effetti il jazz contiene tutto. E questi musicisti sono uomini straordinari perché hanno importato le culture di tutto il mondo in questo meraviglioso luogo di incontro e di scambio umano e spirituale. Quindi Don Ellis sicuramente è un musicista che secondo me dovrebbe essere molto molto rivalutato,
0: che tu hai omaggiato in qualche modo.
1: Sì, ho scritto un brano che si intitola La mossa del cavallo, Pedra liscia in portoghese, cantato in portoghese, che ha una enorme

similianza con quello che faceva Don Ellis, perché l'inizio stesso è proprio un omaggio a Don Ellis, perché ha un inizio molto simile a un live a Montreux che aveva fatto negli anni, credo, 70, fine anni 70, e c'è questo inizio che facciamo con l'orchestra operaia, e il brano proprio ha tutti questi continui cambi di tempo ed ha ovviamente è un omaggio, diciamo, molto sentito all'ambizione di essere un omaggio a Don Ellis, la mossa del cavallo.

0: ed era la mossa del cavallo,
1: sì,
0: orchestra operaia, composizione appunto del nostro Massimo Nunzi, il nostro ospite,
1: sì.
0: Insomma un bel omaggio a grande Don Ellis. Massimo,
1: insomma. Allora, io poi in questa nostra puntata, Luigi, ti ho raccontato insomma di questi uomini meravigliosi che ho incontrato, e uno di quelli più spaziali che ho conosciuto è stato Michael Gibbs. Michael Gibbs non lo conoscono in molti, ma lui ha scritto gli arrangiamenti per Word of Mouth di Jaco Pastorius, per John McLaughlin, ha fatto opere incredibili, sì, lavora tantissimo con la VDR, orchestra tedesca, e l'ho conosciuto a Londra, perché per un periodo ho lavorato a Londra e vivevo a Londra. E quando l'ho conosciuto è stato un incontro incredibile, perché l'ho contattato attraverso un musicista tedesco, ci siamo incontrati a Londra, sono andato a casa sua, e quello che mi ha colpito era proprio l'umiltà della persona, questa casa minuscola dove c'era un piccolo pianofortino un po' scordato, e lui che è stato lì a raccontarmi, a spiegarmi come lavorava, e poi mi ha fatto un dono meraviglioso che ho poi riutilizzato con la mia orchestra quando facevo jazz istituzioni per l'uso al Sistina. Nella storia del jazz Michael Gibbs ha un'importanza notevole, perché rappresenta una visione assolutamente geniale del jazz europeo, soprattutto di matrice inglese, perché nelle sue orchestre suonavano musicisti inglesi come quelli che hanno suonato nel brano precedente di George Russell, avevano diciamo un grande appeal le prove qui in molti dei suoi dischi c'era Jack Bruce, che era un musicista comunque proveniente dal rock. E Michael Gibbs in questa sua piccola casa appunto addirittura mi scrisse un arrangiamento per un prototipo dell'orchestra operaia che poi non ho mai usato, ma che comunque è stato un dono meraviglioso. E poi mi ha regalato Tanglewood 63, che era una composizione originale, mi ha dato proprio la partitura originale,
0: penso,
1: che io poi ho trascritto e ho suonato con l'orchestra a jazz istituzioni per l'uso che facevo al Sistina. Per dirti la generosità di questi musicisti. Anche altre volte un incontro altro meraviglioso è stato Jimmy Owens, un trombettista afroamericano che quando stavo a New York cercai disperatamente, e quando seppe che io avevo comprato dei dischi, e ovviamente non li potevo sentire perché avevo trovato in un negozietto dei dischi pazzeschi, mi diede proprio senza manco porsi il problema che sarei potuto scomparire una di quelle cassette fono valigia per potermelo sentire in albergo, per farti capire la generosità. E quindi queste cose sono molto frequenti, ma perlomeno sono state per me, come Massimo Urbani e tanti altri. E proprio di Michael Gibbs voglio farvi sentire un classico di Glenn Miller, che è Moonlight Serenade. Allora, Moonlight Serenade è rivisto con una scrittura assolutamente geniale, perché utilizza sia la tradizione armonica dei block chords, tutte le cose, può fare diciamo drop 2, insomma tutte cose tecniche che chi scrive jazz sa cosa intendo, e però poi aprendo a dei momenti proprio di sperimentazione pura. E questo Moonlight Serenade è assolutamente in linea con la sua scrittura obliqua e trasgressiva.

0: Siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare dei suoi incontri con uomini straordinari. Abbiamo ascoltato una meraviglia a tutti gli effetti, sì. Massimo.
1: Sì, Moonlight Serenade, Michael Gibbs, un brano molto raro, non credo, perché questo disco me l'ha dato lui, quindi non so se è stato mai.
0: Ma mi sa proprio che abbiamo ascoltato un'altra rarità, tanto per cambiare.
1: Però in questo disco, questo l'ha registrato a New York, c'è Lusolov, ci sono molti musicisti, che sono peraltro gli stessi che usava George Grunz, perché poi Grunz, quando li chiamava in Svizzera, che l'abbiamo sentito all'inizio della trasmissione, chiamava queste orchestre che erano tutti turnisti newyorkesi pazzeschi, che erano anche jazzisti che suonavano con Gil Evans, però poi se dovevano suonavano a Broadway, perché bisogna dirla questa cosa,
0: sì, sì.
1: Tutti i musicisti di jazz di New York di quel periodo, ma anche quelli di Los Angeles, hanno tutti quanti avuto una doppia vita, cioè vivevano nel pit, che è praticamente la piccola buca dell'orchestra di Broadway, dove Bob Minzer mi ha raccontato ha fatto tutti i musical praticamente.
0: Ma tuttora è così, ho conosciuto sì che era un jazzista, sì, un chitarrista, pure lui lavora a Broadway, quindi.
1: Ma per forza, sì, sì. Come fai? Col jazz da soli non canta.
0: Appunto.
1: Quindi in realtà questa abitudine del pit, appunto, di lavorare lì è incredibile. Ma l'incontro più assurdo che ho fatto è stato con Sting e Gil Evans a Umbria Jazz. Quando ero ragazzo andai appositamente, ovviamente, lì. E poi devo dire, quando c'hai 20 anni, c'hai la faccia veramente,
0: sì,
1: tosta,
0: sì. Allora,
1: siccome io suonavo la tromba già, insomma, facevo concerti, insomma, lavoravo già, e semplicemente entrai, superai tutta la cosa, perché questi videro questo con gli occhiali, sto ragazzo con gli occhiali neri, la tromba sotto spalla, silenzioso, che va dritto senza dire niente. Sono andato di fronte, mi sono trovato Trudy Styler, Gil Evans e Sting. Gil Evans era veramente una persona, fra l'altro molto più alto di quanto pensassi, era un uomo alto, pensavo sempre visto piccolo, non so perché. E gli ho dato la mano, l'ho ringraziato, c'era Sting, ho salutato pure lui e Trudy Styler, e ho detto non vedo l'ora di vedere questa meglio, dice io will see, c'era anche Anita, la moglie. E questo incontro mi ha cambiato veramente la vita, perché ho capito l'umiltà, no? Quanto un musicista così grande, no? Che è un musicista canadese che arriva a New York, che c'ha a casa sua con le chiavi sulla porta dove incontri l'iconis, Miles Davis, Kay Winding, vanno tutti lì, suonano, parlano, John Lewis, si scambiano le cose, Al McKibbon al basso, arriva Max Roach, suona a casa, cioè questo musicista che apriva la vita e poi appunto ha creato alcune delle cose forse più importanti del Novecento a livello di scrittura orchestrale jazz, insieme a Ellington e insieme a pochi altri, diciamo. Allora io gli ho dedicato un brano invece che apparentemente, no, invece fa la cosa pensosa, no, profonda, così, è basata sul suo modo di giocare, perché Gil Evans suonò a Fantastico con l'orchestra della Rai. E mi ricordo che un musicista, questa è una cosa che non dirò mai, neanche sotto tortura chi è, rimase colpito, perché mi disse: ma quello scrive tutto in do. Dico: ma che intendi dire? Perché se tu premi, che adesso tu fai si do, mi sol la, e lì sì, è un cluster, diciamo, no?
0: Sì.
1: Cioè dell'accordo tutte aggruppate. Questo musicista un po' ignorante non capiva che era una scrittura orchestrale molto sofisticata, e si era un po' stressato. Ma non è il primo che non amasse Gil Evans, di questi italiani, no? Mi è capitato anche un altro molto celebre che non lo amava per niente. In realtà Gil Evans era scioccante, ma Pippo Baudo lo fece suonare a Fantastico con l'orchestra della Rai, e il risultato fu pazzesco. Ho detto: ma una cosa così oggi sarebbe impossibile, no. Ma in prima serata, credo fosse l'anno in cui aveva suonato con Gil Evans, con Sting a Umbria Jazz, e quindi lo invitarono, e l'orchestra della Rai ben felice, non tutti, però qualcuno aveva anche dei dubbi, e come ti dicevo non lo riteneva particolarmente, forse perché era abituato a altre sonorità di jazz, tipo più ellingtoniane, non lo so, rimase scioccato. Comunque suonò e fu assolutamente sconvolgente vederlo, e gli ho dedicato questo pezzo allegro, divertente, dove l'orchestra operaia, attraverso Marta Colombo, rinomina praticamente tutti i musicisti più famosi che hanno suonato con lui, da Lusolov, Aaron Ballock, tutti quanti, quelli che ho potuto metterci, ce l'ho messi tutti, ed è ispirato a quella gioiosa atmosfera fine anni 70, primi anni 80, che vide anche la luce dell'hip hop. Quindi io da ragazzino vedevo MTV e vidi questo gruppo che si chiama Rocksteady Crew. Hey you, the Rocksteady Crew! C'era questa ragazzina pazzesca che fece poi dopo nel pezzo questo brano qua, fece una specie di proto-rap che poi fu preso da tutti gli altri, poi da quelli che vennero dopo, tutti quanti i musicisti successivi, rapper successivi. E ho voluto creare una specie di sintesi, perché a New York, in effetti, io andai la prima volta nell'82 a 20 anni, si respirava un'atmosfera dove hip hop, rap, jazz cominciavano lentamente a esistere, no? E Gil Evans spesso utilizzava delle ritmiche, quando c'era Brut Ditmas alla batteria, o anche Danny Gottlieb, no? Questi musicisti, o Mark Egan al basso, tendevano un po' a mischiare queste cose. E questa canzone è una canzone allegra, dedicata alla parte gioiosa di Gil Evans, che io vedo rappresentata benissimo in alcuni brani che ha fatto anche con Miles Davis, il Porgy and Bess, I Don't Wanna Be Kissed, per esempio, che è un brano che non abbiamo adesso in programma, ma che forse nel futuro, se mi rinviterai, ti farò ascoltare, che ha una chiave assolutamente divertentissima. È la parte allegra di Gil Evans, e avevo voluto dedicare The Gil Evans Song, proprio fatto con l'orchestra operaia, a questo gigante della storia del jazz.
0: Prima di chiudere appunto questo appuntamento con The Gil Evans Song, appunto, dimmi da tornare, insomma, quando potrai, vorrai, per continuare a parlare di te.
1: Se non vi ho,
0: sotto questa veste.
1: Se non vi ho annoiato,
0: assolutamente,
1: mi fa veramente
0: no,
1: molto piacere. Grazie a Luigi Picardi e a Radio Vaticana.

0: e con gli incontri con uomini straordinari di Massimo Nunzi, nostro gradito ospite Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Massimo Nunzi,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Papa Leone, le energie impiegate in guerra e distruzione siano destinate alla vita. Così il pontefice nel messaggio in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Trump dichiara il D-Day economico contro l'Iran, una sfida commerciale e finanziaria. La replica di Teheran, solo un diversivo dalla crisi americana. Ucraina, nuovo blackout alla centrale elettrica di Zaporizhia, 168 droni, almeno 46 missili lanciati dalla Russia sulla regione di Kiev, Mosca, colpiti obiettivi militari. Francesco De Remigis in studio, bentrovati all'ascolto. Dialogo, pazienza, bontà, giustizia, misericordia, comprensione. Questi alcuni dei veri strumenti per costruire la pace indicati da Papa Leone nel messaggio pubblicato in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che ricorre il prossimo 1 settembre. Le energie impiegate in guerra e in distruzione siano destinate alla vita e l'invito del pontefice. Il servizio è di Edoardo Giribaldi.
2: Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Il profeta Isaia così sognava un tempo in cui i popoli della terra avrebbero convertito ciò che distrugge la vita in strumenti che la sostengono. Nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, il Papa evidenzia invece un paradossale incubo per cui l'uomo accelera la distruzione dell'equilibrio della creazione, autoinfliggendosi dolori e sofferenze. Deserti esteriori che sono tuttavia specchio di un'aridità interna, etica e culturale, per cui a prosperare è solo la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di un profitto immediato. Invertire la rotta, scrive il pontefice, rappresenta una sfida enorme perché sono tanti gli ecosistemi affidati all'uomo, dal creato alle relazioni, alla sua stessa individualità. L'invito è quello ad affidarsi al Dio della pace, che non lascia privi dei mezzi di guarigione e trasformazione. Passeremo, conclude il Papa, lentamente ma inesorabilmente dal deserto al giardino, dalla divisione alla comunione e dalla violenza la pace.
1: E Papa Leone ha ricevuto questa mattina il presidente della Repubblica del Libano, Joseph Aoun. Successivamente il capo dello Stato libanese ha incontrato il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, accompagnato da Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. Al centro dei colloqui il Trilateral Framework Agreement, l'accordo siglato a Washington da Stati Uniti, Israele e Libano lo scorso 26 giugno. L'intesa è volta a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. La Santa Sede, nell'esprimere compiacimento per la sottoscrizione del documento, si legge nel comunicato della sala stampa della Santa Sede, ha espresso serie preoccupazioni per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione ed ha assicurato il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Ci spostiamo sul fronte americano. Il presidente statunitense Trump apre infatti un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, annunciando un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, il cosiddetto D-Day economico è solo un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana. Debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Ci dice di più Marco Guerra.
3: Sanzioni banche e commercio navale. Il cosiddetto D-Day economico annunciato da Trump sposta l'asse del conflitto con l'Iran dai raid missilistici al piano finanziario e commerciale. Il presidente americano afferma che la Repubblica Islamica non ha colto l'opportunità di un accordo e che pertanto sarà varata la più devastante operazione economica mai condotta contro un paese. Nel mirino degli USA il contrabbando di petrolio, i trasferimenti di denaro, i registri navali e le imprese di copertura utilizzate per schermare commerci e proprietà. Trump avverte che saranno colpiti anche paesi e soggetti terzi che garantiscono sostegno a Teheran. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere. Il ministro degli esteri Araghchi, che ha detto che sarà l'ennesima politica degli USA a fallimentare, un diversivo aggiunto alla crisi americana. I Pasdaran minacciano: in caso di nuova guerra utilizzeremo armi più distruttive. E mentre sale il prezzo del petrolio sui mercati, l'Egitto annuncia che è in contatto con l'Iran e altri attori regionali per allentare le tensioni e ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz.
1: Ci spostiamo in Ucraina, dove si aggrava il bilancio dell'attacco russo sferrato nella notte sulla regione di Kiev. È salito infatti a 15 morti e 40 feriti. Sono stati colpiti edifici residenziali, anche una scuola ed un ospedale pediatrico. Mosca parla di obiettivi militari. Ci dice di più Edoardo Valentino.
4: Un attacco massiccio con droni e missili balistici preparato a lungo dalla Russia è quanto afferma il presidente ucraino Zelensky, che insiste: visto che Mosca investe nell'escalation, l'Ucraina necessita urgentemente di adeguati sistemi di difesa antimissile. Appello agli europei e agli Stati Uniti per avere adeguati sistemi di protezione dei cieli. A Kiev il raid ha devastato infrastrutture civili, danneggiando una scuola, diversi edifici residenziali e un ospedale pediatrico. Un'offensiva che, secondo il Ministero degli Esteri ucraino, ha violato lo spazio aereo di Moldavia e Romania. Proprio in Romania un caccia rumeno F-16 ha distrutto un drone marino carico di esplosivi individuato nei pressi del giacimento di gas offshore Neptune Deep. Ad aggravare il quadro, la delicata situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, che nella notte è rimasta nuovamente al buio per la disconnessione dell'unica linea elettrica esterna rimasta. Entrati in funzione i generatori diesel di emergenza. Sul fronte russo, la federazione dichiara di aver intercettato 726 droni ucraini lanciati verso Mosca, ragion per cui dal Cremlino si dice non c'è nessun motivo di ottimismo per una pace negoziata.
1: E prenderà il via domani la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli alla Fiera di Rimini. Il tema di quest'anno è l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Nella diocesi cresce l'attesa per la visita di Papa Leone, che sabato al porto di Rimini celebrerà la messa 44 anni dopo la storica visita di Giovanni Paolo II. Uno dei nostri inviati, Luca Collodi, ha intervistato Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini.
5: Qui dalla nostra riviera durante questi 4 mesi passano circa 7-8 milioni di persone, per cui è sempre per la chiesa riminese una sfida di testimonianza, di accoglienza, di gentilezza, di capacità di dialogo, di saper stare insieme.
6: Monsignor Anselmi, il Papa inizierà il suo viaggio alla città di Rimini dalla Fiera per il meeting dell'amicizia tra i popoli.
5: C'è una proposta culturale forte. Il Papa, io penso che è una presenza che incoraggia.
6: Papa visiterà i più fragili.
5: Credo che questo sia un momento importante, perché effettivamente nel grande movimento che così caratterizza comunque l'estate riminese, noi non vogliamo, e in generale nel mondo, non vogliamo dimenticare che ci sono delle persone più fragili di altre e che devono comunque essere al centro dell'attenzione.
1: Da Rimini a Taranto, dove ieri la croce degli sportivi ha fatto ingresso nella cattedrale di San Cataldo a poche ore dall'avvio dei 20esimi giochi del Mediterraneo. L'arcivescovo Ciro Miniero ha esortato gli atleti, sulla scorta delle parole di Papa Leone, a fare di questo evento un momento di pace. Sentiamo allora l'intervista a Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore dei giochi, realizzata dal nostro inviato Giancarlo Lavella.
7: Noi abbiamo 26 paesi, circa 4.500 atleti, più 1.500 accompagnatori, 31 discipline sportive. Abbiamo iniziato 30 mesi fa, abbiamo progettato e realizzato 41 opere in 21 comuni, tra cui stadio di Taranto, Iacovone, le piscine olimpiche e così via.
8: Voi a questo punto potete dare una mano a chi tra 4 anni organizzerà, che il Kosovo è uno dei paesi più giovani dell'Europa.
7: L'unica cosa che consiglio è di non perdere del tempo. Iniziate da subito, iniziate a progettare, avete il tempo per fare tutto quello che va fatto, ma da oggi, in modo che avete la possibilità non soltanto di realizzare le opere, ma di fare dei test event e tutto ciò che serve per arrivare con tranquillità ai prossimi giochi del Mediterraneo.
1: La cultura in chiusura. A Firenze gli ultimi giorni della grande mostra dedicata al maestro americano Mark Rothko. Oltre 70 opere a Palazzo Strozzi raccontano l'evoluzione della sua pittura, e ce ne parla Maria Milvia Morciano.
9: Ancora pochi giorni per vedere Rothko a Firenze, la grande mostra che fino al 23 agosto riunisce a Palazzo Strozzi oltre 70 opere del maestro americano, provenienti da alcuni dei maggiori musei internazionali. Un percorso dalle prime esperienze figurative alle grandi campiture di colore che hanno reso Rothko uno dei protagonisti dell'arte del Novecento. Ma il progetto esce anche dalle sale di Palazzo Strozzi e raggiunge il Museo di San Marco, luogo che l'artista visitò nel 1950 e che lo colpì profondamente. Qui 5 sue opere sono state collocate in altrettante celle affrescate da Beato Angelico, un accostamento che restituisce una delle radici meno evidenti della pittura di Rothko, la ricerca di uno spazio nel quale il colore diventa esperienza contemplativa e coinvolge direttamente chi guarda.
1: Bene, è tutto per ora. Vi ricordo che potete ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast e attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Grazie ad Alberto Giovannetti in regia. Un saluto da Francesco De Remigis. L'informazione torna alle 15.
10: Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita.

Le 15, Francesco De Remigis in studio. Il Papa ha incontrato questa mattina il presidente del Libano, Joseph Aoun. Il capo di Stato libanese ha avuto colloqui a seguire in segreteria di Stato incentrati sull'accordo firmato tra Stati Uniti, Israele e Libano. La Santa Sede esprime preoccupazione per le difficoltà nel metterlo in esecuzione e assicura sostegno agli sforzi per il raggiungimento di una pace giusta e duratura. Il presidente della Colombia, Abelardo de la Espreia, ha decretato lo stato di emergenza economica, sociale ed ecologica per il terremoto di magnitudo 7.4 del 10 agosto scorso, il più potente da inizio secolo. Il provvedimento riguarda 15 delle 23 province e renderà possibile attivare interventi straordinari sul piano fiscale, velocizzare l'invio di fondi e poi nuove misure per aiutare le imprese e a pagare i salari. È tutto per questa edizione. L'informazione torna alle 16.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Bentrovati cari amici, sono le 15.05 in questo 20 agosto 2026. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela. Oggi voglio portarvi a Taranto in Puglia, dove stanno per accendersi i riflettori sulla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, e per noi c'è un inviato speciale che è il nostro caro Giancarlo Lavella. Giancarlo, sei connesso con noi?
2: Grazie, sì, grazie del caro che con te il contraccambio senz'altro di cuore, così come cari sono i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando sulle nostre frequenze.
1: Giancarlo, qual è l'atmosfera? Raccontaci un po' cosa si respira a Taranto in questi giorni.
2: Ma sì, i giochi stanno per iniziare, ma di fatto già c'è stata una toccante anteprima ieri con la Santa Messa celebrata nella cattedrale di San Cataldo dall'arcivescovo della città Miniero, messa che, durante la quale è stata accolta a questi giochi del Mediterraneo la croce degli sportivi che segue i grandi eventi dello sport sin dalle Olimpiadi di Londra 2012. C'è un clima chiaramente di festa, perché tutta la città è sembrata improvvisamente diventare sportiva in tutti i sensi, perché ci sono piazze che sono diventate campi di padel, campi dei ring per le lotte giapponesi, le discipline orientali e quant'altro. Volendo si può fare sport proprio in piazza. Tra l'altro il clima, nonostante il caldo, lo consente in questo periodo.
1: E al di là della competizione e delle medaglie, qual è il messaggio che la Chiesa vuole affidare a questi giochi e agli atleti che stanno arrivando da tanti paesi del Mediterraneo?
2: Ma sì, l'abbrivio l'ha dato Papa Leone XIV all'Angelus del 16 agosto. Siano veramente un momento questi giochi di speranza, un momento di fratellanza, un momento da cui possa scaturire una pace vera. Insomma, questo è il significato delle parole nel saluto del Papa dell'Angelus domenicale, in un contesto geografico che si vede uniti da sempre tanti paesi che commerciano tra di loro, che hanno la stessa cultura, ma che negli ultimi anni, e non solo negli ultimi anni, è diventato ha visto insomma delle realtà drammatiche di immigrazione. Molti lo hanno chiamato, più che Mare Nostrum, Mare Morto, oppure Mare Monstrum addirittura, per tante persone che purtroppo vi hanno trovato una tomba. E poi anche perché sulle coste sud del Mar Mediterraneo sono in corso conflitti dolorosi. E l'augurio è quello che attraverso lo sport, che è dialogo innanzitutto e confronto sulla base di motivi di lealtà, possano risolversi, o se non altro si possa innescare un dibattito, no? un colloquio.
1: Ci dicevi che ieri la croce degli sportivi è stata accolta dall'arcivescovo Miniero.
2: Esatto, sì, starà all'interno della cattedrale di San Cataldo. Tra l'altro mi dicevano che questa cattedrale è la più antica della Puglia, quindi è qualcosa che richiama la devozione non solo dei tarantini, ma di tutta la regione pugliese. E quindi sarà la croce per tutta la durata dei giochi, quindi da ieri è arrivata fino al 3 settembre, che sarà l'ultimo giorno della manifestazione. Chiaramente porte aperte nella cattedrale per quanti vorranno andare e pregare anche davanti a questo simbolo così importante legato al mondo dello sport.
1: Tu ieri hai intervistato l'arcivescovo Miniero, appunto, no? L'arcivescovo di Taranto.
2: Allora... è l'arcivescovo di Taranto che ha messo in evidenza, ma questo non solo lui, un po' tutti stanno vivendo questa realtà, che i giochi per la prima volta ci coinvolgono a 360 gradi, non si parla solo di sport, non si parla solo di agonismo, non si tratta solo dei campioni che arriveranno a gareggiare, ma si tratta di quello che significano per la città ospitante. Taranto ha una problematica sociale, ha vissuto, l'abbiamo seguita, problemi del lavoro, problemi di carattere sociale, dicevamo, tutto questo, ecco, il Presule lo ha messo in evidenza in questa intervista.
1: E allora ascoltiamocela e poi torniamo insieme, ci salutiamo.
3: La città di Taranto si appresta ad accogliere questo evento che vuole rilanciare a tutto il mondo, non solo al Mediterraneo, un messaggio forte di pace e di dialogo attraverso lo sport.
4: Beh, lo sport da sempre è stato un elemento, una realtà che ha richiamato tutti ai valori della libertà, dell'unità, della pace. Ricordiamo le antiche Olimpiadi e tutti gli sport che si praticavano nell'antica Grecia, a Roma, chiedevano anche un tempo di pace, un tempo di convivenza tranquilla. Oggi più che mai questo valore è importante per tutti noi, perché vedere tanti stati, squadre che provengono da tante realtà dove non è semplice vivere rapporti di vicinanza, di pace, giocare insieme, questo diventa per noi un monito. È possibile stare insieme, è possibile accogliersi reciprocamente, proprio come si sta facendo in queste ore qui a Taranto, dove tutta la città e tutti coloro che sono addetti all'accoglienza e alla cura delle persone, degli atleti che stanno in campo, sono a disposizione perché tutto possa procedere per il meglio. Ma gli stessi atleti che giocano gomito a gomito per poter ottenere un premio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, lo fanno evidentemente per poter non solo dimostrare la propria bravura, ma anche per mettere in campo e quindi giocare la vita, potremmo dire.
3: Lei ha parlato di accoglienza degli atleti che in queste ore stanno arrivando numerosi a Taranto. Ma questi giochi possono essere un messaggio rivolto all'accoglienza di chi il Mediterraneo lo attraversa alla ricerca di una vita migliore, di una speranza di vita?
4: Certamente, certamente, questo. E lo sport ci indica una via possibile. L'accoglienza, l'attenzione all'altro sono valori che non possiamo dimenticare. E lo sport ci dice proprio questo, che stando insieme si può camminare verso un mondo migliore.
3: E lo sport poi è anche gioia, agonismo, quindi tutto questo, ecco, deve rimanere anche in evidenza, no? La competizione secondo le regole, secondo lealtà.
4: Sì, sono tutti elementi che richiamano la nostra vita. Quindi l'esercizio fisico, il sacrificio, il seguire delle regole, sono tutti elementi che ci permettono di guardare la nostra vita come un campo di azione dove ognuno può fare quello che deve, quello che è suo compito per poter vivere con gli altri.
3: Taranto, com'è la sua città?
4: È stupenda perché è una città accogliente, è una città baciata dal sole come tutta la Puglia, è una città dove il mare fa da signora, potremmo dire, da padrona, e dove certo non mancano le difficoltà che stanno sotto gli occhi di tutti, ma nello stesso tempo c'è anche un cuore che palpita, e in questi giorni certamente lo mostrerà a pieno.
3: Problemi sociali a cui lei ha fatto riferimento, che ci si augura possano anche attraverso questa iniziativa essere rimessi in agenda, in evidenza, nell'agenda di chi ci governa per risolvere e per ridare lavoro a tante persone.
4: Certamente, i problemi non possono essere messi da parte e non devono essere messi da parte, ma devono trovare una risposta nell'impegno di ciascuno.
3: Veramente per finire, Taranto, come le ha detto, città dell'accoglienza, non a caso è una città detta dei due mari e che ha un ponte girevole che mette in comunicazione tutti, quindi la città dei ponti, quei ponti che servono proprio per dialogare e per conoscersi.
4: Quei ponti che da sempre sono stato segno di civiltà.
5: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto mi chiamano Marco, Marco il ciclista.
1: Giancarlo, allora grazie.
2: Ma consentimi di ringraziare te, perché io di solito non riascolto mai le mie interviste. Riascoltare questa intervista a Monsignor Miniero mi ha fatto scoprire tante particolarità interessanti. E grazie per avermela fatta, la riascolteremo tra l'altro in giornata. Quindi.
1: Ecco, grazie perché ci hai accompagnato in questo viaggio, no? Ci hai fatto anche vivere più da vicino questa 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo e soprattutto per averci portato la testimonianza dell'Arcivescovo.
2: Grazie a te.
1: Buon lavoro allora, buon proseguimento.
2: Buon lavoro.
1: E adesso proseguiamo con questa musica che parla proprio di sport, che è degli stadio, e mi alzo sui pedali.

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete Di Marco.

0: Ci sono luoghi che non sono semplicemente destinazioni da raggiungere, ma sono tappe di un cammino interiore, luoghi nei quali la storia, la tradizione e la fede si incontrano e ci aiutano a riscoprire domande profonde sulla nostra vita. E oggi, in questa seconda parte della nostra trasmissione, vogliamo dedicare un piccolo spazio agli itinerari spirituali e metterci in viaggio tra l'Italia e la Spagna sulle tracce di due figure particolarmente care alla tradizione cristiana. Si tratta degli arcangeli Michele e Raffaele. Partiamo dal Gargano in Puglia, dove da secoli i pellegrini arrivano alla grotta dedicata a San Michele, l'arcangelo che ci ricorda la centralità di Dio e la realtà della lotta spirituale. E poi attraverseremo il Mediterraneo e arriviamo a Cordoba in Spagna, dove incontreremo San Raffaele, l'arcangelo compagno di viaggio, colui che nella storia di Tobia si fa presenza, guida e custodisce il suo cammino. Due arcangeli, due luoghi, due esperienze di fede, ma un'unica domanda: che cosa significa davvero lasciarsi accompagnare da Dio nel viaggio della nostra vita? Ed oggi vogliamo fare questo cammino e farci guidare in questi itinerari spirituali ancora una volta da Sara Alessandrini, che ci accompagnerà alla scoperta di questi due itinerari. Benvenuta Sara, anzi bentornata.
1: Grazie Sora Emanuela, grazie a te.
0: Sara, partiamo subito dal tuo progetto di questi itinerari che hai creato con San Michele Arcangelo e con San Raffaele Arcangelo. Cosa significa oggi mettersi in cammino verso questi luoghi legati alla fede, ma soprattutto verso questi luoghi legati a questi due arcangeli? Cosa lega San Michele Arcangelo soprattutto al famoso Monte Gargano che abbiamo qui in Puglia?
1: Sì, allora ecco, io diciamo quest'estate ho avuto l'opportunità di percorrere questi due bellissimi itinerari. Sono stata prima in Spagna, a Cordova, dove ci sono state delle apparizioni riconosciute di San Raffaele Arcangelo, e successivamente sono stata in Puglia, sul Gargano, a Monte Sant'Angelo, in questo meraviglioso santuario dedicato a San Michele. Mettersi in cammino verso un luogo di fede oggi significa, diciamo, un po' rallentare, nel senso che non è solo un momento di vacanza, ma anche un momento in cui ci fermiamo e magari cerchiamo di trovare quella pace interiore che durante la quotidianità spesso si perde. Quindi ecco, per me compiere un pellegrinaggio non è un semplice spostamento, ma è anche un viaggio che compio all'interno della mia anima, quindi per questo il pellegrinaggio diventa proprio un itinerario interiore, diciamo così. E poi la cosa bella è che quando ci si mette in viaggio, quando si torna a casa non si torna mai come quando si è partiti, quindi c'è sempre un miglioramento, un qualcosa, un cambiamento che il luogo sacro ci può lasciare.
0: San Michele è conosciuto, come dicevo anche prima, come l'arcangelo che ci difende, che combatte contro il mare, contro il male. Come possiamo comprendere oggi questa dimensione della sua figura senza ridurla soprattutto a una superstizione, o senza ridurla anche ad un'immagine, all'immagine del combattimento?
1: Ma ecco, l'immagine di San Michele è molto forte nella mia vita, devo dire la verità, anche perché io ho una grande devozione, mi sono sposata nel giorno della festa, quindi il 29 settembre, e veramente per me visitare i luoghi in cui ci sono state delle apparizioni di San Michele è un regalo grandissimo del Signore, anche la possibilità solo di andare lì. Nella vita quotidiana, diciamo, questa presenza dell'arcangelo nella mia vita io la traduco nelle piccole scelte che compio ogni giorno, cioè nel confermare la mia fede ogni giorno, no? È una lotta fatta spesso di lotta con noi stessi, lotta con gli altri, con il mondo esterno che ci viene contro, quindi la figura di San Michele mi ricorda questo, che non devo smettere di combattere, non devo smettere di avere fede anche davanti le difficoltà, ecco.
0: Chi è come Dio? È la celebre frase che la tradizione attribuisce a San Michele. Quanto è importante questa domanda per la tua vita spirituale, e soprattutto in un'epoca nella quale oggi si rischia di mettere noi stessi al centro di tutto?
1: Già. Il nome stesso di Michele in ebraico significa Michael, no? Come hai ricordato, letteralmente chi è come Dio, quindi è una domanda, non un'affermazione, ed è proprio questo che la rende così potente, no? Il bisogno di rimettere Dio al centro e non noi stessi. Quindi, come ricordavi, in un'epoca in cui tutto è basato sul successo, sull'io, no? Quindi questa domanda diventa un po' quasi terapeutica per noi e ci riporta all'umiltà. Quindi non a caso la tradizione lega questa frase alla ribellione degli angeli, nata proprio dall'orgoglio di volersi mettere al posto di Dio. Quindi ripetersi chi è come Dio ogni giorno significa rimettere proprio ordine nella propria vita e rimettere Dio al centro.
0: Dal Gargano ci spostiamo in Spagna, dove hai detto che sei stata a Cordoba per incontrare San Raffaele Arcangelo. Cosa rende questa città, Cordoba, un luogo particolarmente significativo per la devozione a San Raffaele?
1: Perché ecco appunto in questa città ci sono state delle apparizioni di San Raffaele riconosciute dalla Chiesa, quindi l'importanza è proprio questa. Ci sono state apparizioni già nel 1278 a un frate mercedario, Simon de Susa, e poi successivamente le più importanti sono quelle del 500 a un altro sacerdote, padre Andrés de la Roleas. E queste apparizioni sono state delle apparizioni in cui San Raffaele diceva: io sono il custode di questa città. Infatti poi la città ha realizzato all'interno del perimetro della parte vecchia alcuni trionfi a San Raffaele, quindi sono queste colonne monumentali sparse tra le vie e le piazze, e la più celebre si trova proprio accanto alla meschita, al Ponte Romano. E camminare per Cordova significa in un certo senso fare un itinerario a cielo aperto dedicato proprio all'Arcangelo Raffaele.
0: San Raffaele molte volte è associato al viaggio, alla guarigione, come dicevo prima, alla protezione. Che cosa può dire oggi questa figura a chi attraversa un momento di fragilità o sta cercando una nuova direzione nella propria vita?
1: Ecco, io ho riscoperto un po' la devozione a San Raffaele Arcangelo in questo viaggio, devo dire la verità, perché spesso non è che l'ho molto considerato nella mia vita, e mi sono resa conto di uno degli aspetti più belli di San Raffaele, che viene spesso diciamo sottovalutato, che è l'aspetto della protezione del matrimonio, perché sai, nella Bibbia si parla di Tobia e Sara e lui li aiuta nel loro percorso, no? Sara viene liberata da questo demone, e c'è proprio San Raffaele dietro tutto questo, ovviamente mandato da Dio. E quindi io ho riscoperto un po' questa devozione e questa diciamo questa peculiarità di San Raffaele che non avevo effettivamente compreso, no? Perché spesso viene un po' sottovalutata questa cosa del culto anche agli arcangeli, ed è stato molto bello scoprire tutto ciò.
0: Due santi, due arcangeli che ci indicano in qualche modo due dimensioni del cammino. San Michele ci ricorda la lotta spirituale, mentre San Raffaele l'accompagnamento, la guarigione, la vicinanza. Possiamo dire che queste due figure si completano?
1: Sì, assolutamente. Sono diciamo due aspetti importanti nella vita di ogni credente, in quanto Michele per me rappresenta proprio la capacità di riconoscere e affrontare il male, di avere un discernimento nella vita e un aiuto e un sostegno forte. E San Raffaele invece è proprio quella cura, l'accompagnamento, quindi sono un po' due aspetti della nostra fede che dovremmo spesso coltivare, ecco.
0: Ci dicevi prima che quando fai un viaggio non è mai un semplice viaggio, ma è soprattutto un pellegrinaggio. Come si può aiutare un pellegrino a guardare una grotta, una basilica, una città, una destinazione turistica o un santuario non semplicemente come un monumento, ma come uno spazio capace di parlare alla fede e quindi di metterti in contatto con Dio?
1: Non è facile questo, però ecco, io nei miei itinerari cerco sempre di dare a chi mi segue delle chiavi di lettura prima ancora che informazioni turistiche vere e proprie. Quindi un santuario, una grotta, una città non parlano da soli ovviamente, ma bisogna conoscerne la storia, bisogna conoscere i miracoli, i santi che sono stati lì. Quindi ecco, quando un pellegrino sa che in una grotta, per esempio sul Gargano, c'è un vescovo che ha pregato per 3 giorni, oppure, come è successo a Cordova, un'intera città ha atteso la fine della peste, ecco, guardi magari questi luoghi con occhi diversi. E diciamo, quello che mi propongo io è un po' questo, cercare di aiutare le persone a non fermarsi alle sole immagini, ma a lasciarsi interrogare da quello che i luoghi custodiscono.
0: Mentre parlavi mi venivano il viaggio esteriore, molte volte può diventare anche un viaggio interiore dentro noi stessi, dentro la nostra anima, per aiutarci a scoprire quello che di bello c'è in noi e che a ricordarci anche che in noi abita questo Dio che è lo Spirito Santo che riempie tutto il nostro essere. Cosa può scoprire una persona di sé mettendosi concretamente in cammino in un luogo spirituale, diciamo, in un itinerario spirituale?
1: Ecco, allora, mettersi concretamente in cammino spesso ci mette di fronte ai nostri limiti. Per esempio, io penso a un cammino anche già in spalla, quindi magari c'è la fatica del cammino, la voglia di fermarsi, e questa fatica, diciamo, apre spesso una nuova strada, no? Ci fa scoprire e ci mette alla prova, quindi mette alla prova la nostra pazienza, la capacità anche di trovare dei momenti di silenzio con noi stessi, quindi anche il bisogno di staccarsi dalle cose superflue. E molti, parlando anche nei miei cammini con molti pellegrini, spesso mi viene detto che si sono accorti che non si cerca tanto un luogo, no? Ma in quanto una presenza, un momento di pace, un momento di staccarsi dalle cose, dai pesi, dai dolori, dalle sofferenze. E forse è questa la scoperta più grande, che alla fine il viaggio esteriore diventa un viaggio interiore che ci porta sempre poi all'incontro con Dio.
0: Io volevo concludere questo momento con una domanda molto semplice: se oggi un ascoltatore sentisse il bisogno di affidarsi a un arcangelo, magari per chi attraversa una difficoltà, quale preghiera o quale atteggiamento tu consigli per portare questa persona a guardare verso San Michele o verso San Raffaele?
1: Allora, sicuramente la corona angelica, che è una bellissima pratica, che è stata consigliata proprio da San Michele durante una delle sue apparizioni. È una preghiera breve, ma che ci permette appunto di sia lodare Dio, ma anche, ecco, di fare delle preghiere e chiedere una forza e un sostegno agli arcangeli, perché si pregano tutti e tre gli arcangeli, San Michele, San Raffaele e San Gabriele. Quindi questa è, tra l'altro, è diventata la mia preghiera preferita dopo questi viaggi nei santuari, e spesso durante la giornata prego la corona angelica. Inoltre voglio ricordare che siamo nel periodo della Quaresima di San Michele, è una pratica che faceva San Francesco d'Assisi, che dal 16 agosto fino al 29 settembre si fa questa Quaresima dedicata appunto all'arcangelo, in cui si fanno le rinunce normali della Quaresima che facciamo ogni anno durante il periodo, diciamo, pasquale, e poi si recita appunto questa corona angelica, che è molto bella.
0: Una domanda più personale per concludere questo momento insieme: dopo aver incontrato questi luoghi, queste figure della fede, qual è il messaggio che tu personalmente ti porti a casa dal viaggio tra il Gargano e Cordova e dall'incontro con questi due arcangeli?
1: Diciamo che è, allora, una domanda molto complessa, però io sicuramente sono tornata cambiata da questi pellegrinaggi, in modo particolare dal pellegrinaggio sul Gargano. Io sono stata 5 giorni lì, ho avuto la possibilità, insomma, di alloggiare alla casa del pellegrino, ho partecipato alle preghiere dei padri Michaeliti, e questo è quello che consiglio a tutti, perché io sono tornata proprio cambiata nell'anima, e mi ha lasciato una forza per la fede, un vigore diverso, e diciamo, ecco, sono cambiata sicuramente, sono arrivata lì con tanti pesi, tante sofferenze che ho potuto proprio lasciare in chiesa davanti al Santissimo.
0: Grazie Sara ancora una volta, perché ci fai immergere veramente e camminare con te in questi itinerari, e ci auguriamo che molte persone possano, incuriosite dalla tua testimonianza e dalla tua anche...
1: Grazie.
0: Dalla tua spiegazione possano fare anche loro questo viaggio, questo pellegrinaggio, la scoperta di questi due santi arcangeli che accompagnano la nostra vita.
1: Grazie Suora Emanuela, grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Ed anche oggi, carissimi, la nostra trasmissione volge al termine. Abbiamo fatto veramente un viaggio tra Puglia con i giochi del Mediterraneo e poi siamo stati con Sara Alessandrini sul Gargano e in Spagna alla scoperta di questi due luoghi turistici spirituali dove incontriamo San Michele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo. E adesso la nostra trasmissione continua in musica, così come ormai è consuetudine in questo periodo estivo. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buon pomeriggio.
1: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Alle 16 Francesco De Remigis in studio. In Vaticano il Papa ha incontrato questa mattina il presidente del Libano, Joseph Aoun. A seguire il capo di Stato libanese ha avuto colloqui in segreteria di Stato incentrati sull'accordo firmato tra Stati Uniti, Israele e Libano. Sostegno della Santa Sede per raggiungere una pace giusta e duratura. Ucraina, sale a 16 il numero delle vittime dei raid russi che questa notte hanno colpito la città di Kiev, lo riferisce il sindaco Vitali Klitschko. 15 persone sono morte nel centro della capitale, un'altra è stata vittima nel quartiere di Brovary, in periferia. Il presidente americano annuncia la nuova strategia per un isolamento su scala globale senza precedenti dell'Iran. Chiede che gli alleati si schierino con gli Stati Uniti. Trump ha ribattezzato l'iniziativa D-Day economico. La replica della Commissione europea. Solo la diplomazia può portare a una soluzione sostenibile di tutte le questioni aperte. È tutto, l'informazione torna alle 17.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: le peuple qui a croyé mes
4: choses. Il Pantheon
5: in semblance de son.
6: La maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Le 16:05 in diretta da Palazzo Pio, una nuova puntata del Mondo alla Radio. Bentrovati da Francesco De Remigis al microfono. Un ringraziamento e un saluto vi giunge anche da Damiano Caprio dall'altra parte del vetro in regia oggi. Cari amici che ci seguite sulle frequenze della Radio Vaticana o anche attraverso il sito vaticanews.va, basta cliccare sull'icona del microfono in alto. Sapete, lo sapete già, lo ricordo. Potete inviarci i vostri messaggi, le vostre domande al 335-1243-722. Oggi, cari amici, una giornata particolare, dunque una puntata particolare. Ci sono già i nostri inviati in viaggio in quel di Rimini per il meeting dell'amicizia in procinto di iniziare alla fiera di Rimini. Abbiamo già ricordato nelle edizioni del radiogiornale un evento particolare che ci sarà sabato. Se infatti domani prende il via la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli proprio alla fiera di Rimini, nella diocesi sta crescendo anche l'attesa per la visita di Papa Leone, che sabato al porto della cittadina celebrerà la messa 44 anni dopo la storica visita tenuta da Giovanni Paolo II nello stesso luogo nel 1982. Se a Rimini i nostri inviati stanno già intercettando i primi umori, e qualcuno lo avete già ascoltato nelle nostre dirette, oggi al Mondo alla Radio apriamo una finestra su Taranto, dove c'è un altro dei nostri inviati, Giancarlo Lavella, che è lì per noi per seguire i giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Caro Giancarlo, ben trovato al Mondo alla Radio.
9: Grazie, ancora un buon pomeriggio a tutti i nostri amici che ci ascoltano e ci stanno seguendo da stamattina, perché questo è l'ennesimo collegamento qui dalla città pugliese che ospita i 20esimi giochi del Mediterraneo, e vuole essere un po' un ulteriore collegamento per parlare non solo dei temi forti ma anche delle curiosità di questi giochi che, come le Olimpiadi, vengono disputate ogni 4 anni, ma solo tra quei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Ma non è proprio così, perché ce ne sono alcuni che non affacciano ma fanno parte lo stesso del novero delle 26 nazioni che partecipano ai giochi, perché essere un paese mediterraneo vuol dire anche condividere una cultura, vuol dire condividere usanze, e quindi a tutti gli effetti paesi come la Macedonia del Nord, il Kosovo, la Serbia sono contenuti in questo gruppo di paesi.
8: Giancarlo, oltre che condividere i campi sportivi e comunque le aree dove si terranno i vari incontri, gli atleti condividono anche la posizione dove si riposa, si soggiorna. Soggiornano, se non sbaglio, su 2 navi ancorate nel porto militare. Tu dove ti trovi in questo momento? Le vedi? C'è questa aria di festa e anche di curiosità attorno a questa scelta particolare di far soggiornare gli attori a bordo di navi?
9: Sì, guarda, le ho viste.
8: Gli atleti, ho detto gli attori, Giancarlo. Gli atleti. Vabbè, magari qualcuno è anche attore, qualche atleta del passato lo è diventato, prego.
9: Perché no? Anche uno è anche attore, ma ecco, le ho viste ieri, perché appunto sono, come tu hai detto, nel porto, ancorate nel porto militare. Ed è stata una scelta intelligente e importante da parte del comitato organizzatore. Perché? Perché altrimenti ospitare 4.000 atleti in una realtà come quella tarantina, in cui non c'erano comunque strutture se non alberghi isolati e separati, voleva dire costruire un villaggio con costi sicuramente esorbitanti. La scelta della nave è quasi una sorta di simbolo, no, di questi giochi.
8: Giancarlo, ti abbiamo forse perso, ci sei ancora?
9: Eccoci,
8: dicevi.
9: Dicevo, è una sorta, la scelta delle navi è una, sono una sorta di simbolo di questi giochi, sono i giochi appunto, tra l'altro per 4.000 atleti, vivere sicuramente a turno in base alle proprie date dei propri sport a stretto contatto come in una nave sicuramente favorisce il dialogo, favorisce l'incontro.
8: Giancarlo, al 335-1243-722 sono già arrivati diversi messaggi, ne leggo uno di un'ascoltatrice che è la nostra amica Filomena. Buon pomeriggio al Mondo alla Radio, Francesco, Giancarlo da Taranto. La cultura sportiva, scrive Filomena, avvicina i popoli, bellissima idea di alloggiare gli sportivi a bordo delle navi, così ci scrive la nostra amica ascoltatrice. Prima di ascoltare alcune delle interviste che hai già realizzato a Taranto, Giancarlo, sì, ci fai anche una panoramica, una sorta di mini storia di questi giochi che sono nati ormai da parecchio tempo, ma dicevi ventesima edizione, ma sono nati prima o sbaglio?
9: Eh sì, sono nati nel 51, anzi lasciami prima commentare quello che dicevi, che appunto lo sport, quello che diceva Filomena, che lo sport consente, è una sorta di lingua comune, un po' come la musica, no? Quando c'è musica, quando c'è sport, si guardano le cose dallo stesso punto di vista. Per quanto riguarda invece la storia dei giochi, nascono sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, praticamente un'Europa devastata, gran parte del mondo sicuramente alla ricerca di un recupero sociale, di un recupero economico, e quindi le prime edizioni fu deciso di farle in Egitto nel 1951. E da lì chiaramente poi il novero delle squadre si è ampliato pian piano fino ad arrivare ai nostri giorni. Le squadre sono le nazioni rappresentate, i comitati olimpici rappresentati sono 26, e la particolarità è che quest'anno c'è anche Atletica Vaticana, la polisportiva voluta da Papa Francesco, che partecipa come associazione ed è stata ammessa grazie al voto unitario, plenum dei paesi che partecipano ai giochi del Mediterraneo. Insomma, questo è un punto d'orgoglio ed è anche un valore in più, perché c'è stato il messaggio del Papa in cui si guarda a questi giochi non solo come un aspetto agonistico, ma come motivo di speranza di pace in un'area che purtroppo di pace ne sta vedendo sempre meno.
8: E tra poco ascolteremo anche dalla viva voce dell'arcivescovo Ciro Miniero, che hai avuto modo di incontrare, il suo punto di vista. Però Giancarlo, visto che hai appaiato, citato la musica come sorella dello sport quanto ad abbracci anche virtuali ma molto spesso anche fisici di fratellanza, ti chiederei un attimo di pazienza per entrare ancora meglio in questo spirito dei giochi del Mediterraneo, ascoltando assieme ai nostri amici che ci stanno scrivendo al consueto numero 335-1243-722 un brano di Mango, Mediterraneo, e poi torniamo a parlare dei giochi che si stanno tenendo a Taranto tra un giorno.

0: E sulle note ancora in sottofondo di Mango Mediterraneo torniamo a dare nuovamente il bentrovato a Giancarlo Lavella, che ci parla da Taranto, proprio su uno degli affacci più belli del Mediterraneo. Giancarlo, continuano ad arrivarci messaggi, uno in particolare rivolto ad Atletica Vaticana, di cui ti farà in qualche modo portavoce, anche se noi da qui e anche da lì salutiamo il presidente Giampaolo, che sicuramente ci starà ascoltando. Atletica Vaticana è la più piccola delle squadre che partecipano, ci chiedono?
1: Ma credo di sì. Dunque, innanzitutto un saluto a Giampaolo Mattei, che chiaramente porta avanti questa partecipazione agonistica, e non solo, di Atletica Vaticana. Si tratta di 4 atleti, 2 partecipano nel padel, un altro nel ciclismo ed un altro ancora nella scherma, specialità spada. Lasciami dire ancora che poi, tu hai detto, ormai siamo alla vigilia, domani ci sarà la cerimonia di inaugurazione e la musica sarà presente allo stadio e comune di Taranto. Ci sarà l'inno eseguito dalle bellissime voci di Albano, di Mietta e della Brancale, quindi partecipano, come sai, insomma, la partecipazione di Albano era d'obbligo, perché un pugliese doc come lui non poteva non esserci in questa situazione. Dopodiché inizieranno le gare, sicuramente inizieranno le gare, e nei giorni 22, 23 e 24 sarà proprio la volta degli atleti in maglia gialla e bianca, appunto i colori della Santa Sede. Il loro scopo non è quello di vincere una medaglia, sicuramente, anche se però se dovesse arrivare sarà gradita, ma sarà quella, ecco, di promuovere quanto già Papa Leone ha detto nell'Angelus del 13 agosto scorso: facciamo di questi giochi un momento di incontro, facciamo di questi giochi una speranza di pace, una speranza di fratellanza.
0: Giancarlo, un invito, quello di Papa Leone, che è stato raccolto non solo dagli sportivi che sono già lì, ma anche da alcune autorità. Io vedo davanti al monitor il sito dei Giochi del Mediterraneo, che ha anche un countdown, abbiamo detto, manca un giorno, 3 ore e 42 minuti spaccati in questo istante. Anche molto interessante questa scelta, dove c'è anche la presentazione e alcuni aneddoti oltre a quelli che ci hai già raccontato tu. Prima di andare a scoprire la prima delle due interviste che ascolteremo, che hai realizzato da lì, leggo un altro messaggio al 335 12 43 722. Il Mediterraneo, che è stato simbolo di naufragi per tanti migranti, ora è simbolo di unità dei popoli che si affacciano sulle sponde. Bellissima anche la canzone di Mango, che descrive la sua bellezza. Ci scrivono al 335 12 43 722. Abbiamo citato, hai ricordato le parole di Papa Leone e l'invito anche a fare di questo evento un momento di pace e solidarietà. Qual è la prima intervista che ci vuoi presentare, che vogliamo trasmettere e condividere con i nostri ascoltatori?
1: Ne abbiamo ascoltato già dei brani durante la giornata, ma ci tengo a sentirla integralmente, ed è quella fatta all'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, che ieri ha celebrato la Santa Messa nella Cattedrale San Cataldo di Taranto, accogliendo la croce degli sportivi, e che così approfondisce un po' il tema di questi giochi per una città come Taranto. Come dicevo, giochi non solo dal punto di vista agonistico, ma anche sociale, con una forte valenza sociale.
0: Ascoltiamolo allora.
2: La città di Taranto si appresta ad accogliere questo evento che vuole rilanciare a tutto il mondo, non solo al Mediterraneo, un messaggio forte di pace e di dialogo attraverso lo sport.
3: Beh, lo sport da sempre è stato un elemento, una realtà che ha richiamato tutti ai valori della libertà, dell'unità, della pace. Ricordiamo le antiche Olimpiadi e tutti gli sport che si praticavano nell'antica Grecia, a Roma, chiedevano anche un tempo di pace, un tempo di convivenza tranquilla. Oggi più che mai questo valore è importante per tutti noi, perché vedere tanti stati, squadre che provengono da tante realtà dove non è semplice vivere rapporti di vicinanza, di pace, giocare insieme, questo diventa per noi un monito. È possibile stare insieme, è possibile accogliersi reciprocamente, proprio come si sta facendo in queste ore qui a Taranto, dove tutta la città e tutti coloro che sono addetti all'accoglienza e alla cura delle persone, degli atleti che stanno in campo, sono a disposizione perché tutto possa procedere per il meglio. Ma gli stessi atleti che giocano gomito a gomito per poter ottenere un premio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, lo fanno evidentemente per poter non solo dimostrare la propria bravura, ma anche per mettere in campo e quindi giocare la vita, potremmo dire.
2: Lei ha parlato di accoglienza degli atleti che in queste ore stanno arrivando numerosi a Taranto, ma questi giochi possono essere un messaggio rivolto all'accoglienza di chi il Mediterraneo lo attraversa alla ricerca di una vita migliore, di una speranza di vita.
3: Certamente, certamente, questo e lo sport ci indica una via possibile. L'accoglienza, l'attenzione all'altro sono valori che non possiamo dimenticare. E lo sport ci dice proprio questo, che stando insieme si può camminare verso un mondo migliore.
2: E lo sport poi è anche gioia, agonismo, quindi tutto questo, ecco, deve rimanere anche in evidenza, no? La competizione secondo le regole, secondo lealtà.
3: Sì, sono tutti elementi che richiamano la nostra vita. Quindi l'esercizio fisico, il sacrificio, il seguire delle regole, sono tutti elementi che ci permettono di guardare la nostra vita come un campo di azione dove ognuno può fare quello che deve, quello che è suo compito per poter vivere con gli altri.
2: Taranto, com'è la sua città?
3: È stupenda perché è una città accogliente, è una città baciata dal sole come tutta la Puglia, è una città dove il mare fa da signora, potremmo dire, da padrona, e dove certo non mancano le difficoltà che stanno sotto gli occhi di tutti, ma nello stesso tempo c'è anche un cuore che palpita, e in questi giorni certamente lo mostrerà a pieno.
2: Problemi sociali a cui lei ha fatto riferimento, che ci si augura possano anche attraverso questa iniziativa essere rimessi in agenda, in evidenza, nell'agenda di chi ci governa per risolvere e per ridare lavoro a tante persone.
3: Certamente, i problemi non possono essere messi da parte e non devono essere messi da parte, ma devono trovare una risposta nell'impegno di ciascuno.
2: Veramente, per finire, Taranto, come le ha detto, città dell'accoglienza, non a caso è una città detta dei due mari e che ha un ponte girevole che mette in comunicazione tutti, quindi la città dei ponti, quei ponti che servono proprio per dialogare e per conoscersi.
3: Quei ponti che da sempre sono stato segno di civiltà.
0: Giancarlo, abbiamo ascoltato la voce dell'arcivescovo Ciro Miniero, che ha appunto ripreso anche le parole e gli inviti di Papa Leone, declinandoli in quella che è l'accoglienza che è già iniziata per gli atleti in quel di Taranto. Volevo condividere con te anche un paio di curiosità, perché c'è anche un francobollo celebrativo dei 20esimi giochi del Mediterraneo, dunque sportivi a appassionati sicuramente tanti, magari anche l'occasione per chi ha questa passione, che spesso è laterale e a volte tenuta anche un po' segreta. Sappiate, cari amici appassionati di francobolli o collezionisti, che c'è anche un francobollo celebrativo di questi giochi del Mediterraneo. Però Giancarlo, non posso non chiederti anche un commento in un flash, se riesci, su una delle tante argomentazioni portate qui in diretta al Mondo alla Radio dall'arcivescovo Ciro Miniero, e cioè quella di artisti che stanno di artisti, oggi continuo naturalmente dopo attori, artisti, atleti degli atleti che sono lì a Taranto, gomito a gomito, diceva l'arcivescovo. Tu ne hai già visto passare qualcuno? Di solito in questi eventi si vedono anche tante bandiere che si intrecciano, bandiere sulle spalle, portate in quasi in processione. C'è già questo clima o inizierà tutto domani?
1: Taranto è una città sicuramente già imbandierata e si appresta a salutare tutti con il medesimo calore. Sono i giochi, a differenza di quelli precedenti, sono i quarti che si svolgono in Italia, sono i giochi della lungimiranza, non solo per la scelta delle navi per far convivere gli atleti, ma anche per mettere in evidenza, oltre all'aspetto agonistico, tutti gli aspetti sociali di una città che cerca un rilancio. Ed è importante che lo sport aiuti in questo.
0: Assolutamente, hai citato naturalmente la città di Taranto che ospita questa edizione. Ricordiamo anche che ci sono state Napoli, Bari e Pescara come altre città italiane che li hanno già ospitati rispettivamente nel 1963, nel 1997 e nel 2009. Cari amici, con Giancarlo ci siamo sentiti poco prima di questa diretta, e a proposito dei paesi che partecipano è emersa anche una tematica che qualcuno ha anche sollevato anche sulla stampa: Israele e Palestina non partecipano. Da questo punto di vista, Giancarlo, cosa possiamo aggiungere?
1: Ma sì, è un po' un'assenza, chiamiamola non dolorosa, ma insomma che ci dispiace assolutamente. Ma il regolamento della partecipazione ai Giochi del Mediterraneo prevede il voto unanime degli altri paesi per introdurre un nuovo partecipante. E molti dei paesi arabi si sono opposti, chiaramente per le note vicende, insomma, non voglio qui aprire, ormai sono gli ultimi secondi che siamo insieme oggi, un altro capitolo che richiederebbe tanta discussione. Si sono opposti e quindi Israele e Palestina non sono mai riusciti a entrare nel novero dei partecipanti.
0: Comunque,
1: speriamo
0: un evento
1: possa avvenire.
0: Ecco, lo speriamo e lo auspichiamo davvero, e chissà che nelle prossime edizioni non racconteremo un film diverso. Questo evento, lo abbiamo già detto, ma è bene ricordarlo, è sicuramente, tra le altre cose, oltre che sport, un momento di pace e solidarietà. E allora, tra le varie voci che hai già raccolto, ce n'è un'altra, se non sbaglio, quella del presidente del comitato organizzatore dei giochi, Massimo Ferrarese.
1: Prego.
0: Massimo Ferrarese, corretto?
1: Sì, giusto, giustissimo.
0: Ecco,
1: su questo allora ci salutiamo.
0: Tu lo hai incontrato, e allora ascoltiamo la sua intervista nel ringraziare Giancarlo Lavella, uno dei nostri inviati a Taranto per questi giochi del Mediterraneo, anche per le suggestioni e le curiosità che ci hai raccontato nel vedere ciò che sta per inaugurarsi, che di fatto è già iniziato in quel di Taranto. Un caro saluto Giancarlo, ai prossimi
2: Grazie
0: collegamenti.
2: A voi. Organizzare quella che ormai sta diventando una vera e propria mini Olimpiadi, neanche tanto mini, quanto è costato e quanto costa ancora?
4: Beh, mini nel senso, noi abbiamo 26 paesi, abbiamo anche circa 4.500 atleti, più 1.500 accompagnatori, 31 sport, quindi discipline sportive. In effetti non è più una mini, ma è qualcosa di importante, che abbiamo iniziato questa corsa contro il tempo 30 mesi fa. È un evento che praticamente costerà, ed era già determinato da prima, 275 milioni per le opere e circa 100 milioni per l'organizzazione dei giochi. Abbiamo in 30 mesi progettato, verificato, fatto i bandi, realizzato appunto 41 opere in 21 comuni, tra cui stadio di Taranto, Iacovone, le piscine olimpiche, stadio per 62 milioni, le piscine olimpiche per 42 milioni, e poi palazzetti importanti come il Pala Ricciardi, il centro nautico, il centro tennis e così via, il paddle, tutto quello che abbiamo fatto non solo tanto nella città di Taranto ma in tutti i comuni delle tre province più un comune della provincia di Bari.
2: Ecco, tutto questo per fare ancora di più di Taranto la città dell'accoglienza. Quante persone arriveranno?
4: Sono 8.000 appunto soltanto loro e in più io immagino insomma qualche decina di migliaia di persone che verrà, spero che verranno sicuramente ad assistere non soltanto alla cerimonia di apertura, che è pieno, noi abbiamo uno stadio di 20.000 spettatori che è già pieno, e più a tutte le partite, allenamenti che ci sono in tutte le nostre venue, negli nostri impianti. Sicuramente è un faro importante su una città credo che non soltanto l'Italia ma l'Europa intera debba attenzionare, guardare e in parte risarcire per quello che è accaduto in passato, di una città che si apre al Mediterraneo, diventa la capitale del Mediterraneo in questo momento e che ha tutte le carte in regola per crescere. Questo deve essere il punto di partenza di Taranto, non di arrivo.
2: Ecco, in conclusione torniamo però ai giochi. Questa manifestazione, la 20ª dei giochi del Mediterraneo, arriva dopo delle grandissime, altrettanto grandissime manifestazioni come i campionati del mondo di calcio, gli europei di nuoto e di atletica. Voi a questo punto potete dare una mano a chi tra 4 anni organizzerà, che il Kosovo è uno dei paesi più giovani dell'Europa?
4: Beh, noi ce l'abbiamo messa tutta, solo che daremo una mano, se possiamo daremo anche dei consigli. L'unica cosa che consiglio però, visto che ho questi due ruoli, li ho tutte e due praticamente i ruoli in quello che è stato realizzato, è di non perdere del tempo, perché poi perdendo del tempo si fa una corsa appunto contro il tempo e si possono sbagliare situazioni. Ripeto, a noi è stato tanto tanto difficile, fortunatamente è andata bene, però non è nemmeno giusto lavorare in questo modo. Poi quest'anno per esempio noi abbiamo iniziato le opere 16 mesi fa, iniziato sotto l'aspetto climatico, abbiamo avuto tanti tanti problemi prima per le piogge, poi con il caldo che abbiamo avuto, che è terribile, che ci ha fatto anche perdere altro tempo. Non si può pensare però di fare dei lavori come questi, così importanti, e non avere la possibilità di un minimo di giorni. E infatti noi abbiamo terminato tutte le opere negli ultimi giorni, direi nelle ultime ore. Ecco, quindi il consiglio che do al Kosovo: iniziate da subito, iniziate a progettare, avete il tempo per fare tutto quello che va fatto, ma hanno già iniziato, non perdete tempo, fate tutto da oggi in modo che avete la possibilità non soltanto di realizzare le opere ma di fare dei test event e tutto ciò che serve per arrivare con tranquillità ai prossimi giochi del Mediterraneo.
0: La voce che avete appena ascoltato è quella di Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo. L'intervista è del nostro inviato Giancarlo Lavella, con cui abbiamo discusso fino a pochi istanti fa. Giochi del Mediterraneo che potrete seguire grazie proprio a Giancarlo e ai nostri inviati a Taranto in queste giornate, e la parte tecnica della Radio Vaticana, sempre in prima linea, ha preparato anche un ident cosiddetto, come lo chiamiamo noi qui a Palazzo Pio, che ci accompagnerà nei vari collegamenti in entrata e in uscita. Scopriamolo assieme.
5: Atletica Vaticana e i giochi del Mediterraneo.
0: E Eccolo, cari amici, sappiate che quando sentite queste voci che annunciano i collegamenti con Taranto, andremo proprio a raccontare i giochi del Mediterraneo, un evento, un momento di pace e solidarietà, oltre che di sport. Alle 16.34 questa parte del mondo alla radio si ferma qui. Un saluto da Francesco De Remigis, ci salutiamo in musica con Giovanotti e Gabri Ponte, DNA. Tra poco la linea a Michele Raviar, che approfondirà il tema del riarmo o del disarmo.
6: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto il Papa nel discorso al Parlamento spagnolo, lo ha ribadito nel corso di questo oltre un anno di pontificato, lo ha scritto anche nell'enciclica Magnifica Humanitas. E questa affermazione del Papa arriva quando è uscito il nuovo rapporto annuale sullo stato degli armamenti pubblicato dal SIPRI, che è l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace, che segnala un cambiamento preoccupante. Dopo decenni di riduzione degli arsenali, le potenze nucleari stanno tornando a considerare le armi atomiche uno strumento centrale della propria sicurezza nazionale. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, innanzitutto commentiamo subito quelli che sono i dati del SIPRI e poi cerchiamo di allargare un po' il discorso anche alle parole del Pontefice. Ecco, che cosa è emerso da questo rapporto annuale? Abbiamo visto quello che è il titolo della maggior parte delle testate delle agenzie, cioè le potenze nucleari si stanno riarmando.
1: Sì, diciamo che i dati del SIPRI di quest'anno, che sono elaborati insieme alla Federation of American Scientists, danno proprio la misura anche numerica dell'inversione di tendenza, un'inversione di tendenza che però già era stata sottolineata non solo dagli istituti di ricerca sulla pace, ma anche dalle campagne per il disarmo nucleare negli anni scorsi. Cioè le grandi potenze, le potenze nucleari avevano già iniziato a modernizzare i propri arsenali, quindi a cambiare non solo nel numero di testate, ma anche nella tipologia di lanciatori, nella tipologia di ordigni. E adesso, con il fatto che si sta esaurendo la spinta del graduale disarmo delle grandi numeri di testate che Stati Uniti e Russia, come rete dell'Unione Sovietica, avevano dalla fine della Guerra Fredda, ovviamente non avendo più vecchie testate da smantellare, quelle nuove che si stanno costruendo e che sono appunto figlie delle decisioni degli ultimi anni stanno aumentando. Quindi purtroppo l'elemento centrale che i dati del SIPRI ci dicono è che ormai questa rimodernizzazione non è più solo qualitativa, cioè di nuove testate, nuovi ordigni, nuovi lanciatori, ma anche quantitativa, perché per adesso, per poche decine di testate, ma c'è un'inversione di tendenza. Vi ricordo che alla fine della Guerra Fredda eravamo a oltre 70.000 testate, siamo arrivati a poco più di 12.000 e adesso purtroppo si sta risalendo anche nel numero.
0: Noi siamo abituati a pensare alle armi nucleari, alla deterrenza nucleare come un sistema

0: Tema di sicurezza legato, lo abbiamo citato, proprio alla guerra fredda. Nulla è cambiato, è ancora come negli anni del dopoguerra, sostanzialmente, fino agli anni 70-80.
1: Ma in realtà la deterrenza è stata un mito, perché è un mito quello che ha impedito le guerre, perché in realtà lo sappiamo, purtroppo le guerre ci sono state dal 45 in poi, certo non sono state tra le potenze nucleari, e in realtà proprio la presenza di armi nucleari, ricordiamo la crisi di missili di Cuba che poi spinse anche Giovanni XXIII a scrivere la Pacem in Terris e altre crisi, a causa delle armi nucleari abbiamo rischiato una catastrofe complessiva di tutta l'umanità. Quindi al massimo, se proprio, ma non è verificabile, la deterrenza nucleare ha garantito che non ci sia stata una guerra nucleare, ma c'è un modo molto più efficace per farlo, che è quello di eliminarle le armi nucleari, perché invece quello che hanno permesso le armi nucleari è che alcuni paesi non solo si prendessero la libertà di attaccare, di fare una politica di potenza, ma anche a livello internazionale, lo sappiamo bene con il veto nel Consiglio di Sicurezza, di fare in modo che il dibattito non fosse aperto, democratico, inclusivo, ma fosse legato a questa minaccia costante, che purtroppo si sta allargando, perché il problema vero, che sottolineano anche i dati SIPRI e l'uscita del rapporto di quest'oggi, non è solo numerico, ma è anche delle politiche. Cioè sempre di più i paesi stanno riprendendo in mano quella che è l'arma nucleare come elemento della propria politica, come elemento delle proprie decisioni sulla pace, sulla guerra, sulle iniziative rispetto ad altri paesi, in maniera di tutto arbitraria, ma in maniera ovviamente ancora più pericolosa, perché a questo punto altri paesi iniziano a pensare, ma io le voglio, e quindi non è solo la possibile proliferazione dell'Iran, c'è l'Arabia Saudita che pare abbia richiesto un nuclear sharing, cioè una condivisione nucleare col Pakistan, paesi europei vogliono sviluppare le loro bombe, la Francia vuole stendere il proprio ombrello nucleare, quindi al di là del numero delle testate, che ovviamente preoccupa, è proprio questo ricorso, ritorno al ricorso dell'arma nucleare come elemento di politica internazionale, mentre fino a 20 anni fa ci dicevano che era un problema risolto. E proprio in quel momento noi, come campagne internazionali, ottenendo il trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017, che proprio la Santa Sede ha firmato per prima, avevamo detto è l'occasione di mettere al bando del tutto, perché prima o poi purtroppo potrebbe tornare l'idea che l'arma nucleare è strategica ed è centrale nella propria sicurezza, cosa che invece non è vera, anzi quello che l'unica cosa che gli arsenali nucleari riescono a garantire è un pericolo di estinzione globale. Non a caso da tempo anche il bollettino Atomic Scientist, quelli che ogni gennaio aggiornano il cosiddetto orologio dell'apocalisse, sottolineano come le due minacce esistenziali globali per l'umanità sono proprio le armi nucleari insieme al cambiamento e alla crisi climatica.
0: Anche perché gli strumenti tradizionali che hanno governato sostanzialmente la gestione degli armamenti nucleari ci sarebbero, che sono i trattati internazionali, eppure vediamo che c'è una forma di stallo sia per il mancato rinnovo del New Start, quindi fra le due superpotenze storiche, sia strumenti nuovi come l'abbiamo citato il trattato per la messa al bando delle armi nucleari, che poi però non vede poi coinvolte quelli che sono gli stati che detengono l'arma nucleare.
1: Sì, purtroppo è esattamente quello che stavo dicendo prima, cioè questa idea dell'arma nucleare va a distruggere non solo strutturalmente, se dovessero essere utilizzate, ma è anche, se vogliamo, un veleno che sta all'interno nei rapporti tra gli stati, perché da quando è stata ripresa, da quando si è ritornati a paventare queste idee di deterrenza che non funziona, perché vi ricordo che proprio in questo momento ci sono almeno 3 potenze nucleari coinvolte in guerre di un certo livello, cioè la Russia, che è coinvolta nella guerra in Ucraina per la sua invasione illegale, e anche Israele e Stati Uniti, che sono coinvolti nell'attacco all'Iran, e il fatto che loro abbiano le armi nucleari non ha fermato la guerra, non l'ha bloccata. Quindi c'è un'idea falsa di deterrenza che poi, per funzionare eventualmente come teoria, è un po' come quelle teorie della fisica che devono avere delle situazioni assolutamente idealistiche per funzionare, cioè deve esserci un controllo preciso sulla linea di comando, deve esserci conoscenza reciproca di quelli che sono i passi, deve esserci una fiducia nella controparte, cosa che non c'è mai stata, ma ancora di meno c'è oggi, anche perché oggi abbiamo anche l'hackeraggio, l'intelligenza artificiale che entra nelle dinamiche, e questo anche il Papa stesso nella Magnifica Humanitas l'ha sottolineato, quindi non funziona proprio, cioè stiamo rischiando tantissimo per non avere in cambio niente, e però questa cosa, oltre che far parte delle strategie dei paesi, va davvero ad avvelenare, come dicevo prima, le norme internazionali che invece avevano cercato di allontanare questa fatica, questa problematica. Quindi non solo i trattati tra Russia e Stati Uniti sono stati dissolti tutti da quando ci sono Trump e Putin, quindi l'INF 6-7 anni fa, il New START che non è stato rinnovato all'inizio di quest'anno, ma abbiamo un trattato di non proliferazione di cui qualche settimana fa si è celebrata la conferenza di riesame, che da circa 20 anni non riesce nemmeno ad avere un documento finale perché le parti del trattato non si mettono d'accordo, però questi stati continuano a non voler andare su un altro livello, che è quello di disarmo umanitario, di un disarmo completo. Cioè le armi nucleari non le puoi gestire, non ci sono mani giuste per armi così distruttive e così inumane, e quindi l'unica strada percorribile sarebbe quella di mettersi davvero tutti attorno a un tavolo. Poi che sia il TPNW, il trattato che abbiamo elaborato come società civile, o che sia un altro strumento, non ci interessa. L'importante è che sia chiaro che il risultato non può più essere un contenimento dell'armamento nucleare, che non esiste, ma solo un'eliminazione, altrimenti continueremo a vivere in un costante pericolo, non solo per qualcuno, ma per tutti.
0: E questo lo ha ribadito anche Papa Leone XIV. Grazie a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Continueremo ad approfondire questo tema anche nelle prossime settimane qui al Mondo alla Radio. Grazie.
1: Grazie a voi, a presto.
0: E quando parliamo di nucleare, in questo caso ci riferiamo alla parte pericolosa, devastante, distruttrice, che è quella militare. C'è anche un nucleare civile. In Italia c'è stato il primo via libera della Camera dei Deputati al DDL sul ritorno della produzione di energia nucleare. Il testo prevede, fra le altre cose, la ricerca sulla fusione e la realizzazione capillare sul territorio dei cosiddetti micro reattori. Cerchiamo di spiegare anche dal punto di vista tecnico che cosa si intende con micro reattori e che cosa significa questo provvedimento, con l'intervista a Nicola Armaroli, scusate, di Marco Guerra e dei colleghi di Radio Vaticana con voi. Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
2: Il governo ha fatto questa decisione di mettere le basi per un quadro legislativo di rilancio del nucleare, ma con tutti i dubbi e le complessità dell'operazione, che non sono affatto semplici. Cioè quello che è stato approvato non equivale a dire in Italia faremo il nucleare. Il cammino è ancora estremamente lungo, sarà sia tecnico che politico piuttosto acceso, e quindi prepariamoci, insomma.
3: Certamente, infatti il ministro Pichetto Fratin ha dato come prospettiva il 2034, ma io aggiungo nella migliore delle ipotesi. Professore, si parla nel decreto di microreattori, visto che vogliamo andare sul tecnico proprio per levare qualsiasi aura di tipo ideologico, che cosa si intende per microreattori? Cioè una produzione più locale, proprio per evitare forse anche quella che viene definita la sindrome di NIMBY, ovvero not in my garden, perché poi per quanto riguarda le grandi opere c'è sempre una contrarietà da parte dei territori. Quindi il micro reattore ha una funzione più diciamo politica per far approvare, o ha un senso logico andare a fare dei piccoli impianti diffusi nel territorio?
2: Allora, bisogna distinguere tra micro e piccoli. Cioè lei parlava di micro che arrivano fino a 20 megawatt, quindi sono veramente micro, e invece soprattutto si parla di reattori piccoli, small, fino a 300 o addirittura 400 megawatt, che insomma sono piccoli fino a un certo punto, quindi sono due diverse categorie. Diciamo, l'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè sostanzialmente si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali, che arrivano fino a 1600 megawatt, e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco, dove nel cantiere pezzo per pezzo viene costruito il reattore, ma vengono prodotti altrove e portati in loco quasi terminati e messi in rete. E l'aumento della dimensione dell'impianto sarebbe non aumentando la dimensione del reattore, ma mettendo più reattori uno di fianco all'altro. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esistono, cioè non è un'opzione percorribile oggi. Cioè se lei domattina vuole andare a comprare un reattore piccolo o micro modulare, non lo trova, non c'è un'azienda che glielo vende. Quindi è per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni, a seconda di come la si pensa.
4: Lei ha parlato di produzione poco istante fa, ma la produzione avverrebbe in Italia, per la sua esperienza e conoscenza? C'è questa possibilità in Italia di produrre integralmente questi reattori?
2: No, diciamo c'è una parte di know-how italiano, però al momento non esistono aziende italiane che vendono reattori chiavi in mano. Le aziende che fanno questo tipo di attività sono per il 90% dei reattori mondiali russe o cinesi. Il più grande colosso mondiale del nucleare è russo, poi ci sono alcune aziende occidentali più l'azienda coreana, però le aziende occidentali sono in forte difficoltà finanziaria, ma questo non da adesso, da 40 anni, perché nell'economia di mercato il nucleare è in crisi profonda da 40 anni, quindi la situazione non è poi così limpida, non è che ci saranno aziende italiane che faranno questo reattore, cioè questa è un'altra opzione ancora più di là da venire, vedremo, ma insomma non è una possibilità diciamo immediata certamente.
5: Dottor Armaroli, una domanda che poi rimane anche quella da parte di tanti ascoltatori, di tante persone che si approcciano a questo discorso con una certa probabilmente ignoranza sul tema, il discorso dei rifiuti radioattivi.
2: Sì. Dunque, questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, sia per l'Italia che per qualsiasi altro paese, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie a più alta attività, sostanzialmente il combustibile esausto delle centrali, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità, che ha dei costi notevoli e prima bisogna individuare il sito. Quindi contestualmente al programma bisognerebbe presentare anche questa opzione. L'Italia ha un problema ancora più consolidato, che è quello di non aver ancora trovato la localizzazione del deposito delle scorie a media e bassa attività, che sono i reattivi che si usano componenti di reattori dismessi, quindi non pezzi ad elevata radioattività, ripeto, media e bassa. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Quindi l'Italia è un paese che non ha ancora affrontato un problema, è iniziato 60 anni fa e dovrebbe già presentare un problema per i rifiuti che si produrranno fra 30, 40, 50, 60 anni. Ecco, questo è un problema non da poco da risolvere per questo paese.
3: Lo stato dell'arte qual è? Si parla di centrali di quarta generazione e poi c'è il sogno della fusione che non produrrebbe scorie. Quello è l'obiettivo finale della ricerca mondiale, la fusione. Ma attualmente qual è lo stato dell'arte del nucleare?
2: Allora, per la fusione siamo lontanissimi decenni ancora da una possibilità di impianto funzionante. Fusione vuol dire riprodurre sulla Terra quello che accade sul Sole a temperature di 150 milioni di gradi, e quindi sono situazioni tecnologiche estremamente sfidanti ed è difficile pensare che prima di qualche decennio avremo questa possibilità. Quindi questa la mettiamo da parte, diciamo non riguarderà noi direttamente. Per quanto riguarda invece la fissione, abbiamo due opzioni: o utilizzare tecnologie già consolidate, reattori PVR, BVR di dimensioni più piccole, che è quello che si sta facendo con un reattore piccolo in Canada, cioè riprodurre un reattore tradizionale su scala più piccola, oppure fare nuovi tipi di tecnologie, vuol dire nuovi tipi di combustibili, nuovi tipi di design di raffreddamento dell'impianto. Si parla di piombo fuso e di altre opzioni, ma anche queste sono a livelli di start-up, a livelli di ricerca, a livelli di prototipi, e sono prodotti che non sono sul mercato ed è difficile prevedere che lo saranno entro i prossimi 10 anni. Resta il fatto che l'Italia ha un problema di costi dell'energia elevati adesso, quindi le soluzioni per affrontare adesso il costo dell'energia non sono certamente nucleare, anche perché oggettivamente il nucleare è, andando a vedere i programmi che ci sono in Gran Bretagna, in Francia, di nuovi impianti, non di quelli vecchi ammortizzati costruiti 50 anni, 60 anni fa, produce già adesso in quei paesi che hanno le centrali, gli impianti, le filiere a costi più alti delle rinnovabili. Quindi la promessa della bolletta più bassa col nucleare non è una promessa che possiamo garantire al 100%. Quindi insomma si tratta di un'opzione interessante, ma di una grandissima scommessa su cui vedremo il risultato finale, se si farà questo piano e come si farà.
0: È tutto per ora, linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

0: Le 17 l'informazione della Radio Vaticana. Papa Leone, le energie impiegate in guerra e distruzione siano destinate alla vita, così il pontefice nel messaggio in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. E il Papa ha incontrato questa mattina in Vaticano il presidente del Libano, Joseph Aoun. Il capo di Stato libanese ha avuto colloqui a seguire in segreteria di Stato incentrati sull'accordo firmato tra Stati Uniti, Israele e Libano. La Santa Sede esprime preoccupazione per le difficoltà nel metterlo in esecuzione e assicura sostegno agli sforzi per il raggiungimento di una pace giusta e duratura. Tema migranti, Unione Europea, anche la Finlandia si prepara a riprendere i trasferimenti dei cosiddetti migranti dublinanti verso l'Italia. Il ministro degli interni finlandese afferma i trasferimenti sono già in fase di preparazione. Tutto, l'informazione torna alle 18.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. La guerra in Ucraina, massicci raid russi sulla regione di Kiev, almeno 16 morti. Il 25 agosto a Mosca, Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Maltempo al nord, in Liguria un fulmine manda in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, sospesa la circolazione dei treni. La benzina vola sopra i 2 euro al litro, mai così cara da settembre di 3 anni fa. Tutto pronto a Rimini, il meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani alla fiera, grande attesa per l'arrivo del Papa sabato. Buonasera da Antonella Mitole. In Ucraina almeno 16 morti e 40 feriti. Il bilancio del massiccio attacco russo nella notte nella regione di Kiev. Colpiti anche un ospedale pediatrico e una scuola. E intanto il 25 agosto a Mosca, Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Al numero impressionante di droni e missili lanciati dai russi si aggiunge l'indebolimento della difesa antiaerea ucraina. Resta al contrario poderosa la produzione di droni di Kiev, che nelle scorse ore ha centrato una raffineria in Tatarstan. Sul campo invece l'esercito russo rivendica la conquista di 2 nuovi villaggi nel Donbass. Ma per Zelensky si è aperto un nuovo fronte. Un'inchiesta per riciclaggio ha coinvolto la vice capo del suo staff Irina Mudra con l'ex ministro della difesa Fedorov, che chiede elezioni anche a guerra in corso. Ma Podolyak, consigliere di Zelensky, replica che non sussistono le condizioni. Intanto Ursula von der Leyen bolla come guerra ibrida la notizia del drone navale russo distrutto dalla Romania vicino ad una piattaforma offshore nel Mar Nero. Nel pieno delle tensioni giunge la notizia che il Cremlino conferma un colloquio martedì tra il ministro degli esteri Sergei Lavrov e il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, che visiterà Mosca dal 25 al 28 agosto. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, Ben-Gvir, il ministro della difesa israeliano, mostra il video di un cantiere con i lavori in corso. Si tratta, dice il ministro, del patibolo sul quale saranno impiccati i terroristi palestinesi. Sentiamo Elena Aquilanti.
3: Una forca per le esecuzioni e delle cabine per far assistere i familiari dei terroristi che verranno impiccati. È quello che il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir ha mostrato in un video mentre presentava il cantiere. I nostri terroristi meritano una cosa sola, la morte per impiccagione, ha dichiarato il ministro, che in un video precedente si era spinto a dire di non vedere l'ora di guardare i primi palestinesi uccisi lì dentro, scatenando un'ondata di proteste internazionali. Sul fronte giudiziario, intanto, arriva una svolta sulla morte di Hind Rajab, la bambina di 5 anni uccisa a Gaza nel gennaio 2024, dopo essere rimasta per 3 ore al telefono con la mezzaluna rossa, sola, tra i corpi dei suoi familiari. L'IDF ha chiesto alla procura militare di aprire un'inchiesta penale e il procuratore generale ha parlato di grave negligenza nell'invio dei soccorsi. Un'altra indagine riguarda invece la morte di 15 soccorritori della Mezzaluna Rossa uccisi a Rafah nel marzo del 2025. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E oggi il Papa ha incontrato il presidente libanese Youssef Aoun. Al centro del colloquio l'accordo trilaterale firmato a giugno, che intende avviare una de-escalation fra Israele e Libano, ma che trova una difficile attuazione. Sentiamo Fausto Nicastro.
4: Questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato il presidente libanese Youssef Aoun. Il colloquio tenuto al Palazzo Apostolico si è concentrato soprattutto sull'accordo trilaterale firmato a Washington il 26 giugno scorso tra Israele e Libano con la regia degli Stati Uniti. Nel resoconto del dialogo, la Santa Sede ha espresso compiacimento per la sottoscrizione del documento, ma si dice preoccupata per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione, assicurando il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Nonostante l'obiettivo dichiarato di ridurre le tensioni di confine, spianare la strada alla stabilità regionale a lungo termine, infatti, l'accordo trova grandi difficoltà di attuazione, con l'IDF che continua i suoi attacchi e l'occupazione di varie zone del sud del Libano. Israele giustifica le sue azioni ribadendo la volontà di colpire il gruppo Hezbollah presente in quei territori. Il presidente Aoun ha infine ringraziato il Papa, chiedendo che continui il sostegno del Vaticano alle richieste di pace e di ritiro di Israele. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Le tensioni nel Golfo, Donald Trump annuncia la guerra economica a Teheran, nuovo attacco degli Houthi dello Yemen contro strutture petrolifere dell'Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Donald Trump apre un nuovo fronte e annuncia un isolamento economico senza precedenti. Sarà l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese, scrive sui social, e minaccia conseguenze economiche tremende per qualsiasi paese offra all'Iran un'ancora di salvezza. Il riferimento implicito è a Russia, Cina, Turchia e India. Ma vi è un'altra ragione della nuova trovata del presidente USA. Il debito pubblico statunitense vola a oltre 40 mila miliardi di dollari e a pesare è proprio il costo del conflitto in Iran, oltre ai mancati introiti sui dazi. Il regime iraniano replica, sarà una nuova politica fallimentare. I Pasdaran minacciano, in caso di nuova guerra useremo armi più distruttive. Nel mirino finirebbero anche le basi americane in Europa, secondo il Financial Times. E la NATO dice di essere pronta ad affrontare qualsiasi evenienza. Infine, capitolo Hormuz. Secondo la testata Axios, gli americani avrebbero istituito un corridoio protetto aggirando il controllo degli iraniani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Nuovi sbarchi di migranti in Italia, 80 sono giunti autonomamente nel Siracusano, 57 portati a Lampedusa. Intanto anche la Finlandia e la Svezia annunciano la ripresa dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso il nostro paese. Sentiamo Elena Seno.
6: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia si prepara ad applicare il nuovo patto europeo sulla migrazione con il trasferimento dei richiedenti asilo verso l'Italia, paese di primo ingresso. Ieri il governo di Vienna aveva fatto sapere di 4 espulsioni già avvenute dal 12 giugno, data di entrata in vigore delle nuove norme europee. Oggi il ministro degli interni di Helsinki è ad annunciare l'avvio dei trasferimenti. E intanto si sono concluse a Bari le operazioni di sbarco delle 7 salme dei 48 profughi recuperati dalla Life Support di Emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica. Tra i tratti in salvo, 31 sono minori non accompagnati, per i quali è scattata la mobilitazione, come ha riferito il sindaco di Bari Vito Leccese, presente al porto.
7: Gli assistenti sociali, pronto intervento sociale del comune di Bari, si farà carico in questa prima fase di accompagnamento verso le comunità che accoglieranno i minori.
6: Elena Seno, linea allo studio.
1: Una notizia che arriva dalla Nigeria, un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese, uccidendo almeno 40 bambini, lo riporta il sito della Reuters, citando un funzionario locale dell'autorità per le vie navigabili interne. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta, ha dichiarato il funzionario capo della zona. Il maltempo al nord, allerta arancione in Lombardia e gialla in 8 regioni. In Liguria un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, interrotta la circolazione dei treni. Sentiamo Erika Calvani.
8: Oltre 37.000 fulmini sono caduti oggi sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Una bomba d'acqua si è abbattuta questa mattina sulla costa ligure, provocando danni e criticità soprattutto nel Tiguglio. Fino a 103 mm di pioggia in un'ora è quanto misurato dal pluviometro di Chiavari, dove l'acqua ha allagato strade e sottopassi, invaso negozi ed è entrata anche dentro auto e bauletti degli scooter. Non preoccupa al momento il fiume Entella, il cui livello resta basso. Anche a Genova la tempesta di fulmini e tuoni dal mare si è spostata verso l'entroterra, sottopassi allagati, soprattutto nella zona di Certosa. Vigili del fuoco intervenuti in soccorso ai cittadini a Sestri Levante e Lavagna, mentre a Rapallo l'Aurelia diventava un fiume. Blackout alla stazione di Ventimiglia, un fulmine ha colpito un palo e provocato così un'improvvisa scarica che ha mandato in tilt la sala di comando. Intanto in Liguria continua a piovere e sono previste possibili trombe marine. Tra la notte e la tarda mattinata di domani è atteso un nuovo passaggio perturbato. L'ARPAL prolunga lo stato d'allerta, massimo grado per temporali dalle 3 alle 15 di domani sul centro Levante Ligure, poi allerta gialla fino alle 17. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bimba non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. La rincorsa dei prezzi dei carburanti in Italia sembra inarrestabile ed anche oggi i prezzi medi di benzina e gasolio hanno sforato la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Sentiamo Andrea Domaschio.
9: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Il tema del messaggio per l'undicesima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che sarà celebrata il 1 settembre. Giorgia Bresciani.
10: Nel messaggio appena pubblicato il Papa denuncia come rispetto al sogno di Isaia oggi vediamo troppo spesso accadere l'esatto contrario con gli sforzi ancora orientati alla violenza e alla guerra. Quest'ultima, avverte Leone XIV, produce ferite che vanno ben oltre il campo di battaglia, miete vittime, lacera famiglie, costringe milioni di persone a lasciare le proprie case. Radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani, la guerra si erge a contro testimonianza del Vangelo della pace. Il Papa insiste dunque su un punto centrale: violenza, ingiustizia e degrado non derivano semplicemente da strutture imperfette, riflettono piuttosto uno squilibrio radicato nel cuore dell'uomo. Le cause più radicali di conflitto e lo sfruttamento del creato sono conseguenze di una crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di profitto immediato. Di qui la necessità di una conversione del cuore. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: A Rimini tutto pronto per il meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani alla fiera. Tra i padiglioni sono già al lavoro i volontari, mentre occhi e cuori guardano a sabato quando è previsto l'arrivo alla kermesse di Papa Leone. Raffaella Frullone.
11: Come ogni anno i padiglioni della fiera si animano in anticipo grazie ai volontari del pre-meeting, gruppi di ragazzi e ragazze che si muovono lungo i 140.000 metri quadrati dei corridoi della fiera come dentro ad un grande alveare. C'è chi dipinge, chi trasporta pannelli di legno, chi disegna planimetrie, chi spinge carrelli, chi prepara i manifesti.
12: È bello capire che non è tempo perso di vacanza, è tempo guadagnato per la mia vita.
13: Come si dice nella vita, vale la pena, c'è un valore che è più della fatica.
14: Donarsi gratuitamente per un'opera così grande fa anche venire molto più fuori me stessa.
11: Molti sono quelli impegnati al Villaggio Ragazzi, dove anche l'allestimento richiama il tema scelto per la 47esima edizione, il verso dantesco L'amor che muove il sole e l'altre stelle, ma quest'anno l'attesa ha soprattutto un nome, Leone XIV. Occhi e cuori sono già rivolti alla visita di sabato del Pontefice. Per la seconda volta un Papa entra al meeting dopo 44 anni.
15: E ancora mi ricordo le frasi che ci dedicò quella giornata. Costruite senza stancarvi mai la civiltà della verità e dell'amore.
11: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie Davide Dedè in regia, da Antonella Mitola. Una buona serata.

0: ascolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e le altre stelle.
3: Alexa, metti radio...
4: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast, sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
5: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
6: Stai ascoltando Radio Vaticana.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di conoscere i santi di casa nostra. Molto spesso diamo parola proprio alle diocesi per condividere con noi quei tesori che sono i santi, i testimoni della fede del proprio territorio. Altre volte facciamo dei focus su santuari o su santi particolari. È il giorno di oggi. Oggi infatti ci soffermeremo sulla figura di un santo importante, particolarmente conosciuto, ma cerchiamo di comprenderlo in pienezza, San Francesco di Sal, e lo facciamo insieme a Don Wim Collan. Buongiorno a te, Don Lee.
2: Buongiorno.
1: Don Wim, vuoi spiegarci, tu sei salesiano?
2: Sì, sono quindi salesiano di Don Bosco.
1: Però già la parola Sales sì, ci fa intuire che Don Bosco si è lasciato ispirare. Sì. Dalla testimonianza di San Francesco di Sal.
2: Sì, infatti era un santo molto popolare nell'Ottocento e dunque Don Bosco l'ha preso un po' come esempio per il suo lavoro pastorale con i giovani poveri abbandonati, in cui lui vedeva in lui un modello per il lavoro pastorale.
1: E allora, Don Wim, vogliamo insieme cercare di conoscerlo sia attraverso lo aspetto biografico ma anche attraverso i suoi scritti?
2: Sì, benissimo. Allora, Francesco di Sales è nato nel 1567 vicino ad Annecy, in un piccolo paese che si chiama Sales, è proprio il suo cognome, dove stava il castello della famiglia. Il suo papà si chiamava François e la sua mamma Françoise. Lui è il primo che è nato nella famiglia, il primogenito, e dunque il suo compito era un po' di portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, il castello, eccetera. Il papà all'inizio aveva previsto per lui una carriera come lui al servizio del duca, no? Nell'esercito. In quel momento la Savoia faceva confine tra la Francia, l'Austria e tutti i paesi piccoli che erano nel nord della penisola italiana, e però ben presto aveva compreso che Francesco di Sales, il suo figlio, non era adatto per andare nell'esercito, e dunque il papà lo fa studiare sperando che una carriera nella magistratura oppure nel Parlamento di Chambéry della Savoia era adatto per lui. Lui fa il percorso di studio prima a La Roche vicino ad Annecy, poi dopo tornerà ad Annecy e infine arriva a Parigi, dove va a studiare dai gesuiti nel collegio di Clermont, e lì prende lo spirito dell'umanesimo, no? E si fa la domanda, come tanti in quel tempo, che cosa devo fare per essere un buon cristiano. Questa domanda, a un certo punto, quando lui sta lì a Parigi, lo mette in una crisi profonda, no? Una crisi che riguarda la predestinazione, no? Che cosa capiterà se sbaglio nel mio cammino di essere un buon cristiano. Poi alla fine supera la crisi dicendo davanti a una statua, la Madonna della Bonne Délivrance, una Madonna nera che si trova ancora a Parigi in questi giorni, lui fa la promessa: se non ti posso ammirare, lodare quando sono in cielo, almeno adesso in questa vita fa che io non ti tradisco mai. E così supera un po' la crisi della predestinazione, la crisi della giovinezza, e poi quando ha finito i studi a Parigi presso i gesuiti, lui torna a Padova con una breve sosta a casa, ma a Padova va a studiare il diritto canonico e il diritto civile. Padova in quel momento era una città libera, no? Dove i studenti facevano un po' ciò che volevano, e era un contesto molto, molto aperto. E lì anche fa fatica per andare avanti, però la prima cosa che lui fa quando arriva lì è cercare un direttore spirituale. Quel direttore spirituale lo aiuta e pian piano matura in lui questo desiderio di diventare sacerdote, ma questo causa tanti problemi perché, essendo il primogenito della famiglia, lui doveva andare a portare avanti la famiglia, il suo compito era di sposarsi di avere figli, eccetera. Finito gli studi, torna attraverso Loreto, doveva pregare nella casa di Nazareth, torna a casa e poi in un modo o un altro lui deve spiegare al suo papà che il castello che il suo papà aveva comprato per lui, la moglie che lui aveva cercato per lui, la biblioteca che era pronto, il posto nel senato del ducato a Chambéry, non era la cosa che lui voleva. E dunque lui cerca di convincere in modo molto sottile il suo padre per dire: guarda, io voglio diventare sacerdote. Lui capisce che essere sacerdote, un sacerdote normale per qualcuno che viene dalla nobiltà, non era possibile, dunque dovevano cercare un posto che era adatto, e la cosa vuole che in quel tempo era vacante il posto del prevosto della cattedrale di Ginevra, che era in esilio ad Annecy, e fanno la proposta che Francesco poteva prendere questo posto come prevosto nella cattedrale di Annecy, e il suo papà alla fine molla e dice: guarda, va bene, non è la prima cosa che avevo in mente, però Francesco di Sales promette che lui prenderà, anche essendo sacerdote, prenderà cura della famiglia.

0: A Ginevra c'erano i protestanti, i calvinisti, e grande parte del territorio del Chablese, il Chablais, era protestante. E il Monsignor de Granier cerca a un certo momento qualche missionario che può andare lì a predicare il Vangelo, a convertire di nuovo i protestanti e farli diventare cattolici. Questo non senza rischio, perché Monsignore de Granier aveva già mandato tanti sacerdoti, ma tutti tornavano perché era una situazione pericolosa. Non è come oggi, insieme con i protestanti viviamo in pace insieme. In quel tempo era proprio ben diverso e c'erano attacchi, eccetera, eccetera. Gli uni, gli altri, non soltanto i protestanti che attaccavano i cattolici, ma anche i cattolici attaccavano, i protestanti. E dunque Monsignor de Granier non trova nessuno, e poi a un certo momento il buon Francesco di Sales dice: allora vado io. Il suo papà in quel momento anche era disaccordo con lui, perché non era proprio la cosa che era per lui. Ma Francesco di Sales va lì e pian piano all'inizio cerca di predicare, cerca di convertire la gente, però non riesce perché la gente ha paura. Non è così facile di cambiare idea in modo aperto. E dunque Francesco di Sales dice: se io non posso predicare nelle chiese, non posso rivolgere la parola ai fedeli, c'è soltanto una soluzione, è che io comincio a scrivere. E comincio a scrivere pamfletti in cui lui spiega la fede cattolica, e comincia dalle cose molto piccole, no? Spiega come si fa il segno della croce, spiega per qual motivo c'è il Papa, spiega il ruolo della Madonna, spiega in modo molto semplice tutte le cose della nostra fede, e poi decide di mettere questi volantini, per così dire, sotto le porte delle case. Così nessuno dal di fuori sa se qualcuno legge questi foglietti, lo legge con attenzione o lo butta via, però pian piano lui crea un certo apertura nella popolazione del Chablese, e riesce pian piano a convertire. E sicuramente quando ci sono alcuni della nobiltà di Thonon-les-Bains, come si chiama adesso, se ci sono alcuni della nobiltà e della borghesia che si convertano, anche gli altri vedono che non è un grande pericolo di convertirsi, e decidono di fare la stessa cosa.
1: Ci sono dei passaggi di alcuni testi che possiamo far ascoltare ai radioascoltatori che meritano come attenzione per capire il timbro, lo spirito.
0: Sì, penso che ci sono tanti passaggi che Francesco di Sales, nell'introduzione alla vita devota che lui scrive dopo, però anche di qualche lettera di Francesco di Sales, che sono molto bello per sentire, per capire anche il modo molto comprensibile e molto aperto in cui lui scrive e cerca di dare un contributo e di spiegare la fede.
1: Anche perché nella vita devota San Francesco evidenzia e sottolinea quanto tutti possono pregare.
0: Sì, questa è una cosa molto interessante, è la cosa proprio per cui Francesco di Sales, molto conosciuto, anche un po' sconosciuto, perché tutti conosciamo queste idee che la vita spirituale deve essere aperto e accessibile a tutti. Francesco di Sales, proprio nell'introduzione alla vita devota, ha scritto alcuni passaggi di questo genere per spiegare, e questo si è portato avanti fino al Concilio Vaticano II, dove troviamo alcuni pezzi di questo testo.
1: Ascoltiamo allora questa breve introduzione della vita devota perché anche i nostri radioascoltatori possono intuire e assaporare queste parole.
2: Nella creazione, Dio comandò alle piante di portare frutto, ciascuna secondo il proprio genere. Allo stesso modo ai cristiani, piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di devozione, ciascuno secondo la propria natura e la propria vocazione.

La devozione deve essere vissuta in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla nubile, dalla sposa. Ma non basta. L'esercizio della devozione deve essere proporzionato alle forze, alle occupazioni e ai doveri dei singoli. Ti sembrerebbe cosa fatta bene che un vescovo pretendesse di vivere in solitudine come un certosino? E che diresti di gente sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo più dei cappuccini? Di un artigiano che passasse le sue giornate in chiesa come un religioso? E di un religioso sempre alla rincorsa di servizi da rendere al prossimo, in gara con il vescovo? Non ti pare che una tal sorta di devozione sarebbe ridicola, squilibrata e insopportabile?

0: se no come Francesco Di Sales li spiega, come ci sono diverse vocazioni nella vita e non tutti devono fare la stessa cosa nella vita spirituale. Lui fa proprio la distinzione, lo dice anche in altre parti dell'introduzione alla vita devota, che questa vita devota, la vita spirituale è raggiungibile per tutti, no? Tutti devono avere una vita devota, una vita spirituale, e poi proprio dice a un certo momento è una falsa scusa, quelli che lavorano in cucina, quelli che sono la gente normale che non ha tempo e non deve dedicarsi alla vita spirituale, questo è sbagliato, tutti abbiamo accesso e dobbiamo farlo, ma la vita spirituale di una mamma di famiglia è proprio diverso da qualcuno, un certosino o un cappuccino. Francesco Di Sales fa l'esempio anche di se stesso, no? Un vescovo non ha la stessa vita spirituale di qualcuno che si ritira proprio dal mondo, un monaco, eccetera, perché le esigenze sono diverse e dunque anche il modo di vivere la fede è anche proprio diverso.
1: Vale.
0: Allora, una cosa interessante che su cui Francesco Di Sales parla molto è sulla preghiera, la meditazione, eccetera, perché lui non dice soltanto, come abbiamo sentito già, che lui insiste che i fedeli laici consacrati hanno una vita spirituale, ma dà anche i mezzi, perché spiega come qualcuno deve pregare, per esempio. È molto concreto, lui in alcune lettere, in alcuni sermoni, anche alle visitandine, lui spiega che cosa significa pregare. No?
1: Le visitandine sono le monache di clausura che lui ha fondato.
0: Sì, insieme con Jean de Chantal. Sono loro, insieme con Jean de Chantal, un gruppo di donne che venivano della vita normale, poi entrano nella vita di clausura, e Francesco Di Sales deve spiegare tutto, perché cominciano proprio da capo. È molto interessante, ci sono i trattenimenti da quale parla Francesco Di Sales, si vede quasi le domande che le visitandine fanno a Francesco Di Sales, perché Francesco Di Sales è seduto su una sedia nel giardino delle arance, e le monache stanno attorno a lui e chiedono delle domande, e Francesco Di Sales risponde uno dopo uno. E per esempio sulla preghiera, Francesco Di Sales viene interrogato che cosa dobbiamo fare, una domanda molto bella è quando per esempio le suore chiedono che cosa dobbiamo fare quando ci addormentiamo nella chiesa. Altre volte lui parla delle marmotte, quando dice: guarda, quando noi dobbiamo pregare, non dobbiamo fare come le marmotte. Adesso sentiamo un attimo.
2: L'intenzione della preghiera non è di borbottare qualcosa tra le tue labbra se il tuo cuore non è coinvolto, perché la condizione necessaria per poter parlare è di pensare dapprima ciò che vuoi dire. Per parlare è necessario prima pensare ciò che vuoi dire. Dunque la parola interiore, pensata, è presente dentro la parola che viene detta. La parola espressa è già presente da prima dentro di te. La preghiera non è altro che parlare con Dio. È dunque ovvio che pregare senza pensare prima, o senza prestare sufficiente attenzione a ciò che si vuol dire a Dio, è per Dio stesso molto spiacevole.

0: Ecco, in questo piccolo testo vediamo che Francesco di Sales spiega molto bene che quando noi preghiamo dobbiamo essere attenti alle parole che noi usiamo e non dobbiamo borbottare qualcosa tra le labbra, però dobbiamo esprimere bene le nostre parole, perché per Francesco di Sales la preghiera è un dialogo con il Signore. E quando noi parliamo con il Signore, dice Francesco di Sales, la prima cosa quando vogliamo dire qualcosa è di far nascere nel nostro cuore le parole che vogliamo esprimere, non soltanto la nostra mente chiedere, però ciò che veramente è necessario, elementare, essenziale nella nostra vita, lo dobbiamo chiedere in modo molto semplice al Signore. La stessa dice a un certo momento pure, non dobbiamo tutto il tempo parlare, perché altrimenti Dio non ha il tempo per rispondere a ciò che stiamo chiedendo. E infatti anche su questo Francesco di Sales dice, guarda, Dio ci darà di ciò che noi abbiamo bisogno, Dio risponderà alla nostra preghiera, però quando Lui ritiene che è opportuno e nel momento in cui Lui ritiene che è opportuno che saranno ascoltato le nostre preghiere. Non è perché noi chiediamo in questo momento qualcosa che Dio subito esaudisce le preghiere. No, quando il momento è giusto, è opportuno, Lui li darà. Accanto a questo, perché parla delle marmotte, a un certo momento Lui parla anche delle farfalle nelle preghiere, quando stiamo pregando e a un certo momento la nostra mente segue le farfalle che passano. Francesco dice, guarda, devi stare attento di non fare questo giro con la tua mente, ma di rimanere con quello che avevi preso in mente di pregare, di meditare. A un certo momento parla anche nella preghiera dei pappagalli, perché pappagalli, dice lui, pappagalli ripetono senza capire il senso che loro dicono, e dunque lui dice questo neanche va bene, dobbiamo essere convinto, dobbiamo pensare su ciò che preghiamo e non essere distratto, non essere inconsapevole, non recitare tutte le preghiere uno dopo l'altro senza che fa veramente senso.
1: Di fatto San Francesco prende e aiuta i suoi uditori, in questo caso le uditrici, anche utilizzando la vita quotidiana, ordinaria.
0: Sì.
1: Un po' le parabole di Gesù, alla fin fine lo stile, sì, di Gesù, che utilizza i termini che lui sa che sono comprensibili, sì, per, sì, i suoi uditori.
0: È una cosa molto interessante quando leggiamo le opere di Francesco di Sales e vediamo che lui veramente usa delle immagini che proprio sono comprensibili per la gente, no? Usa la natura, gli api, il miele, il sale, il ghiaccio, gli alberi, le montagne, per spiegare attraverso delle immagini molto, molto belle e molto semplici ciò che lui vuole trasmettere, perché è l'unico modo in cui lui si può far sentire. A un certo momento è interessante che quando è giovane sacerdote e una delle prime prediche, il suo papà va a sentire la predica del suo figlio, il papà era malcontento e Francesco di Sales chiede, ma come mai non è andato bene? E per il papà era troppo semplice, perché non usava dei frasi in latini e delle parole difficili, però era così comprensibile che il papà era malcontento, perché questo non era un sacerdote di un alto livello. Invece Francesco di Sales si dimostra anche come vescovo dopo molto pratico, no? Quando lui fanno nella sua diocesi un sinodo annuale in cui tutti i sacerdoti devono essere presenti per il governo della diocesi, e lui convoca ogni anno tutti i sacerdoti e parlano delle cose quasi semplici, no? Una volta si sono si sono fermato su qual è il modo migliore per fare la confessione, che cosa dobbiamo fare per aiutare la gente a confessarsi, quali sono le regole, che cosa possiamo chiedere per aiutare la gente a confessarsi in modo facile. E così su alcune, anche sull'impostazione della Chiesa. Lui, una delle prime cose che fa quando è prevosto proprio ad Annecy è spostare il confessionale vicino all'uscita, così che la gente può facilmente entrare e uscire, anche i protestanti che volevano confessarsi, senza creare troppo scandalo. Dunque è una mente pratica, una mente che sta proprio vicino al popolo, no? Spiegare le cose in modo semplice, così che tutti capiscono, che non devono cercare il significato. Una frase molto interessante è quello che poi dopo John Henry Newman prende come motto, come cardinale, no? Il cuore parla al cuore.

Bisogna che le nostre parole siano infiammate, non da grida o gesti smisurati, ma dall'affetto interiore. Devono uscire dal cuore più che dalla bocca. Si ha un bel dire, ma al cuore parla il cuore, mentre la lingua parla soltanto alle orecchie.

0: Allora, penso che tutto questo, no? Ciò che abbiamo raccontato oggi, che è proprio questo che fa capire che Francesco di Sales è ancora un santo di oggi, no? Anche se ha vissuto nel 600, all'inizio del 600, la cosa che lui dice ancora oggi ha valore. Per questo oggi possiamo ancora leggere proprio l'introduzione alla vita devota senza problemi.
1: Alla luce di quello che hai appena detto, Don Wim, possiamo dire che San Francesco di Sala ha anticipato un Concilio Vaticano II, cioè ha anticipato di 400 anni il cammino della Chiesa.
0: È chiaro perché anche Paolo VI lo dice così. Sì.
1: Quindi siamo tranquilli sotto questo profilo. Per i nostri radioascoltatori, tanti sono i libri che lui ha scritto. Quale libro suggerisci per iniziare a familiarizzare con San Francesco?
0: Allora, il libro per eccellenza è proprio l'introduzione alla vita devota, è leggere qualcosa di lui stesso, ma capitolo per capitolo. Non è un libro che si presta a leggere dalla prima riga fino all'ultima riga, ma devi leggere un giorno un capitolo, poi meditarlo un po', pensare un po' e poi il giorno seguente un altro capitolo.
1: E ti ringrazio anche di questa sottolineatura e di questo approccio educativo, ma d'altronde, imparando da San Francesco di Sales, non potevi che fare così, insegnare anche praticamente come accostarsi a una grande opera. Noi tra qualche istante concluderemo la nostra trasmissione con un canto, e guarda caso, Il cuore parla al cuore, un testo di Don Maurizio Palazzo Salesiano, e che
0: Es
1: riflette la canzone, il suo
0: sì,
1: messaggio.
0: è scritto in occasione del quarto centenario della morte di Francesco di Sales, è proprio questo motto: il cuore parla al cuore mentre la lingua parla soltanto agli orecchi.
1: Io ti ringrazio di cuore, Don Wim, di questa tua presentazione, che so che è molto sintetica, perché quando ti ho chiesto di parlare di San Francesco, ho detto tutto quello che volete su San Francesco e senza tempo. Quindi magari possiamo anche approfondire man mano nel nostro cammino qualche opera, o almeno qualche passaggio delle sue opere, per gustarlo ancora di più. Grazie di cuore, Don Wim, per la tua presentazione.
0: Grazie.
1: Ai radioascoltatori l'augurio di un buon proseguimento, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e ci lasciamo con il canto Il cuore parla al cuore.

0: Le 19, Francesco De Remigis in studio. Le energie impiegate in guerra e distruzione siano destinate alla vita, così il pontefice nel suo messaggio in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che ricorre il prossimo 1 settembre. Ascoltiamo il servizio di Edoardo Giribaldi.
1: Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Il profeta Isaia così sognava un tempo in cui i popoli della terra avrebbero convertito ciò che distrugge la vita in strumenti che la sostengono. Nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, il Papa evidenzia invece un paradossale incubo per cui l'uomo accelera la distruzione dell'equilibrio della creazione, autoinfliggendosi dolori e sofferenze. Deserti esteriori che sono tuttavia specchio di una realtà interna, etica e culturale, per cui a prosperare è solo la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di un profitto immediato. Invertire la rotta, scrive il pontefice, rappresenta una sfida enorme, perché sono tanti gli ecosistemi affidati all'uomo, dal creato alle relazioni, alla sua stessa individualità. L'invito è quello ad affidarsi al Dio della pace.
0: E Papa Leone ha incontrato questa mattina in Vaticano il presidente del Libano, Joseph Aoun. A seguire il capo di Stato libanese ha avuto colloqui in segreteria di Stato incentrati sull'accordo firmato tra Stati Uniti, Israele e Libano. La Santa Sede esprime preoccupazione per le difficoltà nel metterlo in esecuzione e assicura sostegno agli sforzi per il raggiungimento di una pace giusta e duratura. Restiamo in Libano perché la missione della forza di interposizione delle Nazioni Unite, UNIFIL, continua a esortare le parti a rinnovare il proprio impegno nei confronti della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza. Lo riferisce la stessa UNIFIL, invitando a cessare le violazioni della risoluzione stessa e ad evitare qualsiasi azione provocatoria. Le forze di pace da 50 paesi rimangono pienamente impegnate nel loro mandato, si legge ancora nel comunicato dell'UNIFIL. Ci spostiamo in Africa, per la precisione in Nigeria, dove un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese. Sono stati recuperati i corpi senza vita di 40 bimbi, lo riporta il sito di Reuters. L'incidente è avvenuto stamani mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o per la raccolta. E in Ucraina sale a 16 il numero delle vittime dei raid russi che questa notte ha colpito Kiev. Lo riferisce il sindaco della città, Vitali Klitschko. 5 persone sono morte nel centro della capitale, un'altra nel quartiere di Brovary in periferia. Domani proclamato lutto nazionale nella capitale ucraina. E sono sbarcate oggi in Puglia, nel porto di Bari, le 48 persone portate in salvo lunedì 17 agosto dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di emergency intervenuta nelle acque internazionali della zona SAR, ricerca e soccorso libica. È tutto, l'informazione torna domani.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo la memoria di San Bernardo di Chiaravalle, abate dell'ordine dei monaci cistercensi e dottore della Chiesa. Bernardo nacque in Francia nell'anno 1090. Morì sempre in Francia, a Clairvaux, il 20 agosto del 1153. Entrò come monaco a Citeaux, in latino Cistercium, luogo di origine dei cistercensi. Fu egli stesso fondatore e abate di una delle prime abbazie del nuovo ordine, quella detta di Chiaravalle. Dovette spesso lasciare la quiete monastica per occuparsi di gravi questioni pubbliche, fino ad assumere un ruolo di primo piano nella Chiesa del suo tempo. Le sue opere teologiche e i suoi discorsi lo resero maestro eminente di vita spirituale e di esperienza mistica, quale unione di amore tra l'uomo e Dio. Ebbe un profondo affetto per la Vergine Maria e ne fu raffinato cantore. Per accostarci meno indegnamente alla mensa del Signore, invochiamo il perdono di Dio per tutti i nostri peccati, con cuore umile e sinceramente pentito. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai suscitato nella Chiesa il santo abate Bernardo, acceso di zelo per la tua casa, come lampada che arde e risplende, per sua intercessione concedi a noi lo stesso fervore di spirito, per camminare sempre come figli della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio.
4: Rendiamo grazie a Dio.
3: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
4: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
3: Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Rendimi la gioia della tua salvezza. sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per la strada, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutò lì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, pochi eletti. Parola del Signore.

0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, dicevamo all'inizio di questa celebrazione che oggi in comunione con tutta la Chiesa stiamo commemorando un grande dottore della Chiesa dell'inizio del secondo millennio, della Chiesa latina, della Chiesa occidentale, che ha lasciato nei suoi scritti, nei suoi sermoni, nelle sue lettere in particolare, il dono dello Spirito Santo che ha ricevuto, il frutto di questo dono, cioè la sapienza. In particolare San Bernardo è stato un grande ispirato commentatore della Sacra Scrittura, di tutta la Sacra Scrittura, e venne definito il dottore dolce come il miele, perché le sue parole, il modo col quale riusciva a rendere comprensibile a tutti e attirava tanti con la sua predicazione, con la sua spiegazione della parola di Dio, era ricordato appunto come un modo così gradevole, oltre che comprensibile, così piacevole, dolce appunto come il miele, e conquistò tanto con il suo esempio di vita, perché tanti lo seguirono, tanti della sua parentela e poi tanti anche di coloro che ascoltarono la sua predicazione lo seguirono sulla sua stessa via di consacrazione monastica. E per esempio sarebbe bello domandare proprio a San Bernardo in persona di spiegarci il Vangelo di oggi, che è una pagina, sappiamo, molto molto impegnativa, che richiederebbe peraltro tanto tempo per essere sviscerata almeno nei suoi aspetti più essenziali, per essere compresa a fondo. Questa parabola, che non fa parte del discorso delle parabole, delle sette parabole sul Regno dei Cieli, che sono anche più semplici, di più immediata comprensione per l'uditorio, ma fanno parte di quelle ultime parabole di Gesù, pronunciate da Gesù dopo il suo ingresso a Gerusalemme, quindi qualche giorno prima della sua passione. Parabole che già hanno una vibrazione drammatica, ecco, che già fa sentire proprio tutto ciò che porterà poi all'agonia, alla passione di Gesù. Ci soffermiamo invece brevemente soltanto su una parola della prima lettura. Stiamo ascoltando in questi giorni il profeta Ezechiele. Ora, nel profeta Ezechiele troviamo una spiegazione per noi preziosa di una frase che pronunciamo ogni giorno, anche più volte al giorno, nella nostra preghiera, nella principale preghiera, che è quella che ci ha insegnato Gesù, cioè il Padre Nostro. Ora, nel Padre Nostro noi domandiamo sempre all'inizio, chiediamo al Padre, perché così ci ha insegnato Gesù, sia santificato il tuo nome. Ora, se ci pensate, è una frase che conosciamo tutti bene a memoria, che ripetiamo, ci è molto familiare, ecco, sia santificato il tuo nome, ma occorrerebbe chiederci se abbiamo mai compreso a fondo qual è il significato di una frase così anche profonda da un punto di vista spirituale e teologico. Perché non si tratta genericamente di un richiamo, un riferimento al comandamento di non nominare il nome di Dio in vano, quindi pronunciarlo senza rispetto o addirittura bestemmiando o imprecando, ma nel profeta Ezechiele troviamo la radice di quello che poi Gesù ha inserito nel Padre Nostro. Dice Dio, per bocca del profeta Ezechiele, come abbiamo ascoltato in questa pagina, che santificare il nome di Dio significa rinunciare al peccato, in particolare il peccato dell'idolatria, cioè di sostituire l'adorazione dovuta all'unico vero Dio con l'attaccamento a una sua creatura che viene appunto idolatrata. Ora, questo è un abominio da purificare, e soltanto così, se eliminiamo dalla nostra vita l'attrazione che può avere qualunque genere di idolo, gli idoli sono di vario tipo, di varia specie, che li abbiamo intorno a noi, allora in questo modo possiamo corrispondere a questa invocazione del Padre Nostro di santificare il nome di Dio. Concludo rileggendo una famosissima preghiera mariana composta da San Bernardo di Chiaravalle, di cui oggi celebriamo la memoria, perché è la preghiera che spontaneamente divenne la vera e propria orazione dei devoti della Madonna delle Lacrime fin dagli inizi, quando avvenne il prodigio della lacrimazione di Maria a Siracusa nel 1953. Tra tutte le preghiere della tradizione cristiana già conosciute alla devozione mariana, venne scelta e infatti poi stampata nei primi santini storici della Madonna delle Lacrime proprio l'orazione di San Bernardo, la quale recita: «Ricordati, o Piissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo che qualcuno sia ricorso al tuo patrocinio, abbia implorato il tuo aiuto, abbia chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre Vergine delle Vergini, a te vengo e, peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi sempre sia lodato.

0: preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ti offriamo, Signore, il sacramento dell'unità e della pace nella memoria di San Bernardo Abate, che insigne per la parola e per l'azione operò instancabilmente per la concordia e l'armonia nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti
0: al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la tua parola lampada ai nostri passi, la sua croce è la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato San Bernardo e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa di tutta la terra. Rendi la perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti a metterli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bernardo, Santa Lucia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Con amore fraterno, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Il cibo che abbiamo ricevuto compie in noi la sua opera, o Signore, perché nella memoria di San Bernardo, confermati dal suo esempio e istruiti dal suo insegnamento, siamo rapiti dall'amore del tuo Verbo fatto uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e adorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Benedette dal Signore, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Senor tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Semprevergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Le onde della mente. Le nostre sono menti agitate. Questo è il primo ostacolo alla nostra felicità e anche alla nostra conoscenza. Solo una mente calma può vedere, percepire, sentire, comprendere, essere compassionevole, amare, essere felice. Una mente agitata può solo reagire in uno stato di alterazione funzionale che influenza negativamente relazioni e risultati. Lo stato di eccitazione della mente produce effetti dirompenti nel nostro mondo interiore, distorce pensieri ed emozioni, modifica l'equilibrio biochimico del corpo. Con il suo bagaglio di esperienze alterate, la mente si proietta nel mondo, ritrovando all'esterno il riflesso della propria agitazione. Perché la mente ha bisogno di agitarsi? Perché solo nello stato di agitazione riesce ad attivare le proprie qualità difensive. Da tempo ormai è possibile osservare almeno una parte della vita della nostra mente grazie all'elettroencefalogramma, un esame dinamico che misura e rappresenta l'attività elettrica del cervello sotto forma di onde. Abbiamo così potuto vedere finalmente il cervello in azione. Ne abbiamo esplorato il funzionamento, creando una mappa delle diverse aree che si attivano in relazione alle varie funzioni e nelle più diverse condizioni emozionali. Ora sappiamo che ci sono frequenze specifiche per ogni stato di coscienza, sia durante la veglia, sia durante il sonno. Abbiamo osservato le onde beta per lo stato di veglia, il cui tracciato mostra intervalli molto brevi, molto frastagliati e pieni di interferenze che lo rendono in vari punti incoerente. Lo stato di veglia, rappresentato dalle onde beta, è una condizione di massima vigilanza, in cui siamo esposti a ogni genere di stimolo, senza ordine né gerarchia. Meno discernimento mettiamo in campo, più siamo nelle frequenze delle onde beta. Il battito cardiaco è più veloce e la respirazione è più irregolare. Il mare della mente è in burrasca. In questa condizione la percezione del pericolo e lo stato di allarme possono esprimersi al massimo livello. Sperimentiamo sensazioni ed emozioni sgradevoli a diversi gradi di intensità, che vanno dalla preoccupazione alla paura immotivata,

0: Ci sono poi le onde teta che appaiono sul tracciato ancora più morbide e sinuose, come le dune di un deserto. L'intervallo tra la cresta e la pancia di ogni onda si allunga notevolmente. Siamo nello stato meditativo, una condizione di attenzione e consapevolezza centrata sul momento presente, nel quale le interferenze delle memorie o delle proiezioni future, della cui esistenza siamo consci e che pure percepiamo, non modificano il tracciato. Cominciamo a scendere sotto la superficie dell'oceano. La percezione del moto ondoso in superficie è ancora presente, ma i suoi effetti non ci raggiungono. C'è più calma e silenzio. E infine abbiamo le onde delta. Il tracciato diventa coerente e gli intervalli tra le creste e le pance dell'onda molto distanti le une dalle altre. Questo stato corrisponde a un battito cardiaco più lento e a un respiro lungo. Siamo nel sonno profondo. La condizione di massimo rilassamento in cui tutto l'apparato scheletrico muscolare è in una condizione di riposo. In questo stato si resettano tutte le esperienze e le emozioni vissute, si riparano parzialmente i danni che hanno provocato, e come quando si riordina una libreria dalla quale sono stati prelevati migliaia di volumi, ogni libro ritrova il suo posto e la sua collocazione nel giusto ordine e nella giusta sequenza. Siamo nelle profondità dell'oceano. La percezione del mondo in superficie non esiste più. Lo stato di coscienza è lontano. Oggi, più che in passato, ci troviamo tutti a passare la maggior parte del nostro tempo di veglia nella fase beta. Questo stato di vigilanza molto stressante è causato dall'enorme quantità di stimoli esterni e interni che ci investono in ogni istante, producendo nella mente uno stato di agitazione e incoerenza costanti. Di conseguenza siamo sempre nella dimensione difensiva e di chiusura e lo spazio per nuove esperienze è molto ridotto. Prevalgono i sentimenti di conflitto e le proiezioni delle nostre paure sulla realtà esterna e sugli altri. Sperimentiamo sensazioni di isolamento, frustrazione, sfiducia, oltre che mancanza di appagamento dei nostri bisogni. Creiamo una quantità inaudita di problemi al nostro corpo, intossicato dagli ormoni dello stress che entrano in circolo in condizioni di allarme e ipervigilanza. Per quanto io sia certo che stiamo comunque imparando molto da questa situazione di iperstimolazione che ci crea tanti disagi, dobbiamo tuttavia essere felici che queste disfunzionalità si manifestino, perché solo così possono essere osservate, comprese e risolte. Stiamo tutti sperimentando le conseguenze negative della nostra attuale condizione di distruttività interiore e ambientale, della sindrome schizofrenica e paranoica nella quale larga parte dell'umanità sembra essere precipitata. Oggi, per quanto sfidanti possano essere i problemi che abbiamo davanti, ciò non di meno abbiamo conoscenze e risorse, un tempo ignote, per prenderci cura di noi stessi. Possediamo molti nuovi ed efficaci strumenti di conoscenza e buone pratiche per farlo. Ma non dobbiamo dimenticare che la salute e la felicità individuale e collettiva nascono sempre in una mente vigile e calma. Se fai di questo il tuo obiettivo, riconoscendo lo stato di agitazione della tua mente e operando per calmarlo, ogni giorno si trasformerà in un giorno di scoperta e di emozioni positive. Una mente calma è una mente riparativa che può curare qualunque distorsione o squilibrio in te e nella realtà che ti circonda. Prenditi cura della tua mente e ti prenderai cura del mondo intero.
1: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazione.

0: edizioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
1: Il migliore antidoto contro questo uso improprio della nostra casa comune è la contemplazione. Le creature hanno un valore in se stesse e riflettono ognuna a suo modo un raggio dell'infinita sapienza e bontà di Dio.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

vi santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. Oggi voliamo a Shanghai, dove è stato registrato il concerto dal vivo che stiamo per ascoltare. Era il 30 marzo del 2024 e il cuore del concerto è il concetto di trasformazione. Tre variazioni, tre modi di fare una metamorfosi del materiale musicale. E per iniziare iniziamo con una variazione classica, quella che c'è nelle variazioni su un tema rococò, opera 33 di Piotr Ilich Tchaikovsky. La prima esecuzione è stata il 30 novembre 1877 a Mosca. Le variazioni sono state composte l'anno prima e in questo caso Tchaikovsky lascia da parte la tradizione russa e si rivolge direttamente al mondo settecentesco di Wolfgang Amadeus Mozart, e così c'è questo bellissimo pezzo per violoncello e orchestra che davvero ci riporta in qualcosa di strano, molto violoncellistico, anche perché l'opera è nata grazie all'amicizia di Tchaikovsky con Wilhelm Fitzenhagen, violoncellista che per la verità è intervenuto in maniera massiccia sulle variazioni sul tema rococò opera 33 di Tchaikovsky. Comunque è certo che non è un caso se questa è una pagina particolarmente amata, perché è davvero un omaggio al classicismo musicale, ma con quella tipica sensibilità, sensibilité direbbero i francesi, di Piotr Ilich Tchaikovsky. Solista al violoncello Yan Wang, mentre è Long Yu a dirigere la Shanghai Symphony Orchestra.

Le variazioni su un tema rococò, opera 33 di Piotr Ilyich Tchaikovsky, con Yan Wang al violoncello e con Long Yu sul podio della Shanghai Symphony Orchestra. Siamo appunto a Shanghai, alla Concert Hall, il 30 marzo 2024, concerto dal vivo. Lo abbiamo detto, il tema sono le variazioni. Abbiamo sentito queste variazioni così classiche che quasi quasi non ti aspetteresti da Tchaikovsky, e passiamo a un autore più vicino a Roma, Ottorino Respighi, che nel 1921 compone un altro pezzo per violoncello e orchestra non tra i più conosciuti di Respighi, l'Adagio con variazioni. Un adagio con variazioni che, al contrario dell'omaggio di Tchaikovsky a Mozart e al mondo del classicismo, è piuttosto una voglia di introspezione, una meditazione interiore, quasi una confessione lirica affidata al violoncello. Quindi sono variazioni che non vengono quasi percepite come una variazione di un materiale, ma quanto piuttosto quasi per assurdo il fatto di entrare ancora di più nell'assunto iniziale. Neanche a dirlo, Respighi era un grande conoscitore della musica antica italiana, soprattutto per i suoi tempi, davvero in maniera molto particolare. E allora ci sentiamo questo adagio con variazioni al violoncello Yan Wang, Shanghai Symphony Orchestra, diretta da Long Yu.

Abbiamo ascoltato di Ottorino Respighi l'adagio con variazioni con Yan Wang al violoncello. La Shanghai Symphony Orchestra era diretta da Long Yu. Siamo infatti a Shanghai, alla Concert Hall della città cinese. È il 30 marzo 2024, il concerto dal vivo prosegue sempre nell'ottica che abbiamo annunciato all'inizio della trasformazione, ma stavolta davvero è una trasformazione molto molto particolare. Non ci aspettano infatti delle variazioni, ma la Symphonie Fantastique di Hector Berlioz, eseguita per la prima volta a Parigi nel 1830. Si è scritto e detto tanto di questa sinfonia, che nasce tra l'altro da una vicenda personale, da un amore di Hector Berlioz per Harriet Smithson, ma soprattutto ciò che è bello è il percorso che ci aspetta in questo clima così particolare che è creato da Berlioz con una particolarissima orchestrazione, tra l'altro, e è un viaggio che inizia. La Symphonie Fantastique opera 14, come è nota, in 5 movimenti, inizia con questa Rêverie et Passion, poi c'è Un bal, un ballo, poi Scène au champ, poi la Marche au supplice e questo famosissimo Songe d'une nuit du sabbat, questo sabba infernale che trova che fa sentire il diessire, queste danze che sono quasi una colonna sonora, così come anche il resto della Symphonie Fantastique, una Symphonie Fantastique che poi è stata anche di ispirazione a tanti altri musicisti che hanno seguito questa particolare vena di Berlioz di raccontare attraverso la musica con una orchestrazione particolare. È davvero il trionfo dell'immaginazione, un'immaginazione certamente romantica, tipica del periodo, ma sicuramente molto affascinante ancora oggi. E allora sentiamo come a Shanghai hanno pensato di interpretare la Symphonie Fantastique opera 14 di Hector Berlioz con Long Yu sul podio della Shanghai Symphony Orchestra.

Era la Symphonie Fantastique, opera 14 di Hector Berlioz, nella esecuzione di Long Yu sul podio della Shanghai Symphony Orchestra, un concerto dal vivo registrato il 30 marzo 2024 a Shanghai presso la Concert Hall Symphony Hall. E come detto, abbiamo avuto una puntata dedicata alla metamorfosi e alle variazioni. Abbiamo iniziato ad ascoltare le variazioni su un tema rococò di Tchaikovsky con questo omaggio al classicismo. Abbiamo sentito poi come le variazioni possono diventare un qualcosa di estremamente intimo con l'adagio con variazioni di Ottorino Respighi. E poi questa esplosione davvero nel finale con la Symphonie Fantastique opera 14 di Hector Berlioz. E allora e agli ascoltatori la parola, magari chi ci vuole scrivere ci può dire quello che ne pensa di questa esecuzione cinese, di questo repertorio così particolare. È riuscito Long Yu con la Shanghai Symphony Orchestra a entrare in questo discorso di metamorfosi del materiale musicale, materiale sonoro? Scrivetelo a programmi.musicali@spc.va. Grazie a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. Spazio IBU torna tra 7 giorni.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi, davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non ne erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.
3: È la storia del re che fece una festa di nozze per il suo figlio, che è l'immagine del padre che ha predisposto per tutta la famiglia umana una meravigliosa festa di amore, di comunione intorno al suo figlio unigenito. Per ben due volte il re manda i suoi servi a chiamare gli invitati, ma questi rifiutano, non vogliono andare alla festa, perché hanno altro a cui pensare: i campi, gli affari. Tante volte noi anteponiamo i nostri interessi e le cose materiali al Signore che ci chiama, e ci chiama una festa. Ma il re della parabola non vuole che la sala resti vuota, perché desidera donare i tesori del suo regno. Così si comporta Dio quando è rifiutato. Invece di arrendersi, rilancia, invia a chiamare tutti quelli che si trovano ai crocicchi delle strade. Nessuno è escluso dalla casa di Dio. Tuttavia, il Signore pone una condizione: indossare l'abito nuziale simboleggia la misericordia di Dio, che ci dona gratuitamente la grazia. Senza grazia tu non puoi fare un passo nella vita cristiana. Tutto è grazia.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mara Miceli.
1: Quando tornai dalla cappella alla locanda dello sfiatatoio, vi trovai Quiquick, tutto solo. Se n'era andato di chiesa un po' prima della benedizione. Con mia sorpresa e non poca preoccupazione, Quiquick mi fece ora capire che aveva consultato Yojo, il nome del suo deuccio nero, con molta cura. E Yojo gli aveva ripetuto 2 o 3 volte, con ogni possibile insistenza, che invece di andare al porto assieme e scegliere di comune accordo una delle baleniere, invece di fare così, insomma, Yojo gli aveva ordinato severamente che la scelta della nave doveva cadere solo su di me. Dopo lunghi giri e rigiri e molte domande a destra e a manca, venni a sapere che c'erano in allestimento 3 navi per crociere di 3 anni: la Diavolessa, il Bucconcino e il Pequod. Mi misi a girare occhieggiando e scrutando attorno alla Diavolessa. Da quella feci una capatina al Bucconcino e finalmente salì a bordo del Pequod. Detti qualche occhiata attorno e decisi che questa era la nave fatta per noi. Scovai, mezzo nascosto in quello strano alloggio, uno che all'aspetto pareva autorevole. Siete voi il capitano del Pequod?
2: Ammesso che io sia il capitano del Pequod, che cos'è che ti serve?
1: Pensavo di imbarcarmi.
2: Pensavi di imbarcarti, vero? Sei mai stato in una lancia sfondata?
1: No, signore, mai.
2: Non sai niente di balene, scommetto, no?
1: No, signore, niente. Ma sono certo che imparo presto. Ho fatto parecchi viaggi nel servizio mercantile,
2: credo... Or demonio, il servizio mercantile. Con me non attacca. La vedi quella gamba? Te la stacco dal deretano se mi parli di nuovo del servizio mercantile. Servizio mercantile. Immagino che ti senti chissà chi perché hai lavorato sui mercantili. Ma com'è che ti è venuta l'idea di fare il baleniere? Voglio saperlo prima di decidere se prenderti o meno.
1: Beh, signore, voglio vedere che cos'è questa caccia. Voglio vedere il mondo.
2: Ah, vuoi vedere la caccia? Il capitano Ahab, ti è mai capitato di vederlo?
1: Chi è il capitano Ahab, signore?
2: Già, me l'aspettavo. Il capitano Ahab è il capitano di questa nave.
1: Allora mi sono sbagliato. Credevo di parlare col capitano in persona.
2: Invece stai parlando col capitano Peleg. Ecco con chi parli, giovanotto. Io e il capitano Bildad pensiamo a equipaggiare il Pequod per il viaggio e fornirgli ciò che serve, compresa la ciurma. Siamo con proprietari e agenti. Ma come stavo dicendo, se è proprio vero che vuoi sapere cos'è la caccia, ti posso dare il modo di scoprirlo prima che ti ci leghi le mani e non puoi più fare marcia indietro. Da un'occhiata al capitano Ahab, giovanotto. Vedrai che ha una gamba sola.
1: A causa di una balena?
2: A causa di una balena? Avvicinati, giovanotto. Gliel'ho mangiata, masticata, stritolata il più mostruoso spermaceti che ha mai azzannato la lancia.
1: Signore, non potevo sapere che quella particolare balena avesse una ferocia così speciale. Dovevo capirlo, certo, dal semplice fatto della disgrazia.
2: Dammi a sentire, giovanotto. I tuoi polmoni sono piuttosto fiacchi, capisci? Non hai per niente una voce da pesce cane. Sei sicuro di essere stato già in mare? Proprio sicuro?
1: Signore, mi pareva di aver detto che ho fatto 4 viaggi nella marina.
2: Orza, via! Ti ho dato un'idea della caccia a balene. Ti ci senti ancora portato?
1: Sì, signore.
2: Benissimo. E te la senti di piantare un rampone in gola a una balena viva e poi saltarci dietro? Rispondi, presto!
1: Sì, signore. Sei proprio assolutamente indispensabile. Se non ne posso fare a meno...
2: Bene, benissimo. E allora fa qualche passo avanti. Verso prua. Da un'occhiata a sopravvento. e poi torna a dirmi che cosa ci hai visto.
1: Andai avanti, guardai oltre l'arrembata e mi accorsi che ora la nave, girando sull'ancora per la marea che montava, puntava di sbieco verso il mare aperto. La vista era sconfinata, ma troppo monotona e scoraggiante. Non riuscivo a scoprirvi la minima varietà.
2: Beh, riferisci. Che hai visto?
1: Non molto, nient'altro che acqua. Orizzonte in abbondanza, comunque è una burrasca che si prepara, credo.
2: Bene, che pensi allora?

0: stanza e, vedendomi, occhieggiò di nuovo interrogativamente verso Peleg.
1: Dice che vuole aggregarsi, Bild.
2: Sul serio?
1: Vuole firmare l'imbarco.
2: Oh, passi.
0: Ora, mentre Peleg cercava inutilmente di rifare la punta ad una penna con un coltello, Bildad, con mia somma sorpresa, il vecchio Bildad, che pure doveva essere parte interessatissima alla transazione, manco pareva vederci, ma continuava a biascicare dal libro a se stesso.
2: Non mettere da parte tesori su questa terra, dove il tarlo.
1: Allora, capitano Bildad, che cosa dici? Che parte gli diamo a questo giovanotto?
2: Ah, lo sai meglio di me. La 770esima non sarebbe troppo, no? Ti pare? Dove tarlo e ruggine corrompono, bensì metti da parte.
0: Bella parte, pensai. Parte da cani. La 770esima.
1: Ma ti possa accecare, Bildad? Vuoi truffare questo giovinotto, forse? Dobbiamo dargli di più.
2: 770esima? Perché? Dove sta il tuo tesoro? Lì sta anche il tuo cuore, no?
1: Io segno 300. Lo senti, Bildad? Dico la 300esima parte.
2: Hai un cuore generoso. Ma devi considerare la responsabilità che hai verso gli altri proprietari di questa nave, molti di essi vedove e orfani. Se ricompensiamo troppo abbondantemente i servizi di questo giovanotto, rischiamo di togliere il pane di bocca a quelle vedove e a quegli orfani. La 770esima.
1: Bildad, maledizione! Darti retta in queste cose, avrei da anni la coscienza così pesante da mandare a picco la nave più grossa di quelle che doppiano il capo.
2: Capitano Peleg, la tua coscienza, per quanto ne so, può pescare 10 pollici o 10 tese. Ma visto che sei ancora un impenitente, temo assai che faccia acqua e che alla fine ti sprofondi nell'abisso di fuoco.
1: Che abisso e abisso! Tu mi insulti, vecchio mio! Mi insulti oltre ogni sopportazione! Dire in faccia a un cristiano che se ne andrà all'inferno è un'offesa diabolica! Benissimo, eccoti registrato, Ismaele, per la 300esima parte.
0: Firmai le carte e me ne andai, sicurissimo di aver impiegato bene la mattinata e che il Pequod era proprio la nave procurata da Yojo per farci doppiare il capo a Quiqueg e al sottoscritto. Ma non ero arrivato lontano quando cominciai a rendermi conto di non sapere ancora chi era il comandante sotto cui dovevo fare vela. Perciò tornai indietro e avvicinai il capitano Peleg per chiedere dove potevo trovare il capitano Ahab.
1: E che cosa vuoi dal capitano Ahab? Tutto è sistemato, hai l'ingaggio.
0: Sì, ma lo vorrei vedere.
1: Beh, non credo sarà facile al momento. Non so esattamente che gli capita, ma sta chiuso in casa. Malato, pare. È un tipo strano, il capitano Ahab. Vedrai che ti piacerà. Non parla molto, ma quando parla, vale la pena di sentirlo. Ahab è un fuoriclasse. Ahab è stato all'università, oltre che in mezzo ai cannibali, ed è abituato a cose più serie e spettacolose che le ondate. Ed ha piantato quella sua lancia furiosa dentro nemici più forti e più straordinari delle balene. Non è mica il capitano Bildad, quello, e nemmeno il capitano Peleg. Quello è Ahab, ragazzo mio. E anticamente Ahab era un re con tanto di corona.
0: E anche una gran carogna. Quando lo ammazzarono, quel re cattivo, il sangue non se lo leccarono i cani?
1: Non dire mai una cosa simile a bordo del Pequod. Non dirla mai in nessun posto. Ahab lo puoi abbattere, ma resta sempre un uomo.

me ne venni via impensierito. Ciò che ero venuto a sapere per puro caso del capitano mi faceva sentire per lui una specie di pena imprecisata e struggente. E in un certo senso allora

provavo per lui simpatia e dolore, ma perché non lo so, tranne che non fosse per quella sua perdita crudele della gamba. D'altra parte provavo anch'io al suo pensiero una specie di sacra paura, ma questa strana paura che non riesco assolutamente a precisare non era esattamente paura. Non lo so cos'era, ma la sentivo.

0: Mentre camminavamo verso l'estremità del molo, dove era la nave, io e Queequeg col suo rampone, il capitano Peleg ci chiamò dal capanno con la sua voce sgraziata, per dirci che non si aspettava che il mio amico fosse un cannibale. Poi dichiarò che non voleva cannibali a bordo se prima non gli mostravano le carte. Che significa, capitano Peleg?
1: Significa che deve mostrarmi i documenti.
2: Ah, sicuro. Deve dimostrare che è convertito. Figlio delle tenebre, sei in comunione con qualche chiesa cristiana al presente?
0: Sicuro. È membro della prima chiesa congregazionale.
2: La prima chiesa congregazionale. Quella che si riunisce all'oratorio del diacono?
0: Così dicendo, si levò gli occhiali, li strofinò col suo gran fazzoletto di cotone a colori e, rimettendoli con molta cura, uscì dal capanno. Si appoggiò tutto stecchito al parapetto e squadrò Queequeg a lungo.
2: E da quanto sta con loro? Non da molto, direi, giovanotto.
1: No, neanche direi che è stato battezzato bene. Se no il sacramento gli avrebbe lavato dalla faccia un po' di quel blu del demonio.
0: Io non so proprio niente di questo diacono e delle sue riunioni. Tutto quello che so è che Queequeg è qui presente è nato membro della prima chiesa congregazionale. Anzi, lui stesso, Queequeg, è già diacono.
2: Giovanotto, mi stai prendendo in giro, eh? Spiegati tu, giovane ittita. Qual è questa chiesa? Eh? Rispondi.
0: Signore, mi riferivo a quella vecchia chiesa cattolica a cui apparteniamo. Voi, io, il capitano Peleg, quassù, e Queequeg laggiù, e tutti quanti noi, e ogni figlio di donna e ogni anima viva. La grande e sempiterna prima congrega di tutto questo mondo di Dio. Ad essa apparteniamo tutti, anche se qualcuno di noi coltiva qualche sghiribizzo che però non tocca affatto la fede generale. E in quest'ultima ci diamo tutti la mano.
1: Giovanotto, faresti meglio imbarcarti come missionario invece che come marinaio semplice. Non ho mai sentito un sermone più bello. E il diacono? Ma che dico, neanche padre Maple, che qualcosa vale, ti può battere. Vieni, lascia perdere le carte. Aspetta, dia Quahog la... com'è che si chiama? Dia Quahog di venire su. Dico a te, Quahog, o come ti chiami, sei mai stato in punta a una lancia? Hai mai colpito un pesce?
3: Capitano, vedere piccola goccia catrame laggiù su acqua, vedere! Bene, pensare lei occhio di balena.
0: E prendendo la mira, in un attimo scagliò il ferro proprio sul cappellaccio di Bildad, dritto attraverso la coperta.
3: Via!
0: La macchia brillante di catrame sparì.

0: a te! Fa presto, va a prendere un contratto! Dobbiamo mettere questo Hedgehog, Quahog, voglio dire, in una delle lance. Senti, Quahog, ti diamo la 90ª parte. Ed è più di quanto abbiamo dato finora a qualsiasi ramponiere di Nantucket. Allora, radunateli qui a poppa per l'animaccia loro. Tutti a poppa, figli di scapoli! Signor Sardo, spingeteli a poppa! Abbattete la tenda! Pronti, allargano! Sangue d'un balena, presto!
1: Finalmente tirammo sull'ancora. Le vele vennero spiegate e scivolammo fuori. Fu un corto freddo Natale e quando la breve giornata nordica si mescolò nella notte, ci trovammo quasi al largo su un oceano invernale, i cui gelidi spruzzi ci rivestivano di ghiaccio come di un'armatura lucente. Le lunghe fila di denti sui parapetti luccicavano alla luna e grandi ghiaccioli ricurvi pendevano dalla prua come le bianche zanne d'avorio di qualche mostruoso elefante. Visto che faceva da pilota, lo scheletrico Bildad comandava il primo quarto di guardia e ogni tanto, come il vecchio bastimento tuffava forte di prua nelle acque verdi e si irrorava tutto di quei brividi di gelo e i venti urlavano e il cordame vibrava, si sentivano le sue note ferme.
2: Dio vi benedica e vi tenga sotto la sua santa protezione, ragazzi. Spero avrete bel tempo ora che il capitano Ahab si muova presto fra di voi. Un bel sole è tutto quello che gli serve e ne avrete da vendere nel viaggio ai tropici che fate. Ah, state attenti nella caccia, ufficiali. Non sfondate barche senza necessità, ramponieri. Il buon cedro bianco è salito del 3% quest'anno. E non dimenticate le vostre preghiere, signor Starbuck, attento al bottaio, non sprechi le doghe di riserva. Ah, oh, le aguglie sono nel cassone verde. Non cacciate troppo nei giorni di domenica, ragazzi. Però, non fatevi scappare una buona occasione che sarebbe rifiutare la grazia di Dio. Occhio alla botte della melassa, signor Stubb. Mi pare che perda un poco. Signor Flask, se toccate le isole, attento a non fornicare.
0: Ah, la barca. Pronti ad accostare di banda. Piano, piano. Su, vecchio mio. Muoviamoci. Muoviamoci, Bildad. Basta con le chiacchiere. Via.
3: Ah, ce la faccio comunque, amico. Ce la faccio.
1: La brezza notturna, umida e fredda, soffiò di mezzo. Un gabbiano passò stridendo e i due scafi rollarono paurosamente. Lanciammo tre urrà col cuore pesante e ci tuffammo alla cieca, come il destino, in quell'Atlantico selvaggio.

primo ufficiale del Picot era Starbuck, quacquero per tradizione di famiglia. Un uomo lungo e serio, nato su una costaccia ghiacciata, ma ben adatto a vederlo a sopportare climi caldi, trasferito alle Indie, il suo sangue vivo non sarebbe andato male come birra in bottiglia. Doveva essere nato in qualche periodo di siccità e carestia totale. 30 estati seccagne aveva visto finora, non di più. Il secondo ufficiale era Stubb. Era nato a Capo Cod e perciò, secondo l'uso locale, lo chiamavano Capo Codino. Uno spensierato, né valoroso né vigliacco, che pigliava i rischi come venivano con aria strafottente e quando nella caccia il pericolo gli era più vicino, si sbrigava al suo lavoro calmo e concentrato come un falegname ingaggiato per l'annata. Buon tempone, spontaneo e non curante, presiedeva alla sua barca come se lo scontro più micidiale non fosse che un pranzo e la sua ciurma tutti invitati. Ciò che forse, tra l'altro, faceva di Stubb un uomo così strafottente e senza paure, che se la trottava con tanta allegria col peso della vita addosso, in un mondo pieno di merciai tetri, tutti piegati a terra dai loro fagotti, e ciò che lo aiutava a portarsi attorno quel suo buon umore quasi empio, doveva essere la sua pipa. Perché, come il suo naso, la sua corta pipetta nera era una delle fattezze ordinarie della sua faccia. Era quasi più probabile vederlo saltar fuori dalla cuccetta senza naso, piuttosto che senza pipa. Perché, per prima cosa, quando Stubb si vestiva, invece di cacciare le gambe nelle brache, si cacciava la pipa in bocca.

Il terzo ufficiale era Flask, nativo di Tisbury, nel vigneto di Malta. Un giovanotto corto, tarchiato, rosso di faccia, molto bellicoso con le balene, come se fosse persuaso che i grandi leviatani gli fossero messi contro per fatto personale ed ereditario, e che quindi per lui era una specie di punto d'onore distruggerli ogni volta che li incontrava. Era così totalmente negato a ogni senso di riverenza per le tante meraviglie della loro massa maestosa e delle loro abitudini misteriose, che nella sua modesta opinione la balena stupenda non era che una specie di topo, diciamo un sorcio d'acqua ingigantito, che richiedeva solo un po' di furbizia e qualche erogazione di tempo e di fatica per poterlo ammazzare e bollire. Ora, questi tre ufficiali, Starbuck, Stubb e Flask, erano pezzi grossi. Erano loro che, per legge rispettata da tutti, comandavano tre delle lance del Pequod come capi barca. In quel grande ordine di combattimento, in cui il capitano Ahab avrebbe probabilmente schierato le sue forze per gettarsi sulle balene, questi tre capi barca erano come capitani di compagnia, o meglio, essendo armati di lunghe e taglienti lance da balena, erano come un terzetto scelto di lancieri. Non pochi di questi marinai delle baleniere sono delle Azzorre. Sul Pequod erano quasi tutti isolani. E isolati pure, secondo me, perché non accettavano il continente comune degli uomini e ognuno viveva su un proprio continente separato. Ma adesso che si erano federati su una chiglia sola, facevano proprio un bel mazzo questi isolati per accompagnare il vecchio Ahab sul suo Pequod a sottoporre i lamenti del mondo a quel tribunale da cui non si torna mai molti. Il piccolo Pip, il negretto, quello dell'Alabama, non ce la fece a tornare. Eh no, anzi, lui partì prima, povero ragazzo. Tra poco lo vedrete battere il suo tamburo sul tetro castello di prua. Qui lo avevano chiamato vigliacco. Lassù lo salutarono eroe.

Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mara Miceli. Personaggi e interpreti della seconda puntata: Ismaele, Aldo Russo. Quiqueg, Achille Daniello. Capitano Peleg, Emidio Lavella. Capitano Bildad, Norman Mozzato. Realizzazione di Mara Miceli per Radio Vaticana Italia.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la Voce dell'Arte trasmettiamo la seconda parte del compact disc Anna Netrebko, arie da opere di Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Charles Gounod, Antonin Dvorak, Giacomo Puccini. Anna Netrebko soprano, Wiener Staatsopernchor, Wiener Philharmoniker dirige Gian Andrea Noseda.

Per La Voce all'Arte abbiamo trasmesso la seconda parte del CompaDisc dedicato ad Anna Netrebko. Arie da opere di Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Charles Gounod, Antonin Dvořák, Giacomo Puccini. Anna Netrebko soprano, Wiener Staatsopernchor. Wiener Philharmoniker ha diretto Gianandrea Noseda. E per concludere Ralph Toner alla chitarra.

Con la musica di Ralph Toner alla chitarra si conclude la prima parte del Combo nella notte. Per schermo sonoro trasmettiamo la colonna sonora originale del film La leggenda del pianista sull'oceano, prima parte. Musiche composte, strumentate e dirette da Ennio Morricone.

Per Schermo Sonoro avete ascoltato la prima parte della colonna sonora originale del film La leggenda del pianista sull'oceano, musiche composte, strumentate e dirette da Ennio Morricone. La seconda parte verrà trasmessa venerdì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica Musica per tutti ascoltiamo The Canadian Brass Plays George Gershwin, arrangiamenti di Luther Anderson, di composizioni di George Gershwin.